0: cronaca e memoria dello spettacolo da cui è nato il Museo Multimediale della Danza, con sede a Milano. Benvenuto.
1: Benvenuti, grazie e buongiorno a tutti.
0: Coffetti, allora, cosa vi ha spinti a voler ancorare la danza a uno spazio di persistenza? Come nasce la vostra idea di costruire un archivio della danza?
1: La nostra è stata un po' un caso fortuito, perché abbiamo fatto la prima rassegna di danza in video a Milano, proprio in Piazza Duomo, all'attuale Museo del Novecento, e raccogliendo tutto il materiale ci siamo resi conto che avevamo un patrimonio sicuramente destinato per poter essere consultato e poter essere a disposizione di tutti, di danzatori, di coreografi, di studiosi, di storici, di appassionati, perché da questo patrimonio ovviamente potevano trarre molte informazioni, molte notizie, molti stimoli.
0: Quali sfide pone la conservazione della danza rispetto ad altre forme artistiche, magari più facilmente documentabili? In fondo una performance di danza, ma il discorso vale anche per il teatro, esiste in un certo senso soltanto una volta. Ogni sua esecuzione non è mai uguale a quella che, diciamo, a quella precedente, a quella successiva. Come si fa quindi a conservare la danza?
1: Certamente, questo è il problema. In realtà non si può conservare la danza nel suo divenire, possiamo solamente fissarne dei momenti molto particolari. Tenete conto, per esempio, che molti spettacoli vengono registrati senza il pubblico e quindi manca un elemento fondamentale dello spettacolo dal vivo. Ecco perché noi tutto quello materiale che raccogliamo la chiamiamo danza dal vero, ovvero sia autentica, ma non è la stessa cosa che la danza dal vivo, e di conseguenza noi cerchiamo di fermare e di ragionare e di elaborare quello che viene fermato in certi specifici momenti della danza. E innanzitutto ricordate che queste riprese della danza sono nate anche per superare la possibilità di tramandare una coreografia ai posteri, non solo attraverso la notazione scritta tipo Laban, ma attraverso proprio la produzione di un video che riproducesse i passi e le coreografie.
0: A proposito proprio di questo, visto che il tema del nostro dossier settimanale è la danza e l'eredità, se guardiamo in avanti, perché gli archivi, lei ce lo stava dicendo, questo fanno, conservano per condividere, certo, sincronicamente con il pubblico, ma anche per tramandare. Ecco, che valore ha un archivio delle pratiche coreutiche per le generazioni del futuro?
1: Io credo che sia un valore molto alto, perché ad esempio tutto quello che è stata l'esplosione della danza del Novecento, la scoperta della danza moderna, postmoderna e contemporanea, ovviamente ha seguito un tragitto che è stato legato alla storia culturale e sociale dell'ultimo secolo, e quindi questo è un patrimonio che può servire ai giovani creatori, ai giovani artisti, per recepire e per capire esattamente quali sono stati questi contatti. E molto spesso quel che voi una cosa che viene spesso ripetuta dai critici di danza rispetto ai giovani autori è che ripercorrono strade già percorse senza averle conosciute, e quindi questo può servire per poter proseguire in progressione, non semplicemente per ripetere o per recuperare.
0: Entriamo nel Museo Multimediale della Danza, progetto nato circa 30 anni fa, che vi ha permesso di sviluppare la prima postazione multischermo digitale di consultazione del patrimonio Chrome. Ci fa accedere idealmente a questa postazione? Cosa permette di vedere e che genere di materiali più in generale sono conservati all'interno dell'archivio?
1: Certo, ora questa postazione multischermo era una postazione sperimentale che noi facemmo alla fine degli anni 90. Ora tutto il mondo è cambiato, ovviamente, e tutto quanto il nostro museo si è trasferito su una piattaforma online, una piattaforma interattiva dove il consultatore può entrare e attraverso un codice particolare può addirittura costruire una propria playlist, può lasciare i propri commenti, può aggiungere informazioni sui filmati che noi proponiamo, in modo tale che sia veramente una fruizione totale e molto elaborata. Ovviamente quello che noi offriamo sono diversi nostri fondi, sono i fondi che abbiamo raccolto nel corso degli anni e che spaziano attraverso la danza di tutte le epoche e di tutte le nazioni, anche rispetto alla danza etnica, alla danza folk, alla danza pop, alla danza alle danze più diverse che una persona può essere interessata a vedere.
0: Proprio stasera, tra l'altro, alle 18.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano sarà presentata una vostra installazione partecipativa dal titolo Unarchiving Danza Cronaca, che parte proprio dai materiali del Museo Multimediale della Danza per attivare quello che non compare di per sé nei documenti d'archivio. Di cosa si tratta?
1: Esattamente, questa è una delle azioni che noi facciamo per far vivere l'archivio, perché un archivio non è come una parafrasi, un campo di concentramento di documenti che vengono conservati e chiusi, ma anzi devono continuamente confrontarsi col presente. E come confrontarsi col presente e con le nuove generazioni? Unarchiving è uno di questi esperimenti che è stato creato da due artisti, Jacopo Jenne e Ariadne Micou, che propongono alcuni dei filmati del nostro archivio e li propongono in una sorta di formato di cronaca sportiva, dove il pubblico, uno per volta, è invitato a fare la cronaca di quello che vede nello schermo. E quindi questo è un modo per capire come viene descritta e vissuta e poi viene partecipata con gli altri presenti del pubblico. E questa è una possibilità molto, come dire, partecipativa, importante per vivere la danza, così in impronta, in cronaca.
0: Far vivere la danza, far vivere gli archivi attraverso questo racconto partecipativo. La ringrazio tanto Enrico Coffetti, presidente dell'associazione CROME, Cronaca e Memoria dello Spettacolo, da cui è nato il Museo Multimediale della Danza di Milano, che abbiamo raccontato in questo ultimo momento del nostro dossier di Alphaville. Grazie mille, grazie infinite, buon lavoro.
1: Grazie a voi e naturalmente sarete sempre ospiti della nostra piattaforma.
0: Ricordo ancora che il Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea che ci ha dato lo spunto per questo dossier, partirà il 10 giugno all'Acche e anche in altri luoghi della città. A presto, Coffetti.

Così inizia la musica di Charles Hilvert per La Belle au Bois Dormant. Si tratta di una bellissima pubblicazione, si tratta in effetti di un libro vero e proprio con due CD, che vede protagonisti il Centre de Musique Romantique Française, Palazzetto Bruzzane di Venezia, di cui parleremo. È un'edizione con Gheorghi Vascheghi, che dirige l'Hungarian National Philharmonic Orchestra e dello stesso coro, con Guylaine, Girard, Julien Dron, Kate Aldrich, Thomas Dollier e altri interpreti. Ma innanzitutto parliamo de La Belle au Bois Dormant, di cui abbiamo ascoltato Marche du Baptême, cioè la marcia del battesimo, ed è appunto all'inizio di quest'opera, opera che purtroppo, come molti hanno sottolineato, è stata scritta da Charles Hilvert, che peraltro era uno dei più promettenti allievi di Jules Massenet, ma subito dopo dimenticato. Iniziamo dunque a ricordare l'autore, era Charles Perrault, forse uno dei più importanti autori, scrittori francesi, proprio di fiabe, in alcuni casi certamente prese da altri testi, come la celeberrima Cenerentola, è nato nel 1628 a Parigi e nello stesso luogo morto nel 1703. A lui dunque si deve questa celebre opera che è stata utilizzata appunto dal compositore Charles Hilvert per uno dei suoi più celebri al tempo lavori. Il libretto, che naturalmente aiuta questa fiaba, ha in più dei personaggi come Jacob e Barnabé, che portano qualche cosa di più divertente nella struttura della fiaba. Ebbe la sua prima, molto applaudita, al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, ma non ebbe mai una prima parigina, e qualcuno pensa che questa sia una delle ragioni per cui non ha avuto il grande successo che forse avrebbe meritato. Qualcuno ha scritto che appunto la Bella si è addormentata, ma anche la musica di Charles Hilvert, che ha dovuto aspettare molti anni per essere ripresa. La composizione è stata dedicata, e naturalmente cito, alla mia cara moglie, che era la cantante Madame Brejean Silvert, e ha collaborato Charles Hilvert con Michel Carré e Paul Collin per adattare appunto la fiaba al palcoscenico operistico, con l'introduzione di personaggi, come abbiamo detto, e con una musica molto particolare che anticipa e ricorda anche, ovviamente, alcuni colleghi coevi di Charles Hilvert. Dopo aver ascoltato dunque il prologo, vi invito ad ascoltare il Ballet Général, siamo nel terzo atto della Belle au Bois Dormant di Charles Hilvert, e il balletto in un'opera francese non può certo mancare.

La Belle au Bois Dormant, terzo atto, Ballet Général. Stiamo parlando dunque di questa opera di Charles Silver, nato nel 1868, morto nel 1949, che aveva studiato al Conservatorio di Parigi, allievo, abbiamo detto, di Jules Massenet, vincitore del Premier Grand Prix de Rome nel 1891, celebre per alcune opere e anche per questa che fu composta proprio durante il suo soggiorno a Villa Medici nel 1895. Abbiamo detto che è un'edizione a cura del Palazzetto Brusane. Brusane è un palazzetto che si trova a Venezia e che attualmente è il centro della musica romantica francese, cioè è un luogo dove si vuole ridare alla musica francese, in particolare ottocentesca, una possibilità di essere ascoltata. Situato nel quartiere San Polo, vicino alla Basilica dei Frari, il Casino Zane fu costruito nel 1695. Finito nel 1697 ed è un luogo all'inizio di svago, adesso appunto che contiene questa importante istituzione. Tra l'altro, se capitate da quelle parti, potrete fare visita a questo luogo che contiene gli affreschi di Sebastiano Ricci e gli stucchi di Abbondio Stazio. Aggiungiamo che la missione di questo luogo, questo centro della musica francese, è proprio la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese, quello che si è sviluppato fra il 1780 e il 1920. Si occupa sia di musica da camera, sia di musica sinfonica, sacra e lirica, senza poi dimenticare i generi leggeri che, peraltro, caratterizzano la chanson francese, l'opéra comique, l'operetta. È un centro che è stato inaugurato nel 2009 e che promuove anche la produzione e la pubblicazione di varie registrazioni, il coordinamento di cantieri di ricerca, l'organizzazione di convegni in collaborazione con diversi partner, una collana di libri, ma noi ci stiamo occupando di quella pubblicazione di questa edizione, appunto, a cura di Gheorghe Vaišēgi e della Hungarian National Philharmonic Orchestra, de La Belle au Bois Dormant di Charles Silver. Una celebre fiaba, quella della Bella Addormentata, con uno sviluppo abbastanza noto e quindi su cui è inutile soffermarsi. E invece soffermiamoci appunto su questa meravigliosa musica, con cui adesso concluderemo la nostra recensione. E naturalmente è il momento positivo, cioè quando finalmente la Bella Addormentata si risveglia. Mes amis, voici votre reine. È infatti il quarto atto finale, La Belle au Bois Dormant, in questa bella edizione Bruzane dell'opera di Charles Silver, La Belle au Bois Dormant.

0: Marco Alloni, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di un fatto di cronaca che fa discutere in Egitto e anche da noi. Parliamo della giovane italiana Nessy Guerra che vive dal 2022 bloccata in Egitto dopo essere stata accusata dall'ex compagno italo-egiziano di adulterio e condannata per questo da un tribunale del paese a 6 mesi di reclusione e lavori forzati. Per sfuggire all'arresto si è nascosta in una località segreta e manda di continuo appelli attraverso collegamenti video per poter essere rimpatriata in Italia insieme alla piccola figlia Aisha. Marco, come leggi tu questa situazione, tu che vivi in Egitto da ormai 30 anni?
1: Ma intanto devo dire che la vicenda mi ha lasciato letteralmente costernato perché io conosco piuttosto bene il funzionamento dell'apparato giuridico egiziano e per quanto sia pieno di falle a un simile livello di arbitrio, se vogliamo chiamarlo così, non credo sia arrivato molto spesso. Detto questo, è chiaro che tutto si gioca su un ordinamento giuridico che comprende appunto l'adulterio come reato e quindi se questa è la legge, una legge naturalmente dal mio punto di vista del tutto anacronistica, credo che ci sia ben poco da fare. Il punto è comunque un altro, quando anche Nessy Guerra fosse stata adultera e nessuno ovviamente lo può sapere, come mai è possibile che l'accusa possa essere serenamente accolta se proviene da un ex marito che ha più volte dato mostra di aggressività, di stalking, di minacce e di quant'altro nei confronti della donna e che ancora, malgrado tutto questo, continua a girare a piede libero per il paese. Ecco, io credo che non procedere legalmente nei confronti dell'uomo, in qualche modo sia ancora più grave che procedere legalmente per adulterio o presunto adulterio nei confronti di Nessy Guerra.
0: E questo caso, il caso di Nessy Guerra, ha sollevato un putiferio un po' ovunque, non solo in Italia, dove la Farnesina e lo stesso ministro Tajani stanno seguendo la situazione, ma anche nell'opinione pubblica internazionale. Dobbiamo credere che si tratti di un caso del tutto isolato oppure delle vicende analoghe si sono presentate già anche in passato?
1: Ma io direi che il caso giuridico è abbastanza inconsueto, però qui il problema è un altro, e cioè la quantità sterminata di situazioni in cui donne straniere si trovano impelagate in rapporti con uomini egiziani o di doppia nazionalità, come in questo caso, da cui escono di solito con problemi enormi, se non proprio gravi o molto gravi, come quello di Nessy Guerra. Sicuramente molto simili. E questa è una piaga che in Egitto, soprattutto nelle località turistiche, è diffusissima. Da una parte ci sono queste giovani o meno giovani signore che si fanno incantare dall'arte di seduzione degli egiziani e dall'altra uno stuolo di maschi che in qualche modo riescono sempre ad abbindolarle. Per cui in cambio delle loro profferte, diciamo, sentimentali o sessuali, dopo settimane, mesi o anni addirittura, o le prosciugano o le ricattano. O si fanno regalare appartamenti e auto e poi li abbandonano, o semplicemente si fanno mantenere e guai a cercare di liberarsi di loro, perché poi scatta lo stalking, le minacce o addirittura in certi casi anche la violenza. Per cui direi che malgrado in Egitto ci siano tantissime brave persone, a queste donne andrebbe davvero suggerito di non lasciarsi incantare troppo facilmente, perché ormai la strategia di questi maschi a metà tra i Latin lover, i prostituti, gli incantatori, i manipolatori è cosa da queste parti ben nota o almeno che dovrebbe essere ben nota.
0: E proprio di questi giorni è una notizia che molti giornali hanno cominciato a riportare. L'ex compagno di Nessy Guerra avrebbe minacciato il vice console onorario di Hurghada di sparargli alle gambe e di farlo finire in sedia a rotelle se non gli avesse dato i soldi che reclamava. E di quali soldi parlasse non è ancora ben chiaro, ma certo l'episodio è di una gravità assoluta. Come ti sentiresti di commentarlo?
1: Ma purtroppo è la tattica degli impuniti, o almeno di quelli che credono di poter eternamente rimanere impuniti, perché è ovvio che se la giustizia egiziana non procede immediatamente contro un simile individuo, siamo davvero di fronte all'assurdo più assurdo. Però c'è un fatto che vorrei ricordare per situazioni come queste. Dietro a episodi come quello del viceconsole onorario di Hurghada c'è sempre o quasi sempre un'idea che in qualche modo è retaggio sia di 300 anni di colonialismo europeo sia della rigida mentalità macista medio orientale, e cioè il fatto che estorcere soldi agli occidentali e ancora di più, come in questo caso, alle donne occidentali, in molti casi alle donne cosiddette facili occidentali, sia a suo modo un diritto, cioè sia lecito, sia in qualche modo un atto riparatorio, perché ancora appunto vige una mentalità secondo cui gli occidentali, essendo dei privilegiati, in qualche modo debbano restituire al terzo mondo il mal tolto. E questa è un'altra piaga che si innesta perfettamente in quella di Nessy Guerra, di cui abbiamo parlato, ma che naturalmente richiederebbe un'intera puntata solo per essere affrontata, ecco.
0: E in effetti, a partire dal caso di cronaca, si approfondisce poi rilevando un'intera attitudine antropologica e sociale. Ma intanto abbiamo fornito i connotati primari di questa situazione. Grazie mille, Marco Alloni, per questa corrispondenza dall'Egitto. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a te, Andrea. Saluti a tutti. A presto.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerrat. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

Buongiorno da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti all'ultima puntata della settimana con Concerto.ch. Abbiamo aperto il nostro incontro con un brano, un bicinium a due voci, il numero 24 di Orlando di Lasso, in una versione resa da violino e violoncello. E oggi è sui due musicisti che lo interpretavano che è caduta la scelta di Alissa Nembrini, che seleziona focus e brani del nostro programma. Al violino c'era Sini Simonen e al violoncello Alexandra Foster in questo brano estratto da un CD edito di recente da Claves dal titolo Bicinia. Due musicisti promossi da un'etichetta elvetica, dunque, la Claves, fondata a Thun quasi 60 anni fa, nel 1968. E questo anche se i nostri interpreti non hanno il passaporto rosso crociato. Sini Simonen è finlandese e ha studiato però alla Musikakademie di Basilea. Alexander Foster è canadese e del Quebec, ma anche lui ha studiato a Basilea, alla Scuola Cantorum, e dal 2023 è professore di violoncello alla Scuola Universitaria di Musica della stessa città. Qui si è anche stabilito. Torniamo al CD Bicinia. Qui Sini Simonen e Alexandra Foster presentano duetti che attraversano oltre 4 secoli di storia della musica. Bohuslav Martinu, Kaija Saariaho, Maurice Ravel, Roland Moser ed Elena Winkelmann, con pagine molto brevi di Györgyi Ligeti e Orlando di Lasso, come quella che abbiamo appena ascoltato. Dalla stessa pubblicazione ascoltiamo ora il primo movimento, l'Allegretto, dal duo per violino e violoncello numero 2 di Bohuslav Martinu.

Con l'allegretto dal duo per violino e violoncello numero 2 di Bohuslav Martinu eravamo sempre nel CD Bicinia, edito da poco da Klaves, che ha come protagonisti la violinista Sini Simonen e il violoncellista Alexander Foster. Martinu ha scritto questo duo a fine 1958 a Schönenberg, presso Pratteln, non lontano da Basilea. È infatti qui che il compositore ceco, poi naturalizzato statunitense, ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita, ospite di Maya e Paul Zacher. I Zacher cercavano di fare in modo che Martinu potesse seguire le cure migliori per curare un cancro allo stomaco e, grazie a numerose commissioni di Paul Zacher, il compositore era ben inserito nella vita musicale basilese. Purtroppo nel 1959 il cancro ha avuto la meglio. Abbiamo ancora un ascolto dal disco della Klaves, la sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel. Il brano è dedicato alla memoria di Claude Debussy, morto nel 1918. Ravel ci lavora a lungo, completandolo solo nel 1922, e il brano è diventato uno dei grandi capolavori della storia della musica. Invece di imitare le armonie opulente di Debussy, Ravel prende le distanze da qualsiasi dimensione impressionistica, forse cercando le vie future che Debussy aveva suggerito con la linearità delle sue ultime opere cameristiche. Da questa sonata ascoltiamo il primo movimento, l'Allegro. All'esecuzione abbiamo sempre Sini Simonen e Alexander Foster.

Zini Simone in violino e Alexandra Foster violoncello erano qui impegnati con l'allegro dalla sonata per questi due strumenti di Maurice Ravel. Abbiamo ascoltato questi due musicisti in coppia in alcuni estratti dal CD di Claves Bicinia edito quest'anno. Andiamo avanti ora su due binari separati e ci dedichiamo anzitutto a Zini Simone. La violinista finlandese, nel corso della sua carriera, ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali solistici e cameristici, come quello prestigioso dell'ARD. Attualmente è il primo violino del quartetto Darky Castalian e insegna violino alla Royal Academy of Music. L'ascoltiamo ora impegnata in una pagina famosissima, il Forellen Quintet, il quintetto La Trota di Franz Schubert. Deve il nome all'utilizzo come base per delle variazioni del tema dell'Lied La Trota, sempre di Schubert. Zini Simonen eseguiva questo quintetto il 4 agosto 2024 nella chiesa St. Georg di Ernen con Alinka Rove alla viola, Chiara Enderle Zamatanga al violoncello, Jordi Carrasco Hielma al contrabbasso e Paolo Giacometti allo Hammerflügel, la versione del pianoforte a disposizione della famiglia Paumgartner ai tempi.

Il quintetto composto da Zini Simonen violino, Alin Karobe viola, Chiara Enderle Samatanga violoncello, Jordi Carrasco Hielm contrabbasso e Paolo Giacometti hammerflügel ha interpretato il quintetto La maggiore, La trota, opera postuma numero 114 di Franz Schubert. E dopo esserci dedicati unilateralmente a Zini Simonen, passiamo ad Alexandre Foster. Il violoncellista del Quebec è membro fondatore del trio Calvino, con il quale si è esibito in tutto il mondo. Il canadese, che ha anche una formazione in musica antica, da molti anni è primo violoncello dell'ensemble barocco Les Passions de l'âme. Dal 2023 è professore alla Scuola Universitaria di Musica di Basilea. Lo ascoltiamo in una formazione munita di strumenti storici, nell'interpretazione del rondò dal quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello in Do maggiore di Ludwig van Beethoven. Con Alexandre Foster ci sono Mert Lüthi al violino, Sonoko Asabiki alla viola e Leonardo Miucci al pianoforte. Il CD dal quale lo estraiamo è del 2020 e dell'etichetta Dynamic della RCI.

0: Con il rondò dal quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello in Do maggiore di Ludwig van Beethoven, interpretato da Meret Lüthi al violino, Sono Kwasabiuki alla viola, Alexander Foster al violoncello e Leonardo Miucci al pianoforte, abbiamo concluso la puntata di Concerto.ch di oggi. Grazie ad Alissa Nembrini per aver come sempre selezionato i brani e a voi per il vostro ascolto. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Siamo all'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
1: Eccoci. Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
0: La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha reso sempre più evidente la dipendenza a livello globale dai combustibili fossili, ma non solo. A questo si aggiunge un altro elemento che potrebbe avere conseguenze su tutti noi. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, ha messo in crisi anche le filiere di approvvigionamento dei fertilizzanti chimici, scuotendo un sistema agricolo già reso molto fragile dal cambiamento climatico. La carenza dei fertilizzanti potrebbe avere presto ricadute pesanti sui cicli produttivi e mettere in crisi il sistema alimentare globale.
1: E la questione fertilizzanti era emersa anche nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Anche in quel caso c'erano state interruzioni nella fornitura dei fertilizzanti azotati di cui l'Ucraina era un importante esportatore. E il protrarsi della guerra e l'embargo ai fertilizzanti russi ha spinto l'Unione Europea a puntare sui paesi del Golfo Persico, anche con notevoli investimenti per garantirsi di fatto forniture necessarie. Arabia Saudita, Oman, Qatar sono diventati quindi i paesi di riferimento per i sottoprodotti degli idrocarburi destinati a produrre fertilizzanti, e con la guerra in Iran poi è saltato tutto. E quindi la domanda su cui ci confrontiamo oggi è: davvero la nostra sicurezza alimentare dipende da Hormuz?
0: Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, ben ritrovato Alessandro Giraudo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Professore di geopolitica delle materie prime, gestione dei rischi all'INSEC di Parigi e autore di Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte, per Ad Editore. E ben ritrovato anche a Riccardo Bocci, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Agronomo e direttore tecnico della rete Semi Rurali. Bocci, iniziamo con lei. Prima di tutto, quali sono i fertilizzanti chimici da cui dipende l'agricoltura moderna?
3: Beh, allora, sostanzialmente sono tre lettere, NPK, quindi azoto, fosforo e potassio, che sono alla base di tutti i fertilizzanti chimici che noi poi utilizziamo in agricoltura. E questi sono i tre elementi che immettiamo tutti i giorni nell'agricoltura industriale. Quindi sono loro i fattori scatenanti di questa crisi, e anche sono loro quelli che vengono prodotti, soprattutto l'azoto, nelle zone che avete descritto prima intorno allo stretto di Hormuz. Quindi tutta la crisi sta intorno a queste tre lettere che dominano l'agricoltura industriale, purtroppo.
1: Alessandro Giraudo, l'agricoltura convenzionale, quindi moderna, dipende fortemente da questi tre nutrienti. Dove ritroviamo questi nutrienti?
2: Beh, allora, lì è molto semplice. Circa il 30% di questi consumi sono prodotti nella regione del Golfo, e il resto invece sono prodotti chiaramente in Russia, negli Stati Uniti e in vari paesi che dispongono di energia. La cosa che però è drammatica è che attualmente, per esempio, pensate che dal Golfo uscivano prima della guerra circa una sessantina di navi cariche di questi prodotti, e quindi attualmente con questo problema siamo davanti a una crisi drammatica, perché attualmente c'è una stima di una decina di navi che attendono per uscire. Quindi c'è veramente un po' un impatto per l'istante sui prezzi, questo è evidente. Secondo, proprio sulla disponibilità. Io parlo con dei responsabili dell'agricoltura americana, i quali mi dicono: ma noi abbiamo visto, per esempio, che le semine dei prodotti.
1: Abbiamo perso la linea, è caduta la linea.
0: Quindi la ripristiniamo subito. Magari allora continuiamo direttamente con Bocci. In agricoltura, azoto, fosforo e potassio risultano imprescindibili per quali produzioni?
3: Beh, allora, risultano imprescindibili in questo momento per tutte le produzioni agricole. Fondamentalmente, però, il grosso viene utilizzato sui cereali. Quindi stiamo parlando di frumento, riso, mais, che sono le tre principali culture che sfamano tutto il mondo. La cosa da capire però di questa crisi che stiamo vivendo oggi è: uno, è necessario utilizzare tutti questi fertilizzanti chimici in agricoltura, o possiamo avere un modello diverso di agricoltura che non si basa su questi fertilizzanti? E la seconda domanda è: a chi diamo i cereali che come dire, produciamo con questi fertilizzanti? E come dire, nel secondo caso, questa risposta ha molta attinenza con le nostre diete alimentari, perché la maggior parte di questi fertilizzanti che poi finiscono in questi campi dei cereali, poi finiscono a sfamare gli animali che poi diventano carne nei nostri piatti. Quindi sì, c'è un rischio di sicurezza alimentare, soprattutto per i paesi che sono dipendenti dalle forniture dalle zone intorno a Hormuz, quindi tanti paesi africani e asiatici, meno l'Europa, ma poi dobbiamo mettere in discussione le nostre diete, perché se diamo la maggior parte di questi cereali all'industria zootecnica per poi produrre carne a basso costo, questo sistema non funziona più.
1: Riccardo Bocci, tra poco ridiamo la parola a Alessandro Giraudo con cui abbiamo ripristinato il collegamento, però le volevo chiedere,
2: Sono
1: ma
2: di ritorno.
1: ecco, tra poco
2: Grazie.
1: cediamo la linea anche a lei. No, volevo capire però da Riccardo Bocci, ma da quanto usiamo questi fertilizzanti chimici?
3: Beh, allora, il grande momento di cambio in agricoltura è quella che viene chiamata rivoluzione verde. Quindi quel momento storico che nasce nel secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto in Messico e sponsorizzato dagli Stati Uniti, che ha portato la chimica di sintesi in agricoltura. Quindi, e in questo caso sul frumento. Quindi da allora il mondo agricolo è cambiato. Ovviamente prima avevamo lo stesso necessità di fertilizzanti, soltanto tanto che venivano prodotti da altre parti del mondo, non so, il guano che si andava a prendere in Latino America per poi concimare i campi. La cosa che mi sembra utile anche da avere come punto di riferimento è che già nel 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, alcuni autori scrivevano articoli su riviste come Harper's in Inghilterra dal titolo Il petrolio che mangiamo. Cioè, sono 20 anni che sappiamo che noi mangiamo petrolio e non più agricoltura. C'era un ricercatore americano che si chiamava Pimentel che faceva negli anni 70-80 i calcoli delle calorie rispetto a quanto ci costa fare agricoltura e quanto poi prendiamo dai prodotti agricoli e che ci raccontava che nel 1940 negli Stati Uniti avevamo una caloria fossile utilizzata per produrre agricoltura, ma generavamo 2,3 ca calorie alimentari. Negli anni 70 eravamo 1 a 1, cioè l'agricoltura oggi è un settore fortemente, quello industriale, fortemente dipendente dal petrolio. Se non ci fosse il petrolio, non sapremmo più come fare.
0: Giraudo, prima stavamo parlando
2: Ma io allora,
0: Sì,
2: scusatemi, io
0: volentieri, se
2: aggiungerei
0: vuole
2: anche il
0: reagire,
2: gas.
0: certo.
2: Ecco, scusatemi, vorrei anche aggiungere il gas perché, come noi sappiamo, l'85% di un concime azotato è CH4, quindi è metano. Quindi il gas è anche molto, molto importante.
0: Con lei, Giraudo, prima stavamo parlando dell'impatto sui prezzi e sulla disponibilità. Vuole continuare da qui?
2: Bah, eventualmente, allora, basta vedere i grafici, per molto tempo questi prodotti sono stati relativamente stabili a livello di prezzi, poi c'è stata una prima violenta impennata con la crisi dell'Ucraina, chiaramente che è un grande esportatore di questi prodotti, ma anche la Russia, e soprattutto si esportano dal Mar Nero, e poi adesso siamo nella seconda grande ondata di speculazione, sapendo che per esempio anche i prodotti che sono ottenuti con del potassio e del fosforo stanno salendo e noi sappiamo che poche quantità di questi prodotti sono realizzate proprio nella regione del Golfo Persico, quindi di fatto siamo anche davanti a una violenta speculazione di carattere, chiamiamolo finanziario se vogliamo, che penalizza chiaramente il mondo agricolo.
1: Una domanda per entrambi, facciamo un po' un passo indietro. Perché i fertilizzanti chimici e i combustibili fossili sono a loro volta intrecciati da stretti legami? Riccardo Bocci.
3: Ma perché comunque il petrolio ci serve per produrre questi fertilizzanti chimici, è la materia prima da cui partiamo. Quindi l'industria per produrre questi fertilizzanti ha bisogno di combustibili fossili. Ci siamo scordati che, come dire, l'agricoltura era un settore dove, grazie all'energia solare, convertivamo l'energia solare in calorie alimentari. Oggi sì, c'è sempre l'energia solare con la fotosintesi, però un certo modello di agricoltura è diventato sempre più dipendente da questi combustibili fossili. Qual è, come dire, l'analisi che non abbiamo fatto in questi 20 anni, no? Da quando appunto il mondo scientifico metteva in guardia dal fatto che mangiavamo petrolio, e che non abbiamo messo in piedi un altro sistema agricolo. Perché poi, quando dicevo prima rispetto all'industria alimentare, no? Noi abbiamo un'industria alimentare e noi mangiamo troppa carne, per cui negli Stati Uniti, per esempio, hanno una dieta che gli fa mangiare il doppio delle calorie necessarie, quindi quelle calorie inutili che noi mangiamo, che non ci servono, finiscono nel grasso che conserviamo adiposo sul nostro corpo, che poi finisce in salute pubblica. Cioè, è proprio un sistema perverso che alla fine si riversa sui nostri corpi e alla fine sulla salute pubblica. Questo sistema dovremmo riuscire a cambiare grazie alla crisi che stiamo vivendo oggi.
1: Alessandro Giraudo, un sistema perverso?
2: Ma purtroppo sì, penso che il dottor Bocci abbia assolutamente ragione, nel senso che ci rendiamo conto attualmente che stiamo producendo degli ossimori in modo permanente, no? Quindi facciamo per esempio questa scelta di tipo alimentare, poi dopo produciamo l'industria della chimica che lavora per la farmaceutica, poi ci inventa dei prodotti per dimagrire, no? Quindi direi che stiamo creando dei problemi per dopo risolverli, no? Quindi mi sembra che abbiamo creato delle entità enormi che chiamerai il famoso ufficio complicazione affari semplici, no? Nel senso che veramente siamo davanti a una realtà in cui, meno male che talvolta sbattiamo contro un muro e ci rendiamo conto che stiamo vivendo in modo abbastanza assurdo. È chiaro che il mondo del business è molto lieto di tutto questo, perché di fatto creiamo dei bisogni, quindi bisogna soddisfarli, però di fatto stiamo veramente perdendo il nostro tempo, molto molto onestamente. Adesso non dico che a partire da domani chiaramente avremo una rivoluzione violenta e andiamo contro quello che abbiamo fatto, però sarà necessario. D'altro canto però bisogna pensare che nel 1950 eravamo 1,5 miliardi di cereali prodotti, siamo a più di 3 miliardi adesso, quindi significa che c'è stato qualche cosa, e sapendo anche che le superfici dedicate all'agricoltura sono salite solo del 7%, quindi significa che abbiamo introdotto qualche bacchetta magica, che io chiamerei i concimi, oltre che la tecnologia e così via, e che ci ha permesso di incrementare questo tipo di produzione, sapendo, secondo la statistica per me molto importante, ancora una volta, che nel 1950 eravamo 2,5 miliardi di abitanti sulla Terra, siamo 8,240 in questo momento, quindi bisogna nutrire tutta questa gente, però stiamo esagerando, ecco, questo è il punto.
0: Secondo alcuni dati raccolti a livello globale, un terzo dei fertilizzanti commerciati via mare passava attraverso Hormuz prima che Trump e Netanyahu decidessero di bombardare l'Iran, che sappiamo ha un controllo strategico sullo stretto. Ma oltre ai fertilizzanti chimici, quali altre materie prime e intermedie restano bloccate ora?
1: Alessandro Giraudo.
2: Ma io partirei da una curiosità, proprio l'elio, no? Quindi un gas stranissimo con cui noi ci siamo abituati all'elio per gonfiare i palloncini dei bambini, ma di fatto l'elio è essenziale nel settore medico, perché tutte le analisi che si basano sulla risonanza magnetica hanno bisogno di elio per raffreddare i magneti che sono utilizzati.

0: problemi molto molto seri in questo settore. O per esempio pensate che attualmente i prezzi del cotone stanno salendo, perché? Perché il 55% dei prodotti tessili nel mondo è prodotto con degli idrocarburi, il resto è invece cotone, lino, lana e così via. E quindi con l'incremento dei prezzi del petrolio chiaramente il prezzo del cotone sta salendo. Quindi ci rendiamo conto, primo, di alcune, siamo un grande domino, no? Quindi quando qualcosa si muove da qualche parte, tutta una catena che si muove, e siamo in una, ancora una volta utilizzo un termine dei giochi dei bambini, in un grande Lego in cui tutto è molto molto interconnesso, e lì veramente lo stiamo scoprendo, perché negli anni, per esempio 70-80, questo succedeva ma in misura molto molto inferiore. Adesso invece siamo veramente interdipendenti e ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno, ecco, e questa è una cosa veramente molto molto importante.
1: Ecco, secondo alcuni esperti, anche se lo stretto di Hormuz riaprisse in tempi stretti, ci vorrà del tempo per assorbire lo shock di questo blocco. Ecco, siamo però in assenza di miracoli improvvisi, quindi l'aumento del costo dei fertilizzanti di fatto contribuisce a una nuova ondata di inflazione alimentare, come ci dicevano i nostri ospiti. Ecco, ma dobbiamo prepararci ad una crisi alimentare globale, Riccardo Bocci?
2: Allora, non credo da questo punto di vista, perché soprattutto l'impatto che sta avendo Hormuz non è sull'Italia, cioè noi sì, siamo anche dipendenti da quei prodotti che arrivano da quella parte del mondo, ma non così tanto come altre realtà dell'Africa e del sud-est asiatico, quindi avrà un impatto non così forte. Quello che mi piacerebbe è che questo momento potesse servire per riflettere su quanto diceva prima anche il professor Giraudo sull'interdipendenza. Noi rispetto agli anni 70-80, anche cosa abbiamo fatto in questi ultimi 25 anni? Abbiamo sempre di più ridotto la mano del controllo pubblico, per esempio sulle scorte dei cereali. Abbiamo sempre di più lasciato il mercato dei cereali, quindi non solo il mercato delle materie prime, in mano al capitalismo in qualche modo, quindi alla libera gestione da parte delle imprese che gestiscono le commodities. Quindi gestire una crisi alimentare vuol dire anche gestire le scorte, ma il pubblico ormai non gestisce più le scorte, perché gli anni di neoliberismo hanno detto che dovevamo lasciare questo alla mano del libero mercato. Ecco, secondo me crisi di questo tipo ci devono far riflettere su quanto siamo fragili come sistema mondo e su quanto c'è bisogno di un controllo da parte del pubblico per risolvere questo tipo di crisi.
1: Professor Giraudo, al di là appunto dell'ondata di inflazione, dobbiamo prepararci a una crisi alimentare globale, cosa ne pensa?
0: No, io condivido l'avviso del dottor Bocci, nel senso che abbiamo delle scorte di tipo, se penso ai cereali o anche di animali, stock di animali molto molto importanti, però c'è ancora un vecchio problema, che è quello che per esempio nel caso del petrolio noi abbiamo delle scorte strategiche nel mondo intero, nel caso dei cereali non abbiamo delle scorte, sì ce ne sono, ma non sono gestite da un'entità pubblica che può decidere questo tipo di misura. Chi decide saranno le grandi imprese specializzate nel trading di materie prime, localizzate molto spesso in Svizzera, e che decideranno cosa fare. Naturalmente agiranno in funzione dei prezzi, quindi se i prezzi salgono libereranno certe scorte, se invece i prezzi non salgono le tengono assolutamente. E questo per me è un grosso problema, proprio di rischio molto molto serio. Cioè io non anticipo una crisi di tipo alimentare, però siamo veramente, dobbiamo, io direi, guardarci nello specchio e riflettere su quelle scelte che abbiamo fatto nel passato, se sono scelte intelligenti oppure se sono solo il frutto di una certa razionalità che ha dei limiti per definizione. Quindi non voglio accusare il capitalismo, né i capitali, né i grandi soldi, però le scelte sono state fatte in larga misura in funzione di questi criteri, e questo mi sembra sia un errore che stiamo pagando, ecco.
3: Siamo d'accordo sul fatto che bisogna riflettere molto sulle scelte che abbiamo fatto, ma Bocci vuole aggiungere qualcosa alle parole di Giraudo proprio su questo punto?
2: Ma sì, mi piace raccontare al pubblico chi controlla questo sistema. Abbiamo parlato di trading, no? Però la cosa divertente è chi sono i nomi. Noi spesso quando parliamo di agricoltura, io lavoro molto nel mondo dell'agricoltura biologica alternativa, abbiamo sempre in mente i cattivi che sono le multinazionali del seme, no? Quindi Monsanto,

0: tanto questi spauracchi, di cui, però poco sappiamo che per esempio il commercio delle commodities è controllato da quelli che si chiamano l'ABCD del commercio mondiale, che sono Archer Daniels, Midland, Bunch, Cargill e Dreyfus, che controllano tutta la gestione delle commodities a livello internazionale. Questo sono la BCD del commercio, no? E di questo non ne parliamo minimamente. Abbiamo un sistema di oligopolio che anche da un punto di vista economico sarebbe da combattere, che controlla anche le scorte. Quindi, come diceva il professor Giraudo, non abbiamo un sistema pubblico in grado di, come dire, intervenire per non far aumentare l'inflazione, per far scendere i prezzi al consumo, ma in realtà questo sistema funzionerà all'opposto, ovviamente in funzione di ABCD e delle loro convenienze economiche.
1: Ma allora, Bocci, quali sono le aree geografiche che rischiano di essere le più colpite dalla crisi alimentare, dal suo punto di vista?
0: Dal mio punto di vista sono sostanzialmente gli stessi, nel senso che chi sta adesso in Africa dovrà cominciare a preoccuparsi anche per questo, oltre a tutti i problemi che già hanno. Noi abbiamo una serie di fortune per cui riusciremo a resistere, però tutti i paesi del Corno d'Africa, Nord Africa, ma anche asiatici, avranno delle serie ripercussioni. L'India stessa.
2: Certo, ecco, in questo quadro globale possiamo dire davvero fragile, in cui il sistema alimentare è in balia delle molte varianti geopolitiche, quali poi possono essere però le possibili soluzioni e con quali margini? Alessandro Giraudo.
3: Ma io temo che non ci siano molte, molte soluzioni, perché abbiamo parlato di queste grandi multinazionali. Io ho lavorato per una delle ABCD, una delle quattro, e mi rendo conto onestamente che queste case, che sono accompagnate da altre case nel settore dei minerali, nei settori delle materie prime, sono estremamente potenti e decidono molte, molte cose. Paradossalmente, e qui bisogna ringraziarle, nel senso che di fatto riescono a gestire tutta la logistica di questi enormi problemi con delle navi, con dei trasporti, con dei flussi, però chiaramente hanno un obiettivo di fare dei soldini. Basta vedere per esempio il successo delle imprese che trattano il petrolio nei primi tre mesi di quest'anno. Aramco ha guadagnato un fracco di soldi, Total a Parigi ha guadagnato 5 miliardi, guarda caso, e quindi hanno cavalcato in modo molto brillante questo tipo di fluttuazione dei prezzi, e queste imprese paradossalmente proprio approfittano, quindi guadagnano molto più denaro ogni volta che ci sono delle fluttuazioni molto molto violente dei prezzi, perché hanno una agilità primo culturale, secondo finanziaria, che permette loro di reagire con una rapidità incredibile, che sia alle 2 di notte, che sia alle 3 del mattino, che sia alle 14 o alle 15 con l'apertura del Boston di Chicago. E quindi cosa significa questo? Significa che siamo un po' prigionieri di questo mondo che non riusciamo a controllare. Per molto tempo abbiamo avuto per esempio una organizzazione che aveva quasi il monopolio dell'offerta del petrolio, si chiama OPEC, sta perdendo potere molto veloce. Bene, però c'è un potere che si è trasferito per esempio nel settore, quindi parliamo dei cereali, parliamo di altre materie prime come tutti i metalli, e lì sarà molto difficile, perché gli stati non riescono a controllare anche tramite una legislazione, controllare dei movimenti. Per esempio, una cosa molto semplice, con tutti questi vincoli che sono stati imposti per esempio a Singapore o nel trading in Svizzera, molte case hanno trasferito la loro operatività e quindi la loro giurisdizione e la loro responsabilità giuridica a Dubai, per esempio. Magari adesso stanno andando via perché qualche bomba arriva e li preoccupa, però Dubai ha visto un flusso enorme che è partito da Ginevra, da Losanna e da Zug, oltre che da Singapore, di varie case di trading che hanno deciso di delocalizzare da queste hub classici e tradizionali in un paese dove si può fare quello che uno desidera fare, ecco. E quindi per esempio anche tutta la flotta per esempio del petrolio, la flotta ombra russa, transita legalmente via Dubai, per esempio. E questo significa che cosa? Che noi dovremmo veramente imporre delle condizioni giuridiche a certi paesi che non accetteranno mai di realizzare questo tipo di operazioni, perché perderanno la loro posizione strategica nel mondo della finanza.
2: Noi siamo quasi in chiusura, però volevamo sentire almeno una battuta da Riccardo Bocci, se insomma, se vede possibili soluzioni, ci dia speranze.
0: Ma sì, nel senso che io seguo anche con la mia associazione tutti i lavori dentro la FAO, dentro quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura. Penso che dovremmo avere la forza anche come Unione Europea di rilanciare il tavolo del multilaterale. Capiamo che siamo un ecosistema mondo fragile. E io vedo l'unica strada quella di riattivare quegli intrecci di multilateralismo che purtroppo alcuni governi, tra cui gli Stati Uniti, stanno in qualche modo, come dire, venendo meno ai loro impegni, che però sono l'unica strada verso un modello diverso. Ecco, quindi ricominciamo ad ascoltarci e ricominciamo a mettere in piedi percorsi multilaterali che lavorino insieme per il bene comune.
1: Rilanciare il multilaterale, provare a imporre condizioni giuridiche. Grazie ai nostri ospiti con cui abbiamo cercato di fare chiarezza sulle sfide a cui siamo confrontati con la chiusura dello stretto di Hormuz. Molti temi implicati: sicurezza alimentare, disuguaglianze sociali, anche migrazione del potere economico in certi paesi. Grazie a Alessandro Giraudo, professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, e grazie anche a Riccardo Bocci, agronomo e direttore tecnico della rete Semi Rurali. Grazie ad entrambi.
2: Grazie davvero.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: E grazie a Cristina.
2: Grazie a voi.

0: Gli artisti del presente e del passato. I musei che cambiano. I nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche Rosso Crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

cantos de tudo.

Verde Aurora Weekend. Un saluto e un augurio di buon sabato da Verde Aurora Weekend da Rete 2 e da Ira Rubini al microfono stamani. Come sempre, la nostra mattinata con Verde Aurora prevede una serie di appuntamenti con l'informazione e la musica di Rete 2, le rassegne stampa, l'agenda degli eventi culturali e nel corso della mattinata il percorso musicale, gli arpeggi, un attimino e poi il nostro magazine d'approfondimento L'eredità invisibile, quest'oggi curato e condotto da Claudio Visentin, che parlerà proprio del concetto di eredità in senso lato con Alessandra Mascellaro e Marcello Veneziani. Più tardi, indovina chi viene al cinema, nell'ultima parte della nostra mattinata con Verde Aurora. Ora il nostro primo ascolto musicale, una pagina di Antonio Vivaldi dal concerto per l'orchestra di Dresda in sol minore Allegro, eseguito dall'Ensemble Zefiro, diretto da Alfredo Bernardini.

Di Antonio Vivaldi dal concerto per orchestra, l'orchestra di Dresda in Sol minore, abbiamo ascoltato Allegro, eseguito dall'ensemble Zefiro, diretto da Alfredo Bernardini. Siamo ai titoli della stampa della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino. FFS Cargo, voci unite per tutelare il Ticino. I contrari al riorientamento hanno sottoposto al governo le proposte e le rivendicazioni per scongiurare i tagli e far scommettere sul nostro cantone. Altre notizie dalla prima pagina del Corriere del Ticino. Buona la prima all'Ail Arena. Emozioni e gol. La Svizzera femminile, la nazionale svizzera femminile di calcio, ha battuto Malta davanti a più di 7.500 persone. Di spalla l'editoriale di Giovanni Galli si intitola Sui 10 milioni, una ricetta che genera altri problemi. Leggiamo l'incipit. Per la terza volta nello spazio di 12 anni, la politica migratoria finisce sotto attacco. Al primo tentativo nel 2014 l'UDC l'ha presa alla larga chiedendo tetti massimi e contingenti per gli immigrati dall'Unione e dando mandato al Consiglio federale di rinegoziare l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Questo l'incipit, poi naturalmente si approfondisce il presente. Presidio Antifa, il governo risponde alla politica. Dopo il municipio di Lugano, negli scorsi giorni, anche il Consiglio di Stato ha risposto alle domande politiche sulla manifestazione non autorizzata in piazza Manzoni del 21 febbraio e sull'operato delle forze dell'ordine. Questo è uno dei pezzi di spalla, sempre sulla prima pagina del Corriere del Ticino. La tragedia di Crans-Montana, Jessica Moretti indagata per falsità in documenti. Jessica Moretti, comproprietaria del Le Constellation, è accusata di falsità in documenti e avrebbe esibito una fattura falsa riguardante la schiuma fonoassorbente che ha provocato il rogo di Capodanno. Ci spostiamo sulla prima pagina della Regione, che dedica a questa notizia, questa che riguarda Jessica Moretti indagata per documenti falsi, buona parte della prima pagina con una grande fotonotizia che ritrae i coniugi Moretti mentre si recano a un interrogatorio. La madre di una vittima di Crans-Montana dice alla donna: tu puoi abbracciare i tuoi figli. Il dibattito è firmato sulla prima pagina della Regione da Francesco Branca, economista, e si intitola A scanso di equivoci e malintesi. Analisi impeccabile quella di Spartaco Greppi e Cristian Marazzi, economisti, sulla Regione del 21 maggio. È un nuovo quadro che arricchisce la galleria dedicata al Ticino in sofferenza e che mette in primo piano il paradosso di un'economia che genera PIL ma non genera salari adeguati, col risultato della diffusione del lavoro povero, dell'erosione del potere d'acquisto, della precarizzazione e dell'allontanamento di giovani altamente formati. Questo è l'incipit di questo approfondimento a fondo pagina della Regione. Infine il commento di spalla, sempre sulla Regione, è di Fabrizio Gabrielli. Un mondiale mai visto, si parla dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. E così, a poche ore dall'ultima amichevole premondiale della Nati, stasera contro l'Australia a San Diego è arrivato finalmente anche Brillem Bolo, giunto con due giorni di ritardo sul gruppo, un tempo impiegato a sbloccare da Berna il suo ESTA. Cosa sia successo a poche ore dalla partenza per cambiare lo status dell'autorizzazione da approvata a sottorevisione, forse non lo sapremo mai. La decisione finale spetta ai funzionari, può essere revocata in qualunque momento perché, come diceva un grande poeta statunitense, Thomas Stearns Eliot, in a minute there is a time for decisions and revisions which a minute will reverse. Cioè, in un minuto c'è il tempo per decisioni e revisioni delle decisioni che in un minuto potrebbero ancora cambiare. È un caso particolare dunque su cui si sofferma Fabrizio Gabrielli sulla prima pagina della Regione di quest'oggi.

Di Erwin Schulhoff abbiamo ascoltato Esquisse de Jazz, 6 pezzi per pianoforte dall'opera Mittelstufe, con il Ragazze Quartet, questo era il primo movimento, Rag, diretta da Leonard Evers. E eccoci invece ai titoli della stampa d'oltre confine. Siamo sul Corriere della Sera. Ci sono diversi titoli di esteri che potrebbero essere spunti interessanti. Putin dice no a Zelensky. Nessun incontro, il presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. Invece un approfondimento sull'ICE, la polizia americana, molto discussa negli ultimi tempi alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi, il rilancio di Trump, lotta all'immigrazione, sia 7 miliardi di fondi alla polizia speciale. Ancora una notizia di sport che ovviamente ha rilievo sui quotidiani italiani, la finale del Roland Garros dopo la clamorosa rinuncia di Yannick Sinner a causa del caldo nelle prime fasi del torneo e dopo diversi infortuni e problemi fisici che hanno in qualche modo fatto piazza pulita dei grandissimi. La finale sarà giocata da Fabio Cobolli, 24enne romano, che incontrerà domani il tedesco Zverev. Ancora riferimento su l'inserto La Lettura, che vedremo domani, che sarà tutto dedicato al premio Strega. Sulla Repubblica la stessa notizia di Putin: sembrava ci fosse spazio per un incontro fra i due leader in un ambito di una trattativa difficoltosa che dura da tanto tempo, ma Putin chiude a Zelensky. Per il momento nessun motivo per incontrarci e in più il leader russo attacca l'Europa. Un colloquio con Schröder, primo ministro, l'ex cancelliere tedesco, che si sa che con la Russia ha avuto ed ha molti rapporti. Domani Zelensky invece sarà a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, appunto. Sulla Repubblica troviamo anche qui la notizia legata alle questioni di Crans-Montana, ma in questo caso si parla delle chat che inchiodano i coniugi Moretti. Un messaggio, scrivono gli inviati, inchioda i Moretti e del 13 dicembre 2019 Jessica lo invia nella chat di gruppo con i dipendenti: se vogliono le stelline luminose fate molta attenzione, perché se cadono o se le tengono in alto il Constel brucerà. Ma i gestori arrivano a difendersi, nel panico le vittime hanno dimenticato l'uscita di emergenza. E poi ci spostiamo infine sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario. Si parla di diverse questioni internazionali, per esempio la ceramica. Allarme nell'industria europea, da sempre leader nel settore, la sfida cinese ora passa dall'Africa. Anche qui le questioni legate al mancato incontro fra Putin e Zelensky e all'incontro con Schröder, che viene considerato significativo, mentre Wall Street sbanda, ondata di vendite dopo i nuovi record. Dopo 9 settimane consecutive di rialzo, Wall Street archiva l'ultima ottava in rosso, interrompendo una delle serie più positive e più lunghe degli ultimi 40 anni. E poi le notizie da Gaza, che sono sempre presenti sul Sole 24 Ore: uccisa giovane a Gaza, Netanyahu congela il voto sul Libano, nuovi raid e morti in Medio Oriente. E infine una notizia su un forum: al Cairo è in corso il forum dell'istruzione tecnica e di tutti. Di tutti

0: Di Jean Kras abbiamo ascoltato dal quintetto per flauto, violino, viola, violoncello e arpa Tres Animés con Vassilena Serafimova alle percussioni e il Quatuor Ardeo agli archi. Siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Per gli incontri vi annunciamo che in Piazza del Governo a Bellinzona alle 14 si terrà La mia ultima danza con Emerson Vergel, danzatore, e con Silvia Galletti, antropologa nell'ambito della rassegna Territori. Antea da Brissago, apostola delle anime del purgatorio. I relatori sono molti per questo incontro in sala congressi a Brissago alle ore 10 con intermezzi musicali di Nicola Tallone al violoncello. Sguardi sulla valle di Blenio nel Medioevo attraverso i materiali e documenti ticinesi. Ne parla Marina Carobbio Guscetti con Michele Merzaghi, Paolo Ostinelli e Massimo della Misericordia. A Lottigna, a Palazzo dei Landfogti, alle ore 14:30. Per Poestate a Palazzo Civico nel patio a Lugano dalle 18 un lungo programma consultabile sul sito, mentre è sempre a Malvaglia.

al Palazzo dell'Anfocti alle 18, un palazzo tra leggende e storie. I relatori sono Andrea De Combe e Giacomo Pordenone. Per la danza, Desidero di e con Marco Pergallini e Maria Stella Pittaresi al Teatro San Materno di Ascona alle 20.30, mentre in Piazza del Sole alle 13 il Teatro dell'Extrême, sempre per la rassegna Territori, propone Parade d'Intimidation à Crédus. Cuna, un progetto artistico immersivo e accessibile di teatro danzabile nell'ideazione e interpretazione di Giuseppe Comuniello, con musica dal vivo di Marilia Caso. Ancora Territori, in questo caso al Garage Ferrari, sempre Bellinzona, alle 15 alle 18. Mentre a Locarno, al teatro, alle 20.30, lo spettacolo di fine anno della Scuola Laboratorio Danza, che si intitola Hip Hop Connection. Tra gli eventi, presentazione d'opere d'arte con accompagnamento jazz a cura di Andrea Ciabarri alla Tenuta San Giorgio di Cassina Dagno dalle 17, mentre a Losone, ad Arcegno in vari orari, Aether Festival, installazioni, performance e musica. La festa di quartiere a Pregassona al Capannone dalle 19 con danza, musica e tante esibizioni. La musica jazz, rock e pop, Nevermind Music Fest a Bellinzona al Parco Urbano dalle 19.45, tra gli ospiti Gotthard, gli Arcord Superstar e Dream Shade. A Brione sopra Minusio, la chiesa parrocchiale alle 16, un concerto corale del gruppo Jeans, del coro Edelweiss. Mentre la filarmonica brissaghese sarà in concerto sul lungolago di Brissago alle 18.30, con un programma di colonne sonore, di videogiochi e cartoni animati. A Giubiasco, alla Cado Jazz alle 20, Home Concert Live in the Garden con The Voice of Claudio Borroni e il Miss Quintet. L'orchestra di percussioni Lab Ora con il coro Incantiamoci sarà in concerto a Casa Stanata a Locarno alle 18. Mentre il Manchester Collective sarà a Jazz in Bass a Lugano alle ore 21. Il trio Olidalix, un programma di jazz swing con Danilo Moccia al trombone, Felix Mayer al piano, Oliviero Giovannoni alla batteria, in concerto a Maggia al Nucleo alle ore 10. Ulsu in Cadrega, musica tradizionale araba ed elettronica con Ziad Trablesi, Kartaj Mosaic Ahmed Aid, a San Pietro di Stabio, alla masseria Prospece Rara alle 21. Bersi e Tania al Vacallo Country Village, al centro sociale di Vacallo alle 20. Le presentazioni dei libri: Al figlio del pugile tremano le mani, storie fragili di scuola, alle 11 in Piazza Governo a Bellinzona, sempre per la rassegna Territori. Andrea Bianchetti presenta questo volume, che è curato da Daniele Bernardi. Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina? La libreria Casagrande alle 11, presentazione del volume di Sara Catella, cura di Claudia Quadri e dell'autrice. Mentre sempre alle 11 alla libreria Pagina 21 a Locarno, Un po' maldì, leggende della Svizzera italiana, presentazione del volume di Andrea Jacot de Combe, edito da Dadò. L'ombelico del mondo, presentazione del volume di Giambattista Fidanza, cura di Valerio Raffaele, alla Filanda di Mendrisio alle 17. Fra gli appuntamenti di musica vi segnaliamo quelli mattutini, recital solistici dei diplomandi del Conservatorio di Lugano a partire dalle ore 9 di quest'oggi, mentre vi segnaliamo anche per il teatro, Se volevo vivere sotto pressione nascevo pentola di Camilla Parini, con tanti interpreti nell'ambito di Territori, con tre repliche all'Istituto Santa Maria di Bellinzona a partire dalle ore 11. Vi rimandiamo per alcuni degli appuntamenti serali alla nostra prossima agenda, che sarà sul finire nell'ultima parte di Verde Aurora Weekend.

Di Jean et Flamme Bavouzé, la valse folle dal quale abbiamo ascoltato il prestissimo con appunto il suo pianoforte. Jules Massenet, il compositore, da un disco intitolato Ravel, Debussy e Massenet.

0: Ed era un pezzo dal disco Segovia della chitarrista Carlotta D'Alia con questo chitarreo assai mosso da tre pezzi per chitarra di Carlos Pedrel. Con questo pezzo per chitarra siamo arrivati all'appuntamento con le notizie.
1: Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies batteranno gli Yankees.
2: Oh, attenta! Ma cosa?
1: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
3: Aspetti, aspetti, signor Di Maggio. Voglio dire, Mr. Di Maggio. È che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma... Se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
4: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.
6: Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari della bar Le Constellations di Cramontana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato poi attribuito il nuovo capo d'accusa di falso in documenti, Laura Dick.
7: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
6: Esteri, l'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, lo ha annunciato l'esercito statunitense precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid a basi nemiche nella regione in seguito a quelli aerei statunitensi contro installazioni e radar iraniani. Su un altro fronte, il gruppo palestinese islamista Hamas condanna l'uccisione di un neonato di 7 mesi in Cisgiordania, bollandola come la rappresentazione del vero volto della brutalità di Israele contro i palestinesi. Poco distante, i leader libanesi hanno lanciato un duro avvertimento all'Iran, chiedendo di cessare le interferenze negli affari del loro paese in seguito al fallimento della nuova tregua annunciata da Washington tra Israele e il movimento islamista Hezbollah. L'esercito israeliano poi ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo gli attacchi dunque contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ha respinto l'idea di un incontro a quattro occhi proposto dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky prima che venga negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. «Non vedo il senso di un incontro. Sarebbe solo nell'interesse della controparte fermare l'avanzata delle nostre forze armate», ha dichiarato Putin al Forum Economico Internazionale che si conclude oggi a San Pietroburgo, dove era atteso per affrontare le difficoltà economiche del suo paese sottoposto a sanzioni occidentali a causa proprio del conflitto. Rifiutando l'incontro, Putin sceglie ancora una volta la guerra, ha denunciato invece Zelensky. Intanto si apprende che nella notte la difesa russa ha intercettato almeno 25 droni nella regione proprio di San Pietroburgo, città che ospita, come dicevamo, il Forum Economico Internazionale, un tempo soprannominato il Davos russo. Ieri poi i droni ucraini hanno colpito un vicino impianto petrolifero e una base militare proprio nei paraggi. Inoltre altri 8 droni sono stati intercettati all'alba di stamane mentre si dirigevano verso Mosca. Giamaica, il ministro dell'energia Daryl Vass ha annunciato un blackout elettrico in tutto il paese insulano senza specificare la causa dell'interruzione. In Italia invece il mese appena iniziato si annuncia problematico per quanto riguarda i trasporti, ma non solo, visto che sarà segnato da numerosi scioperi che interesseranno diversi settori. Le prime agitazioni quando? Dall'8 giugno. Segnalati lavori sulla rete ferroviaria con chiusura della tratta Stadio Malpensa da domani, domenica 7 giugno, fino al 5 luglio. I treni saranno sostituiti da autobus. Adesso una nota di cronaca dalla IL Arena, inaugurata con la partita della nazionale femminile ieri. Tra i flop, i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti vescita e non solo, con momenti di tensione, molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente via social per i disguidi. Infine, lutto nel giornalismo sportivo ticinese. È deceduta ieri improvvisamente la collega, amica e giornalista Cristina Casarinessi, per anni voce del pattinaggio artistico per la TSI e poi per la RSI. Una delle più esperte del settore, si è occupata di numerosi sport, soprattutto per il Corriere del Ticino. È stata tra le iniziatrici, con Mara Crivelli, della rivista dell'Hockey Club Lugano, voluta a metà degli anni Ottanta dal presidentissimo Deo Mantegazza, per anni pure nel comitato dell'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, dove era ancora oggi segretaria. I funerali di Cristina saranno lunedì pomeriggio a Lugano. Adesso però ancora notizie, noi ci risentiamo più tardi.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del Circo Menchik. L'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi KO a causa di un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra la polacca Chvalinska e la russa Andreeva. Alle 21 a San Diego la nazionale svizzera di calcio gioca l'ultima amichevole premondiale, avversaria all'Australia. Non ci sarà Embolo appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, visto che gli Stati Uniti hanno concesso anche all'Iran. La nazionale femminile dal canto suo si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.500 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che parteciperà al playoff per il mondiale. Intanto il fallimento del Bellinzone è scongiurato, almeno per ora, da nostre informazioni e da come riportato da diversi organi di stampa del cantone. Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 comminatorie di fallimento. Questo versamento dell'ex patron Granata, arrivato in extremis entro le 16 di ieri, evita l'incontro in pretura previsto lunedì mattina, che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1,6 milioni di franchi derivati dalla gestione di Truio, includendo stipendi e oneri sociali non versati dal mese di marzo. Infine l'appuntamento con i motori alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria alle 15, poi la gara sprint.
0: Al mattino il tempo sarà nuvoloso con rovesci sparsi, in pomeriggio graduale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato dapprima a sud e poi anche in Engadina. A bassa quota massima sui 23 gradi, in Alta Engadina intorno ai 15. In montagna vento debole moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 3200 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Di Johann David Heineken abbiamo ascoltato Vivace dal concerto per due oboi, archi e basso continuo in mi minore, eseguito dall'oboe di Alfredo Bernardini insieme a quella di Paolo Grazzi con l'ensemble Zefiro. E siamo arrivati così a Verde Aurora Weekend di questa mattina alla prima parte della nostra rassegna stampa culturale. Ritorniamo sul Corriere del Ticino con il suo inserto weekend che è abbastanza corposo come tutti i fine settimana, il nuovo inserto che ha preso il via proprio quest'anno e nella sezione società l'intervista di Mauro Spignesi è a Lorenzo Osti. C'era un'azienda che ha prodotto abiti ma anche cultura. Il visionario inventore l'aveva persa, il figlio l'ha ricomprata, dice Lorenzo Osti. Mio padre faceva i vestiti ritagliando disegni e fumetti. Inizia così il pezzo di Mauro Spignesi. Ogni tanto la vita viaggia come una barca a vela che si riprende il vento con una brusca strambata e così capita di ritrovarsi inaspettatamente al timone dell'azienda che molti anni prima aveva fondato tuo padre, che per una serie di circostanze aveva perso, soffrendo come un matto perché lì dentro c'era tutta la sua vita e anche la tua. È quello che è capitato a Lorenzo Osti, che anni fa ha riconquistato il marchio storico della moda internazionale CP Company, un brand che oggi ha sede legale a Mendrisio, creato da Massimo Osti, designer che ha bruciato i tempi proponendo già negli anni 70 giacche realizzate con le tende della doccia o capispalla con lenti incorporate, un brand che ha attraversato generazioni diventando patrimonio di culture alternative e subculture che ancora oggi è strettamente connesso ai cambiamenti sociali. La storia la racconta proprio il figlio Lorenzo, che dice anche: c'è una foto dove tutti gli stilisti del Made in Italy sono ritratti a Milano, oggi i marchi sono francesi. E ancora: ho restituito dignità e giustizia a un imprenditore che amava musica e teatro, amico di Dalla e di Pazienza. E infatti nel pezzo si parla anche delle molte iniziative culturali che Massimo Osti ha con la sua azienda sostenuto e finanziato nel corso della sua attività, in linea che anche il figlio Lorenzo vuole seguire. Sempre sul inserto weekend del Corriere del Ticino, una doppia pagina dal titolo Gli Abissi, la sfida in mare dei palombari. Il traffico globale di dati corre su cavi sottomarini e la loro sicurezza è diventata una priorità strategica. Il pezzo è di Gloria Sala, con diverse opinioni e citazioni. Con i veicoli filo guidati e l'uso di droni autonomi sarà possibile operare fino a circa 4.000 metri. Ci sono in effetti delle immagini impressionanti con diversi sub pronti ad immergersi e abituati a lavorare in condizioni estreme. La perdita dei riferimenti richiede grande disciplina, coesione del gruppo che è l'elemento determinante. Insomma, un pezzo interessante sull'attività e anche sulle tecniche adottate da questi professionisti. Sempre sull'inserto weekend del Corriere del Ticino, un'intervista di Marco Ortelli a Valentina Londino, cantante, autrice e insegnante. Qualsiasi cosa accada, io ci canto sopra. Valentina Londino è docente di canto alla Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e fa parte del quartetto di musica popolare Panigirol. Canta che ti passa la paura, cantava Herbert Pagani in un brano poi ripreso da Gaber e per tanti altri artisti il canto fa passare la malinconia, per Zucchero per esempio. Per Valentina Londino la voce è qualcosa di più profondo ancora, una bussola, una terapia, un modo per rimettere ordine nel caos quotidiano. E appunto racconta tra l'altro di una serie di altri importanti artisti, da Nina Simone a Amy Winehouse a Mina, analizzando l'evoluzione della loro voce nel corso degli anni anche sulla base delle emozioni e addirittura dei traumi che hanno subito. Dunque questi alcuni spunti che troviamo sull'inserto weekend che stiamo sfogliando, come sentite, del Corriere del Ticino. Ci spostiamo sulla regione, dove vi segnaliamo alcune notizie, cioè per esempio che
è uscito l'album postumo di Prince dal titolo Timeless, anzi non è uscito, uscirà il 28 agosto. È composto da 10 registrazioni rare e inediti provenienti dal suo archivio, del primo progetto discografico del genio di Minneapolis a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, dal 77 al 2016. Ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi 4 decenni. I fan assaporeranno Timeless già durante la Prince Celebration del 2026, in programma fino a domenica fra Paisley Park e il centro di Minneapolis, e giunta al 10° anniversario. Tra le altre notizie, Astrazione, una mostra aperta alla Fondazione Rolf Gerard, che mette temporaneamente da parte la variegata attività artistica di Carlo Mazzi per un focus sulle opere astratte. Ne viene riprodotta una sulle pagine della Regione nel pezzo di Claudio Guarda, che scrive: parlare oggi dell'artista Carlo Mazzi, nato a Tegna nel 1911, vuol dire rievocare le temperie di un'epoca che ha accomunato e ha condizionato non pochi giovani che, come lui, avrebbero voluto dedicarsi all'arte, ma la situazione socio-economica e politica della loro giovinezza, specie nel Ticino rurale di allora, era tale da consigliare estrema cautela nell'intraprendere quella strada. Ancora il Verbano Musica Estate, tra domani e il 28 giugno la nuova edizione, tutto il programma sul sito, con una, quest'anno porta un titolo, Musica Elvetica, che intende celebrare il patrimonio musicale svizzero mettendolo in dialogo compositori e interpreti di diverse regioni del nostro paese. Infine, sempre parlando di musica svizzera, i premi svizzeri di musica, c'è un articolo che li riassume tutti, un trafiletto che li riassume tutti: il gran premio Anadia Res, ma c'è anche Vacallo, la celebre cantante di Jölle, mediatrice culturale, ha preso il gran premio svizzero di musica 2026, ricompensati anche altri 10 fra musicisti, istituzioni e collettivi, tra cui il progetto culturale ticinese La Via Lattea e il grigionese Ensemble E. E questi alcuni degli spunti di lettura dalla stampa ticinese di quest'oggi, dalla stampa della Svizzera italiana di quest'oggi.

Era il pianoforte di Michael Gaze con la quinta delle romanze senza parole per pianoforte, libro 8 di Felix Mendelssohn Bartholdy, Allegro vivace. Passiamo a dare uno sguardo alle pagine culturali dei giornali di lingua italiana. Siamo sul Corriere della Sera e vi segnaliamo la presentazione, la recensione di Margherita Marvulli di un nuovo libro di Pat Barker dal titolo Verso casa, nella traduzione di Carla Palmieri, uscito da poco per Einaudi Stile Libero. Gli altri romanzi della trilogia di Pat Barker, che si sta concentrando da anni sulla guerra di Troia, sono Il silenzio delle ragazze e Il pianto delle troiane, tutte per Einaudi Stile Libero. Questa è appunto il completamento della trilogia dedicata al conflitto per antonomasia, il conflitto fra i greci e Troia. Qual è la caratteristica della trilogia? Pat Barker rilegge il mito di Troia dal punto di vista delle donne. Nata in Gran Bretagna nel 1943, vive a Durham. Questo suo lavoro è stato un po' l'opera della vita. La trama intreccia le vite della regina Clitennestra, della veggente Cassandra e della schiava Rizza. La guerra è una cosa da uomini, si dice, soprattutto si pensa, e non è questa l'opinione della scrittrice inglese Pat Barker, scrive Margherita Marvulli. Verso casa completa la sua trilogia di romanzi dedicati alla guerra archetipo, la guerra per antonomasia, la guerra delle guerre, vale a dire quella di Troia. E su quel campo di battaglia combattono anche le donne, non con le armi ovviamente, ma sul terreno allargato della vita vissuta da una comunità in cui la compagine femminile subisce le conseguenze materiali e affettive di tutto quel sangue versato. Vede, sente, soffre. Che dire? Parole molto attuali se si pensa alle guerre di oggi. Questo interessante pezzo e altrettanto interessante romanzo sulle pagine culturali del Corriere della Sera di oggi. Ci spostiamo sulla Repubblica, dove invece diamo conto di un'altra pubblicazione, stavolta un saggio. La necessità, anzi necessità della politica, di Carlo Galli, edito da Raffaello Cortina. E la Repubblica pubblica dalle stampe un estratto dal libro. Post-democrazia, quando la libertà cancella se stessa. Lo studioso Carlo Galli, che ora pubblica appunto il saggio sulla necessità della politica, che insomma ha tante latitudini, ha perso allure e appeal, volendo usare parole straniere, presso l'opinione pubblica, lo studioso ribadisce la sua necessità e racconta il paradosso da cui sono nati sovranismi e populismi e dato origine al nuovo e poco rassicurante scenario internazionale. Dall'ideologia del progresso rivolta al futuro si passa a un eterno presente. Questa è una delle considerazioni. Leggo l'incipit dell'estratto dal saggio di Carlo Galli. In quanto libero del passato, l'uomo post-democratico è libero anche dal futuro. L'ideologia del progresso non è più operante. Il dinamismo che la sorreggeva si è trasformato in stagnazione immaginativa, in eterno presente. Il pensiero di un mondo nuovo, più umano, è stato sostituito, per esempio da Raymond Kurzweil o da Marc Andreessen, dalle fantasie del transumanesimo tecno-titanista, dalla gigantografia di un superuomo ibridato con supermacchine, che ha il sapore dell'evasione, della fantasticheria e che in realtà non fa altro che ribadire acriticamente l'ineluttabilità del presente estendendola al futuro. Insomma, tutto ciò viene proposto come naturale, come dato solo tecnico e dunque inevitabile, ma, dice Galli, non è inevitabile, insomma, rinunciare al futuro non è inevitabile. E abbiamo letto poche righe, insomma, di questo nuovo saggio di Carlo Galli, che si intitola appunto La necessità della politica. Sulle pagine di Repubblica trovate l'estratto.

di Georg Philipp Telemann dal concerto per due oboi, fagotto, orchestra in re minore. Abbiamo ascoltato Vivace con l'Akademie für Alte Musik Berlin. L'ultimo sguardo lo diamo all'inserto Alias, inserto culturale del Manifesto, che dedica un'ampia indagine, approfondimento dal titolo Palloni gonfiati ai mondiali di calcio degli Stati Uniti. Una delle edizioni più politiche di sempre in uno scenario internazionale esplosivo. Saranno inoltre i più inquinanti della storia del calcio e senz'altro i più costosi per i tifosi che vorranno seguire le partite dal vivo. Suddiviso è tutto verde queste pagine del Manifesto, dedicate proprio come l'erba dei campi. Analizzano voce per voce una serie di aspetti critici, come è nella tradizione di questo quotidiano, dei mondiali di calcio che vanno a iniziare, soprattutto la questione dell'impatto ambientale, di cui apparentemente appunto si trascurano gli effetti. Mentre c'è un focus sul Festival Monteverdi che è in corso in questo periodo, e in particolare su John Dowland, con tra l'altro alcuni dei più interessanti e consolidati ensemble che questo repertorio lo conoscono bene. Infine, nelle pagine degli spettacoli, l'approfondimento la ripresa di un celebre spettacolo di Pina Bausch, Kontakthof, che ora diventa Kontakthof Echoes of 78. Era proprio il 1979 quando Pina Bausch firmava Wuppertal nel suo Tanztheater questo celebre titolo. Ora suo figlio Salomon Bausch, che ha da anni preso in mano la compagnia, lo propone in giro per l'Europa, ispirandosi all'opera della madre, per la regia di Meryl Tankard. Lo spettacolo imperdibile sarà a Lugano, al LAC, proprio i prossimi 10 e 11 giugno, nell'ambito della terza edizione del Festival Lugano Dance Project. Quindi, se volete saperne di più, sul sito dell'ACO ovviamente trovate tutte le modalità di prenotazione e i riferimenti, ma sull'inserto Alias del Manifesto c'è l'approfondimento.

Era l'andante cantabile della sonata per violino e chitarra in re maggiore, opera 64 numero 12 di Niccolò Paganini, eseguita al violino da Fabio Biondi con la chitarra di Gian Giacomo Pinardi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed eccoci al percorso musicale di quest'oggi, come tutti i sabati e Verde Aurora Weekend, dedicato ai grandi della musica classica. Abbiamo scelto la celebre pianista georgiana naturalizzata francese Katia Bugnatishvili. La ascoltiamo insieme all'Academy of St. Martin in the Fields in una registrazione di alcuni anni fa nella sonata per pianoforte numero 16 in Do maggiore, la cosiddetta sonata facile, di Wolfgang Amadeus Mozart.

Ed era Katia Buniatishvili, la celebre pianista georgiana e francese, che insieme a un lavoro di registrazione che la vedeva affiancata all'Academy of St. Martin in the Fields per altri brani, ha eseguito questa sonata per pianoforte numero 16 di Wolfgang Amadeus Mozart, in do maggiore, la sonata facile, come viene soprannominata, mentre adesso sentiamo un altro estratto del nostro percorso musicale dedicato a Katia Buniatishvili, ma affiancata a un altro grande esponente della musica classica contemporanea, Renaud Capuçon. Ascoltiamo da una produzione che li vede per l'appunto affiancati, un brano di Edvard Grieg che è appunto tratto da questo lavoro che hanno fatto insieme. Si tratta di un allegro appassionato. Allora sentiamo Renaud Capuçon e Katia Buniatishvili.

0: Ed erano Katia Buniatishvili al pianoforte, alla quale abbiamo dedicato il nostro percorso musicale di quest'oggi, insieme a Renaud Capuçon al violino, nell'allegro e appassionato dalla sonata per violino e pianoforte numero 3 in do minore di Edvard Grieg, da un lavoro che li vedeva affiancati nell'esecuzione di diversi compositori, tra cui appunto Grieg e Dvorak. Con questo ascolto, con questo allegro appassionato dalla sonata di Grieg, siamo arrivati al termine del nostro percorso musicale di quest'oggi, come sempre dedicato ai grandi della musica classica. Ed è il momento delle notizie.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari della bar Le Constellation di Cramontana ed è la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie poi è stato attribuito il nuovo capo d'accusa di falso in documenti, Laura Dick.
1: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
0: Dall'estero l'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, lo ha annunciato l'esercito statunitense precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid e a basi nemiche nella regione in seguito a quegli aerei statunitensi contro installazioni radar iraniane. L'esercito israeliano ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale, dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo dunque gli attacchi contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ritiene prematuro incontrare l'omologo ucraino Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta. Le considerazioni di Alberto Zanconato, corrispondente ANSA Mosca, che ha seguito il dibattito.
2: È stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni cambi che abbiamo avuto, però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
0: Perù, la giustizia ha rinviato a giudizio il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sanchez con l'accusa di aver fornito false informazioni all'autorità elettorale in merito ai finanziamenti ricevuti dal suo partito tra il 2018 e il 2020. I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna di 5 anni per Sanchez, che domenica affronterà la candidata di destra Keiko Fujimori al ballottaggio. Prima dello sport, una nota di cronaca dalla AIL Arena di Lugano, inaugurata con la partita della nazionale femminile al top. Tra i flop invece i disservizi, che hanno causato seri problemi ai punti mescita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente sui social per i disguidi. Infine, è deceduta ieri la collega giornalista e amica Cristina Casarinessi. Per anni voce del pattinaggio artistico per la TSI e poi per la RSI, una delle più esperte del settore, e si è occupata anche di numerosi sport, soprattutto per il Corriere del Ticino. È stata tra le iniziatrici con Mara Crivelli della rivista dell'Hockey Club Lugano, voluta a metà degli anni 80 dal presidentissimo Deo Mantegazza. per anni pure nel comitato dell'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, dove era tuttora segretaria. Un pensiero per ricordare Cristina Casarinessi, i cui funerali saranno lunedì pomeriggio a Lugano, con la corrispondenza del 22 marzo 2007 dai mondiali di Tokyo, dove l'elvetico Stéphane Lambiel ha colto un importantissimo bronzo. Un servizio presentato tra l'altro da un altro grande del giornalismo RSI, Ruggero Glaus. Un pensiero particolare ai familiari da tutta la radiotelevisione svizzera. Dopo il contributo, le notizie sportive a voi, una serena giornata.
3: Pelle d'oca nel seguire l'esibizione di Stéphane Lambiel ai mondiali di Tokyo, dalla capitale nipponica il contributo di Cristina Casari.
4: Non sappiamo cosa sia accaduto nella notte tra ieri e oggi, ma Stéphane Lambiel si è presentato sul ghiaccio del Metropolitan Gymnasium completamente trasformato e finalmente con quella luce assassina negli occhi che eravamo tanto abituati a scorgergli in altre circostanze. La gara è stata emozionante e palpitante, il flamenco dello svizzero di un'intensità sconvolgente, seppur farcito da piccoli errori a livello tecnico. Superata la difficoltà iniziale, rappresentata dal triplo Axel, finalmente realizzato come si deve, il valesano ha spinto sull'acceleratore. Al valesano va il bronzo, la quinta medaglia di un grande avvenimento planetario, dopo l'argento olimpico, quello europeo e i due ori iridati.
5: Lo sport.
6: Buongiorno da Patrick Locatelli, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli, la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Mesic, l'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi perché quest'ultimo è stato colpito da un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra Maja Kvalinska e Mirra Andreeva. Alle 21 invece a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale, avversaria l'Australia. Non giocherà Embolo, appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, visto che gli Stati Uniti hanno concesso anche all'Iran. La nazionale femminile si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.500 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che non solo ha riguadagnato un posto nella Lega A, ma si è iscritta al playoff per il mondiale dell'anno prossimo. Dopo l'ultima cosmetica sfida all'Irlanda del Nord, le elvetiche avranno due turni da superare per sperare di andare in Brasile. Il fallimento delle Bellinzone è scongiurato almeno per ora. Da nostre informazioni e come riportato da diversi organi di stampa della Cantone, Paolo Bentancur ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 combinatorie di fallimento. Questo versamento dell'ex patrone Granata, arrivato in extremis entro le 16 di ieri, evita l'incontro in apertura previsto lunedì mattina che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1.600.000 di franchi derivati dalla gestione Trujillo, includendo stipendi e oneri sociali non versati da marzo. L'appuntamento con i motori è alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP è in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Chiudiamo con l'hockey. La Federazione Internazionale ha reso noti i gruppi del Mondiale dell'anno prossimo in Germania. La Svizzera giocherà nel gruppo A con sede a Mannheim e oltre ad affrontare i padroni di casa tedeschi se la vedrà con Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina.
7: Il tempo al mattino di oggi sarà nuvoloso con rovesci sparsi, in pomeriggio graduale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, prima a sud e poi in Engadina. A bassa quota la massima sui 22 gradi, in Alta Engadina intorno ai 15, in montagna vento debole moderato da sud-ovest e 0 gradi in rialzo da 3.000 a 3.400 metri.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
7: E siamo arrivati anche quest'oggi a uno dei nostri arpeggi.
5: Arpeggi.

Io sono Cristina Zavalloni e questa era una strepitosamente ironica, naturalmente giocava a essere così. È difficile, tra l'altro, per una cantante essere stonati in modo così regolare durante tutta la lunghezza di un brano. Questa era la strepitosissima, dicevo, Kathy Berberian, alle prese insieme al suo compagno di giochi per molti anni, Bruno Canino, con un brano di Purcell dal titolo Nymphs and Shepherds. Ma ci rifaremo, avremo modo durante questa trasmissione e durante le altre quattro trasmissioni che completeranno questo ciclo dedicato alla signora Berberian di sentire quanto cantava bene. Naturalmente io ho usato questo brano per aprire proprio perché mi piace sottolineare il fatto che Kathy Berberian era anche una persona straordinariamente ironica, piena di vita, ed è questo uno degli aspetti che mi piacerà sottolineare di più durante tutte queste cinque puntate. La prima l'ho voluta intitolare Con tutto il mio amore, che è il titolo di uno spettacolo che nel 2003 misi in scena a Reggio Emilia su commissione dei teatri di Reggio Emilia per omaggiare questa grande artista. Fu per me un grande onore e anche, diciamo, un momento di passaggio, perché da lì in poi devo dire che insomma ho avuto spessissimo la fortuna di essere in qualche modo accostata alla Berberian, nel senso che mi è stato spesso chiesto di parlare di lei, di omaggiarla, e sono particolarmente contenta di poter dare il mio contributo. Non sarà la mia lettura del modo in cui vi presenterò la signora Berberian, non sarà assolutamente da musicologa né da specialista, ecco, sarà da innamorata, da musicista innamorata, alla quale l'incontro con questa musicista ha decisamente cambiato la vita nel periodo in cui stavo studiando in conservatorio, ero alla ricerca della direzione da prendere e avevo bisogno di una guida, come un po' tutti hanno, soprattutto nella fase della formazione. Io incappai in un disco di Kathy Berberian e fui folgorata da vari fattori, prima di tutto da, appunto, ho scelto di aprire con questo pezzo perché l'elemento dell'ironia, dicevo, del gioco, della libertà con cui toccava tutti i repertori, con cui si divertiva, cosa che per me, ripeto, studentessa di conservatorio in quegli anni era utopico, mi sembrava che fosse qualcosa che io personalmente avevo sempre sentito far parte del far musica, il gioco, il divertimento eccetera, ma che non trovavo nel mio studio di quel momento, e quindi per me questo incontro è stato folgorante. Poi la mia vita si è incrociata spessissimo con quella della Berberian, perché una delle primissime cose che sono stata chiamata a eseguire del repertorio di musica contemporanea che io tanto amavo era un'opera di Bussotti scritta appositamente per Kathy Berberian, e poi gli incastri continueranno, ma adesso vorrei prima di tutto andare a vedere un po' bene chi era questa signora. Questa signora è stata una grande cantante che è nata negli Stati Uniti, a Dattleboro per essere esatti, ma era di origini armene. Questo fatto, ovviamente, insomma, le proprie origini segnano, è inutile che cerchiamo di fare finta che ciò non sia, segnano profondamente la vita di ogni individuo. Nel suo caso è particolarmente evidente questo in molte anche delle sue interpretazioni musicali, per esempio il prossimo ascolto che vorrei proporvi, che è appunto un brano tradizionale armeno dal titolo, chissà se lo pronuncio bene, di Siroisa.

con questo ascolto mi rifaccio rispetto all'apertura, che era un po' dissacrante, ma qui si sentiva veramente che stiamo dedicando questa trasmissione prima di tutto ad una cantante eccezionale, una musicista che usava la voce in maniera sublime. Parlavamo appunto di Kathy Berberian, abbiamo detto delle sue origini armene, del fatto che è nata negli Stati Uniti, ad Attleboro, poi ha studiato a New York. Lei parla in molti scritti della sua formazione, di come da subito, insomma, si capisse che avrebbe desiderato fare la cantante lirica, da quando sentì un disco di Tito Schipa e rimase folgorato e decise I want to become an opera diva, voglio diventare una grande cantante lirica. E si divertiva già da piccola, ci sono anche dei filmini molto divertenti a giocare con le sue origini. Dicevo, era una splendida danzatrice di danza tradizionale armena, pare, insomma era una vera, come si direbbe oggi, una vera soubrette, solo che applicava queste sue doti con la stessa leggerezza e il disincanto di una soubrette, però al repertorio colto, diciamo, alla musica seria. Però con questa stessa leggerezza vinse una borsa di studio per venire a specializzarsi nella sua amata opera lirica, e quindi per il posto più prestigioso del mondo, ovvero la Scala di Milano. Venne e a 24 anni si trasferì e si mise a studiare in Italia, dove a un certo punto incontrò uno squattrinatissimo al tempo Luciano Berio, che arrotondava lo stipendio per, diciamo, sbarcare il lunario, ecco, diciamo in termini meno molto prosaici, accompagnando le classi di canto del conservatorio, celebre conservatorio Verdi di Milano. Ora sarebbero l'equivalente dei maestri collaboratori, di quelli che fanno la preparazione insieme ai cantanti nelle opere e poi hanno questo ruolo terribile che poi quando si va in scena e si comincia a fare sul serio arriva l'orchestra e loro vanno a casa, e quindi si sono fatti tutto il periodo delle prove, il periodo più pesante, e poi se ne vanno. Insomma, ragazzi, è un mestieraccio, diciamoci la verità, anche perché noi cantanti alle prime armi, insomma, siamo una categoria rischiosa. Quindi lui, si può immaginare la meraviglia con cui incappa in questa musicista che era già chiaramente diversa da tutti gli altri e se ne innamora, non solo artisticamente. Loro pochi mesi dopo convolano a nozze, e quindi la Berberian inizia una pagina importantissima della propria vita, sicuramente privata, ma questo non ci riguarda, non entreremo nel merito, ma artistica, perché per molti anni il nome della Berberian sarà associato, devo dire tuttora, questa è una cosa che non cambierà mai, è stato un connubio troppo forte, troppo felice, sarà associato, dicevo, alla sua produzione insieme a Luciano Berio. Di questo parleremo più avanti. La cosa che le ha fruttato anche l'incontro con Luciano Berio è stato il fatto che la Berberian è diventata da subito una musicista curiosa delle proprie possibilità vocali e desiderosa di metterle al servizio della nuova musica che veniva creata in quell'epoca. Era un'epoca di grande fermento, parliamo di anni molto caldi, anni nei quali l'avanguardia, diciamo, la musica contemporanea era in un ribollire, e Milano era crocevia di grandi incontri. Passavano appunto John Cage, passava Morton Feldman, passavano compositori italiani e non. Tra gli italiani passava Silvano Bussotti, il quale scrisse per la Berberian un'opera molto particolare che si intitolava La Passion selon Sade, quindi un'opera anche abbastanza osé, diciamo, perché era tratta dai racconti del Marchese de Sade, soprattutto da questi racconti di Justine Juliette, l'histoire, dove lei, la Berberian, in questo caso insomma la protagonista, è chiamata a essere un'anima candida e il suo alter ego demoniaco, diciamo.

Questa era una porzione che stiamo ancora ascoltando e sta sfumando di atti vocali tratti dall'opera La Passion selon Sade di Silvano Bussotti, interpretati da Katie Berberian. Qui si sente che parliamo già di una vocalità molto diversa rispetto al canto tradizionale armeno di prima. Questa sarà una delle ragioni per le quali la Berberian rimane fondamentale nella storia della musica, perché si è prestata, perché le possibilità proprio timbriche espressive dello strumento vocale nella seconda parte del Novecento venissero infinitamente ampliate. Però poi la Berberian ebbe varie fasi nella vita, ne ebbe anche una felicissima successiva al distacco dalla figura importante e forse anche un po' ingombrante di Luciano Berio. Dopo la loro separazione la Berberian decise di fare tutt'altro. Quando si sentono le interviste rilasciate dal suo compagno di giochi, io così lo chiamo, il pianista Bruno Canino, rispetto appunto al lavoro fatto con la Berberian, lui dice: beh sì, dopo la separazione aveva bisogno di cambiare un po' aria, ed è stato così che loro hanno deciso di mettere su un duo piano e voce, che è rimasto una delle pietre miliari secondo me della storia dei duo piano e voce musicale, perché sono stati veramente una coppia particolarmente felice, una coppiata felicissima anche dal punto di vista scenico, perché quando uno ha la fortuna di vedere dei video, dei filmati della coppia Berberian Canino, vede quanto si divertivano, e si divertivano mettendo in piedi un repertorio, e qui sta l'altra grande rivoluzione, assolutamente eterogeneo e libero da codificazioni stilistiche, un repertorio che correva da la famosa frase che si dice associando, quando si parla di Katie Berberian, da Monteverdi ai Beatles. Un pezzo, per esempio, è un brano scritto da un compositore che la Berberian ha molto eseguito, sto parlando di Igor Stravinsky, e il brano che adesso vorrei farvi sentire in realtà è una filastrocca per bambini, una filastrocca strana, un po' surreale, ma del resto i russi sono sempre, anche diciamo i bambini russi evidentemente sono abituati a filastrocche diverse da quelle dei bambini italiani, per esempio, perché chi abbia voglia di tradurre il testo di questo brano, Tilimbom, scoprirà che parliamo di un racconto veramente folle e surreale. Vorrei farvelo ascoltare, cantato appunto dalla signora Katie Berberian, Tilimbom.

Sono le 8:57, questa è Verde Aurora Weekend di sabato 6 giugno. Alessandro Rolla, la sinfonia in re maggiore dalla quale era tratto questo presto, eseguito dall'ensemble Il Demetrio, diretto da Maurizio Schiavo.

0: Di Erich Wolfgang Korngold abbiamo appena ascoltato Viel Lärm um nichts, suite per violino e pianoforte, con l'ensemble Mummenschanze a eseguirlo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo arrivati al nostro appuntamento con Un attimino, Marco Pagani, Andrea Fazzioli. La puntata, il ritorno del moto a luogo gastronomico di freschezza dissetante, della lingua facile, di mucillaggini e liscive appiccicose e di fastidi condivisi come antidoto alla solitudine, con Sara Catella.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericena,
3: pizzata,
2: un attimino,
3: un attimino,
1: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei, Fazzioli, ha mai sentito parlare della lingua facile?
4: La lingua facile, certo, è un italiano semplificato usato dalle istituzioni per farsi capire anche da chi ha difficoltà a leggere testi complessi.
5: E cosa ne pensa?
4: Ma come strumento di facilitazione della lingua italiana, anche per chi non la parla bene, ne penso tutto il bene possibile, direi. È un modo per avvicinarsi alla nostra lingua, per allargare il cerchio dei parlanti e per accogliere chi fa fatica. E perché ne stiamo parlando? Se
5: ma posso. Curiosità, una mia curiosità. E comunque sono del tutto d'accordo con lei. Anzi,
4: per una volta.
5: Anzi, mi spingo oltre e le dico che secondo me le regole della lingua facile dovrebbero essere prese ad esempio anche da chiunque parli e scriva in italiano non per forza facile.
4: E in che senso?
5: Le regole della lingua facile, cito dal sito della Confederazione, prevedono la formulazione di frasi chiare, l'eliminazione delle informazioni superflue, la spiegazione delle parole difficili e l'illustrazione dei concetti astratti tramite esempi. Allora, non le sembra esattamente il modo in cui dovremmo parlare italiano tutti quanti?
4: Sì, guardi, da un certo punto di vista sì, però non credo che dovremmo abbandonare la complessità. Perché in fondo la nostra lingua alla fine è bella anche perché con essa si possono costruire strutture più articolate.
5: Ma sa che le dico, Fazzioli? Ma sa che ha ragione lei questa volta?
4: Perbacco, è la seconda volta in pochi minuti, non ci sono abituato.
5: Non ci faccia l'abitudine. Combattere la comunicazione farraginosa, prolissa e inutilmente barocca non deve significare abbandonare la complessità.
4: Non
5: la
4: avrei
5: sposo.
4: Saputo
5: non lei, meglio. Sposo la sua
4: no,
5: idea.
4: Andiamo d'amore d'accordo stamattina, ma non direi fino a questo punto, no.
5: E comunque le confesso, io ogni tanto per rigenerarmi mi leggo qualcosa proprio in lingua facile. È come bere un bicchiere d'acqua fresca.
4: Rigenerante.
5: Incipit.
4: Siamo lieti di accogliere un'altra volta a un attimino la scrittrice Sara Catella. Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
4: Nata da madre ticinese, padre abruzzese, oggi vive a Berna. Esordì nel 2022 con Le malorose, confidenze di una levatrice, pubblicato da Casa Grande, e sempre per Casa Grande è uscito da poco un romanzo intitolato Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?
5: È una bella domanda,
4: Sì.
5: Per la nostra rubrica che indaga il laboratorio di chi scrive, leggiamo dunque, anzi facciamo leggere all'autrice, l'inizio del romanzo, l'incipit.
6: Mi sembra che oggi nei bagni puliti si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillaggine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore.
4: Questo è proprio il punto d'attacco. È sempre interessante capire perché si sia partiti da questo. Un incipit preciso anche nei termini della scelta delle parole, con quasi un'evocazione poetico-scientifica, la mucillagine, e poi più sotto appare la parola standardizzazione che fa un po' da contrasto. Perché proprio i bagni, i profumi, la mucillagine, perché partire da qui in questo modo, Sara Catella?
6: Ho scelto questo testo in realtà alla fine di tutto il mio lavoro di composizione, il lettore e le lettrici lo vedranno, sono una serie di testi brevi che ho composto, per cui c'è stato un grande lavoro anche di composizione dopo aver scritto, ma questo testo per me era il più programmatico, raccontava quello che io poi nel corso delle pagine andrò ad esplorare, e le questioni olfattive, le questioni della memoria, passare nel tempo, e anche questo senso e questo gusto per delle parole come mucillagine, che è una parola che ho sentito tanto, e bambina non avevo idea di cosa fosse, ma sapevo che non si poteva fare il bagno nel mare, per cui è una cosa che mi sono portata dietro per tanti anni e avevo voglia così di riportarla nella prima pagina, addirittura nell'incipit.
4: Quindi non è stato l'incipit nel corso del lavoro, non è la prima cosa che ha scritto, ma l'ha messo davanti alla fine, un incipit ricostruito, possiamo dire.
6: Completamente, questo è proprio il laboratorio dello scrittore in questo senso, per cui l'idea dello scrittore che si siede ed inizia a scrivere un flusso che va da pagina 1 a pagina X, nel mio caso non funziona assolutamente, per cui erano tanti testi che sono stati composti, hanno cambiato il loro posto più volte, e ho pensato che questo fosse il testo più, appunto, lo definisco programmatico perché racconta in poco quello che succederà nel corso delle pagine.
5: Da un punto di vista proprio del ruolo degli odori in questo lavoro, poco più avanti noi troviamo anche un altro odore molto caratteristico che forse i più giovani non conoscono più, che è quello della lisciva. Cito: quegli odori che non esistono più, oggi li annuserei volentieri, ho una strana nostalgia di chi osserva da lontano. Allora, la lisciva è vero che ha un odore veramente peculiare, che è diverso dai profumi a cui siamo abituati chimicamente, con ammorbidente e tutto il resto, ma in generale la nostalgia è il motore, uno dei motori che fanno girare questo romanzo?
6: La nostalgia è uno dei motori, sì, che mi appartiene, che mi accompagna, per cui anche il mio sguardo e la mia scrittura sono piene di questa nostalgia. Sì, penso proprio di sì. Mi sono un po' ricostruita attraverso questa voglia di scrivere di odori e di profumi e non solo, e di sensazioni, di superfici toccate, perché avevo proprio voglia di averle ancora un attimo con me e di scriverne, quindi.
4: Strappare anche le piccole cose della quotidianità all'oblio. Ma ricordiamo magari come è costruito il romanzo, che è un insieme di piccole cose. C'è una figura di narratrice che, se non è Sara Catella, è molto vicina a Sara Catella.
6: Le somiglia molto, certo, sì. Qui c'è molto di Sara Catella e c'è molto di quello che io osservo quotidianamente attorno a me. Tant'è che i miei amici e le mie conoscenze temono sempre che io rubi qualche atteggiamento per poi infilarlo nei miei testi.
5: C'è anche un uso, non dico raffinato, ma studiato della lingua, un'attenzione alla lingua italiana. Noi siamo partiti scherzando mica tanto, parlando anche dell'importanza e della preziosità della lingua facile come acqua fresca. Lei in che modo miscela l'acqua fresca della parlata dal vivo in questo lavoro all'italiano invece di scrittura?
6: La lingua orale è quella che mi appartiene e quella che in un certo senso difendo a spada tratta. Mi piace molto riportare sul testo, cioè sulla pagina, quello che sento. Vero che è un grande lavoro di costruzione, perché poi mi piace anche utilizzare dei termini super specifici, ed è una grande passione proprio per le parole, per cui mi innamoro di suoni e ho voglia assolutamente di utilizzarli. E quindi anche la presenza del dialetto torna ancora una volta, come nel mio primo testo, per una grande mia forma di rispetto e passione per il suono della lingua.
4: Sì, poi le parole in dialetto, lo dico anche perché la mia stessa lingua madre è il dialetto, hanno qualcosa di molto concreto, sono come degli oggetti, hai l'impressione di poterle toccare. E qui c'è anche il recupero in questo libro di tanti oggetti che appartengono all'infanzia e che vengono fissati. È come se si volesse salvare qualcosa che sta per scomparire.
6: Sono degli oggetti molto particolari, dei suoni e degli odori, appunto la componente italo-svizzera è molto presente, io ci ho anche molto giocato. E appunto, tornando alla lisciva, è una di quelle cose che, a parte il suono che mi piace molto, che è una cosa che scivola in bocca ma che in realtà sulle mani si appiccica e le rende super, insomma, secche, è una cosa che sempre mi ha infastidito tantissimo.
5: È molto aggressiva la lisciva, è vero?
6: È molto aggressiva.
5: Era una rima non voluta, Fazzoli, non
4: sì.
5: Mi guardi così.
4: No, stavo pensando, voi parlavate di lisciva e io pensavo alla panna montata del titolo, la panna montata che mangiava da bambina e che non esiste più. Perché?
6: Non esiste più, la sto cercando, spero che da qualche parte esista e che un giorno avrò l'opportunità di averla ancora nella mia bocca, e probabilmente non esiste perché non esiste più quella bambina che la mangiava.
4: È probabile, sì.
6: Per cui, ma sono sempre alla ricerca di una nuova panna montata che mi soddisfa.
4: Beh, la scritta, forse la panna montata scritta diventa una sorta di Madeleine di Proust, da poter riassaporare almeno all'interno della vicenda.
7: O di Luisona del Bar Sport.
4: Sì, così abbiamo fatto riferimenti di ogni genere.
7: Grazie Sara Cattella, è stato un piacere.
6: Grazie mille a voi.
4: L'angolo del fastidio.
7: Lei conosce il vecchio adagio, il primo fastidio non si scorda mai.
4: Per la verità me lo ricordavo diverso, non so perché pensavo che si trattasse di amore.
7: Le dice?
4: Ma visto che siamo nell'angolo del fastidio, la lascerò fare.
7: E lei si ricorda ormai la bellezza di 130 puntate or sono, quale fu il primo fastidio della nostra trasmissione?
4: Mi chiede troppo, Pagani, però immagino, anzi sono sicuro che lei se lo ricorda.
7: Beh, non potrei mai dimenticarlo.
4: No.
7: Il primo fastidio era dedicato a un malcostume linguistico che nel frattempo è ulteriormente dilagato e dal quale ormai facciamo fatica anche noi della Rete 2 a tenerci alla larga.
4: Anche noi della Rete 2? E di che si tratta?
7: Di quello che ai tempi battezzai il moto a luogo gastronomico e che nel frattempo, ahimè, è diventato non più solo gastronomico ma un moto a luogo generalizzato che invade ogni aspetto della comunicazione.
4: Il moto a luogo gastronomico. Sì, mi ha fatto una testa con questa cosa che me la ricordo, certo, ma rinfreschi la memoria pure a chi ci ascolta e non ha l'immensa fortuna di parlare con lei tutti i giorni.
7: Percepisco del sarcasmo, Fazioli. Comunque,
4: no.
7: Il moto a luogo gastronomico è quella neoplasia linguistica.
4: Neoplasia linguistica, sì. Sento già il fastidio che sale.
7: Che fa dire a un numero crescente di persone in un numero crescente di situazioni, andiamo a, seguito da un verbo a caso, invece di arrivare direttamente al verbo.
4: E questo malvezzo è diffuso nei programmi di cucina, da qui il moto a luogo gastronomico.
7: Lì è il suo trionfo, andiamo a impiattare, andiamo a infornare, andiamo a infarinare, andiamo a impastare, andiamo a imburrare, come se la cucina fosse grande quanto una tenuta agricola, devi sempre andare da qualche parte lontanissimo.
4: E in effetti è vero che al di là della cucina questo uso dell'andiamo a si sente ormai in qualunque contesto. E perché lo ripropone proprio oggi dopo 130 puntate?
7: Perché il signor Ferruccio, un nostro affezionato ascoltatore che ci segue sempre in compagnia del nipote, ci ha segnalato come questa epidemia del moto a luogo abbia infettato anche la RSI.
4: Ma non mi dica.
7: Non senza un certo fastidio, cosa che me lo rende ancora più simpatico, Ferruccio si lamenta in particolare di quel andiamo a scoprire cosa ci riserva la meteo oggi, spesso utilizzato durante le previsioni del tempo televisive, che è un lungo giro di parole per dire semplicemente la meteo di oggi.
4: Sì, in effetti suona un po' barocco.
7: Capisce cosa significa, Fazioli?
4: Sì, anzi no.
7: Che non siamo soli.
4: Ah.
7: Che là fuori ci sono altre persone che cercano di mantenere limpida e chiara la nostra lingua. E il signor Ferruccio fa anche di più.
4: Fa di più, ovvero?
7: Il signor Ferruccio segnala un altro malcostume, ovvero quello del pronunciare il più di DAB Plus, ad esempio, o di LGBT Plus, all'inglese dicendo plus. E richiamandoci alle radici latine della nostra lingua, si augura che la pronuncia plus soppianti quella inglese che dice, a lui pare orribile.
4: Pagani, la vedo a dir poco estasiato.
7: Beh,
4: l'angolo del fastidio, ma lei è estasiato.
7: Sì. E sono sicuro che lo sarà anche lei quando le dirò che il nostro amico Ferruccio utilizza consapevolmente il maschile sovraesteso, cosa questa che mi pare anche un suo pallino.
4: Beh, sì, trovo che il raddoppio continuo a ogni costo del tutte e tutti, del care, cari, del benvenute e benvenuti possa essere assai macchinoso, assai poco scorrevole.
7: Converrà che è una sensazione piacevole quella del non essere soli.
4: Ne convengo, non siamo soli, Pagani, siamo in due e c'è anche il signor Ferruccio, quindi siamo abbastanza numerosi. E con questo Pagani deliziato dal non essere solo, siamo arrivati alla fine. Salutiamo il signor Ferruccio e vi invitiamo a scriverci all'indirizzo email info@rete2.ch oppure inviateci dei piccioni viaggiatori che li accogliamo sempre volentieri. Il personale di bordo vi ringrazia.
7: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Sono le 9:16 e questa è sempre Verde Aurora Weekend del 6 giugno. Georg Philipp Telemann era il compositore che ha creato il concerto per tre corni, violino e orchestra in re maggiore, dal quale abbiamo appena ascoltato il terzo movimento Presto, eseguito dalla Akademie für Alte Musik Berlin.

Era l'Allegretto dalla sonata per fagotto e pianoforte in sol maggiore di Camille Saint-Saëns, eseguita da Carmen Miner Martin al fagotto e da Enrique Escartín Ara al pianoforte.

Di Franz Joseph Haydn dal quartetto d'archi Erd di numero 1 in Sol maggiore abbiamo ascoltato il finale allegro ma non troppo, eseguito dal quartetto Casal.

0: Ed era la française della suite in trio per violino, viola e violoncello di Gustave Saint-Mazeuil, eseguito dall'ensemble Black Oak. Le notizie.
1: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni, a 00:40.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. Massiccio attacco di droni ucraini questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo, dove è in corso un importante forum economico. Almeno 86 gli apparecchi intercettati e abbattuti nella regione dall'esercito russo. Altri droni erano diretti sulla capitale, come indicato dal sindaco di Mosca. Dal forum economico di San Pietroburgo, il presidente Putin ha intanto respinto la proposta di incontro avanzata in questi giorni dall'omologo ucraino Zelensky. Il leader russo ribadisce la posizione di Mosca, e cioè che l'incontro sarà possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione per fermare il conflitto. Immutati pure gli obiettivi del Cremlino in Ucraina, a iniziare dalla rinuncia di Kiev di aderire alla NATO. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Trump sostiene di aver compiuto la sua missione. Spiegando le ragioni della guerra a un gruppo di agricoltori del Wisconsin, Donald Trump ha infatti affermato che il lavoro per impedire a Teheran di ottenere un'arma nucleare, testuali parole, è ampiamente finito. In un'intervista a NBC News, Trump ha però fornito un'altra versione, dicendo che all'Iran è rimasto ancora tra il 21 e il 22% dei suoi missili. Intanto proprio dall'Iran i guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito ad attacchi aerei statunitensi contro postazioni radar. In Francia provoca sgomento e polemiche il ritrovamento del corpo senza vita di una bambina di 11 anni. La sua scomparsa era stata segnalata 7 giorni fa nel sud-ovest del paese. Giovedì sera il ritrovamento in una fattoria in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne già noto alle autorità per atti pedofili. Il ministro francese della giustizia Gérald Darmanin, in diretta TV, si è scusato ieri sera con la famiglia della vittima e ha annunciato sanzioni nei confronti dei magistrati che ha definito inadempienti. Dalla Svizzera l'impresa di armamenti RUAG ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di RUAG, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti. Infine il Football Club Lugano si è scusato apertamente ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con la partita della nazionale femminile contro Malta. Molte le lamentele espresse dai presenti. L'FC Lugano annuncia correttivi. Durante le prossime ore a sud, tempo nuvoloso e ancora rovesci sparsi. Dal pomeriggio le prime schiarite. A nord dapprima nuvolosità variabile ma asciutto e poi abbastanza soleggiato. Domani per tutta la Svizzera cieli solo in parte sereni.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'ottetto per archi in mi bemolle maggiore. Questo era il quarto movimento presto con il quartetto Ebene e il Belsea Quartet. I due quartetti tra i più famosi al mondo si sono per questa produzione discografica gemellati.

Dal quartetto d'archi numero 5 in si bemolle maggiore di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'Allegro, eseguito dal Diogenes Quartet, composto da Stefan Kirpal al violino, Gundula Kirpal al violino, Alba Gonzalez y Besierra alla viola e Steven Ristau al violoncello.

Da sei pezzi per violino e pianoforte di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Aria con il violino di Vladislava Luchenko e il pianoforte di Cristia Huzzi. E adesso una violinista canadese, Leila Josefovic, insieme a John Novacek, pianista americano.

E con questa Cockles di John Novacek, che l'ha eseguita al pianoforte insieme a Leila Josefovic al violino, siamo arrivati all'appuntamento col magazine Moby Dick del sabato di Rete 2. La puntata di quest'oggi, curata e condotta da Claudio Visentin, si intitola L'eredità invisibile, con Alessandra Mascellaro e Marcello Veneziani.

0: Buona giornata e ben ritrovati con una nuova puntata di Moby Dick, il nostro magazine del sabato mattina qui a Rete 2. Io sono Claudio Visentin, con me in regia c'è Beniamino De Ritis e come sempre in questa prima parte della mattina ripercorriamo assieme il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana al Lugano Dance Project. Lugano Dance Project è il festival internazionale di danza contemporanea, ospitato dal LAC dal 10 al 14 giugno, insomma da mercoledì prossimo a domenica. Questa terza edizione di Lugano Dance Project chiude un ciclo e dunque era quasi inevitabile ragionare su cosa resta, sull'eredità culturale della danza. Un tema particolarmente raffinato si è declinato a proposito di un'attività immateriale come la danza, fatta da corpi in movimento. La danza, insomma, esiste solo quando i corpi la mettono in scena. Come ha scritto anche il poeta irlandese William Butler Yeats, premio Nobel 1923, «O corpo cullato dalla musica, o sguardo che si illumina, come possiamo distinguere il danzatore dalla danza?» E dunque, lungo tutta questa settimana di Alphaville, che si avvia alla conclusione, ci siamo chiesti cosa lascia dietro di sé la danza? 5 voci diverse, una per giorno, hanno provato a rispondere a questa domanda, al microfono di Francesca Rodesino. Lunedì scorso abbiamo esordito proprio con Carmelo Rifici, regista teatrale, drammaturgo e direttore artistico del LAC.
1: Per noi era fondamentale perché, essendo la terza e ultima edizione di questa piattaforma di danza, essendo noi partiti da un primo tema che era quello sull'utopia per poi svilupparlo nell'architettura, chiudere con la terza edizione sulla memoria, quindi sull'eredità, che cosa ci lascia anche il festival, era necessario. Cosa raccogliamo da queste 3 edizioni del festival, cosa raccogliamo anche dalla nuova forma della danza e come la danza contemporanea può in qualche modo costruire un suo archivio di memoria per il futuro, in che relazioni è col passato e in quale invece relazione si mette appunto con il futuro. Sono tutti temi che a noi interessavano molto e che questa edizione, anche grazie alle artiste e agli artisti che portiamo, credo che potremmo dare un buon panorama anche al pubblico di che cosa significa trasmettere memoria e cosa significa soprattutto rimettere in discussione il passato attraverso nuove forme, nuovi codici di trasmissione. Al di là della fotografia, oggi grazie alla tecnologia, quindi grazie anche a una capacità di filmare in modo interessante la danza, la memoria di quel corpo, di quel gesto può essere trasmessa o comunque può essere guardata con un certo interesse anche dal pubblico, ma soprattutto dai danzatori o dai coreografi e dai coreografe che devono in qualche maniera o vogliono rifarsi a quel gesto del passato, di quella coreografa, di quel coreografo. Ma soprattutto ciò che va preso messo al centro della discussione è il corpo come archivio di memoria vivente e in continua definizione. Questa è anche un po', come dire, la sfida politica della danza contemporanea. Fino a qualche anno fa, ovviamente, il corpo del performer, del danzatore, era un corpo che doveva soprattutto essere competente di una tecnica. Quella tecnica oggi è stata messa in discussione, ma questo non significa che non sia utile o che non vada tramandata. Ovviamente la danza classica, così come la moderna, hanno, come dire, dei codici, dei stilistici che passano di corpo in corpo, passano di coreografo in coreografo. I codici non si perdono e vanno tramandati. Il rapporto con quel codice però è la novità, mentre fino a qualche anno fa il tradimento del codice era una cosa complicata da gestire, oggi invece proprio il complicato sarebbe quello di mantenere il codice inalterato senza una messa in discussione. Quindi, come dire, la memoria viene proprio da quello, cioè il pubblico è portato a guardare dei corpi in scena che non sono più, come dire, delle performance, come dire, di trasmissione solo di un'estetica, ma stanno anche facendo proprio un loro, quello che sta succedendo lì è un rito politico, è una gestione di quei codici con una nuova visione e una nuova possibilità di rimetterle in discussione. In qualche modo si rimette in discussione proprio la linea formale della danza, che cosa è stata la danza nel Novecento e che cosa sarà la danza invece nel nuovo millennio. In quello la danza diventa un fatto politico, diventa un atto di identitario molto, molto importante e non di identitario personale, ma di una collettività che attraverso quel gesto possono, come dire, incominciare a creare dei codici, no? Sono proprio dei codici di, possiamo chiamarli di protesta, possiamo chiamarli di definizione di una nuova identità, di uscire fuori da un'identità prestabilita che è quella occidentale, patriarcale, immaginando nuove espansioni e nuovi confini di identità che proprio grazie alla libertà del corpo, perché questa è la capacità del corpo rispetto alla parola, è quella di avere, come dire, immediatamente una reazione sul pubblico, una reazione emotiva, una reazione estetica, possono fare. Ecco, la parola ha più difficoltà, mentre il corpo in qualche maniera è già un fatto politico nel momento che non si pone sul palcoscenico come corrispondente alle aspettative del pubblico, ma invece prova a muoversi controcorrente, prova a liberare il pubblico dallo stereotipo.
0: Martedì Francesca Rodesino ha invece intervistato Lorenzo Conti, curatore del Lugano Dance Project. Come sviluppare nuove forme di danza in dialogo con il passato? Come creare e ricreare attraverso la danza un senso di continuità?
2: Questo festival, che è una piattaforma, che è un laboratorio diffuso, mette al centro una questione che non riguarda solo il mondo della danza, quella dell'eredità riguarda veramente il mondo intero. Il tema dell'eredità rispetto alla danza chiama in causa altre questioni, perché la danza è per eccellenza, diciamo, l'arte scritta nell'acqua, si dice. Quindi diciamo che la danza ha sempre riflettuto sulle sue possibilità di esistere, di essere tramandata, di trascendere le generazioni. Ed essendo questo anche l'ultima edizione del progetto, del Lugano Dance Project, credo che riflettere appunto su come l'arte, su come la danza possa creare legacy, su come quindi possa sfuggire all'episodio, diciamo, in sé, quindi continuare a esistere, perché spesso viviamo appunto in un mondo chiamato appunto dell'iperproduzione, dell'iperconsumo, che va ad una velocità che non è quello dell'arte, e quindi spesso siamo alla ricerca sempre del nuovo e della novità. Riflettere invece sull'eredità vuol dire anche riflettere sui processi di produzione, per esempio, vuol dire anche riflettere sulla possibilità per un'opera di continuare a esistere nel tempo, e vuol dire anche fare ecologia in qualche modo. E quindi quando abbiamo selezionato gli artisti in programma, abbiamo lanciato loro queste domande, queste sfide, diciamo, in un'ottica però di approfondire anche questa questione fuori dal palco, fuori dalla scena. Questo quindi il motivo per cui nel programma ci sono anche molti momenti di approfondimento con artiste e operatori, operatrici internazionali. Ma soprattutto ci invita a riflettere anche su come la memoria trascende la danza, trascende i corpi, trascende le generazioni. Questo forse è anche il potere incredibile della danza, perché sono i corpi a trasmettere il repertorio, a trasmettere la danza, a farsi il repertorio. Quando si dice che la danza è scritta nell'acqua, in realtà non è scritta nell'acqua, è scritta nei corpi, e sono i corpi, quando li intendiamo appunto come degli archivi, che hanno la possibilità di produrre conoscenza e di trasmettere quella conoscenza da un corpo ad un altro. È un eco, no? L'eco continuerà a esistere attraverso i corpi del pubblico, attraverso i corpi dello spettatore e della spettatrice, perché anche i nostri corpi sono degli archivi, non solo quelli degli artisti in scena. Ciascuno di noi può contribuire in questo mosaico, riflettendo proprio su che cos'è eredità, su che cosa significa appunto trasmettere, su che cosa ci lasciamo dietro, che cosa ci portiamo invece con noi tutte le volte che pensiamo appunto. È un doppio movimento dal passato verso il futuro, e in questo appunto il pubblico può giocare un ruolo assolutamente principale.
3: Uh-huh.

0: Mercoledì scorso abbiamo ascoltato invece uno dei protagonisti di questo ormai prossimo Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea in scena all'HAC dal 10 al 14 giugno. Chiara Bersani, il nostro ospite, è performer, regista, coreografa, autrice, più volte premiata soprattutto per la sua opera Manifesto, L'unicorno gentile. È stata l'occasione per evocare una figura, l'unicorno, profondamente radicata nella nostra tradizione culturale. Nel Medioevo, questa figura dell'unicorno entra nei bestiari, dove è ritratto non solo come curiosità naturale, ma anche per trarne un insegnamento morale e religioso. E al tempo stesso, l'unicorno è un'icona pop contemporanea.
1: Durante i secoli, nelle diverse culture, nelle diverse civiltà, gli sono stati attribuiti significati talmente diversi da diventare anche profondamente contraddittori tra loro. Eppure non abbiamo una sorta di versione originale dell'unicorno, perché poi anche come è apparsa come figura nei racconti degli immaginari, anche lì è ambigua la storia, ci sono varie versioni. Quindi il punto è che io al tempo, quando ho iniziato Gentle Unicorn, mi stavo proprio interrogando sui significati che un corpo ha nel momento in cui incontra la società e quindi nel momento in cui diventa anche un oggetto di visione, un soggetto di visione per altre persone, alle quali quindi vengono attribuiti dei significati. E quindi l'unicorno per me era proprio affascinante, perché era questa forma, è questa forma che tutti abbiamo ben presente, perché tutte e tutti, se diciamo unicorno, abbiamo un'immagine che arriva, ma che appunto ognuno riempie con dei significati così diversi senza avere la minima idea, io per prima, di quale sia la sua reale natura, se c'è una reale natura, se c'è un'identità. E quindi per me era affascinante, perché era proprio un terreno aperto. Io prima ancora di parlare di un livello artistico autoriale, vorrei che ci si concentrasse su un livello di opportunità formative di mercato, nel senso che affinché si amplino gli immaginari, affinché si amplino i linguaggi, noi abbiamo bisogno che lo spazio scenico e in generale lo spazio artistico, e qui mi riferisco veramente a tutte le arti, forse la danza in questo è una di quelle più illuminate sinceramente, però abbiamo bisogno che gli spazi artistici vengano attraversati da corpi e persone diverse, sempre più articolate come background, come fisicità, come esperienze. E perché questo accada è fondamentale uscire dai progetti specifici e iniziare ad avere veramente un mercato che si assume dei rischi. Per essere più concreta, io sono un'artista con disabilità e sono molto contenta del fatto che, per esempio, all'interno del Lugano Dance Project io sono invitata come autrice a presentare i miei lavori, a presentare la mia ricerca a Lugano come in tantissimi altri festival, al di fuori di quelle che con alcuni attivisti chiamiamo un po' delle riserve, cioè delle aree protette costruite apposta per gli artisti disabili, piuttosto che apposta per gli artisti con un background migratorio, piuttosto che per gli artisti queer. È stato fondamentale fare quel passaggio, ma adesso abbiamo bisogno che il mercato e le scuole si assumano veramente dei rischi di vendita proprio, cioè di creare dei prodotti che chiederanno un nuovo pubblico e però si assumono veramente, quindi iniziando a sostenere radicalmente gli artisti con diversi

0: me e questo gruppo di persone e anche a queste persone tra di loro che non era pensabile riallestirlo, cioè sarebbe stato pensabile investire per fare un altro progetto con un altro coro, ma non era pensabile rifare quel lavoro, passarlo ad altri, perché era troppo ancorato a quelle che erano le relazioni umane all'interno. Eppure adesso, a distanza di 10 anni, lei me lo sta citando. E quindi per me, qui c'è già la risposta, nel senso che ci sono tanti modi per mettere all'opera performativa, quindi un'opera effimera per sua natura, di creare una ricchezza che verrà poi ereditata. Nel caso di Tell Me More è diventato un racconto, è diventata una leggenda, è un po' un unicorno, è diventata una leggenda, hanno vissuto quel momento in pochi e in poche, eppure è uno dei lavori di cui io parlo di più e che appunto lei ora mi sta citando ponendo una nuova riflessione, quindi ha lasciato una sua traccia, sicuramente più sottile di quella che lasciava Unicorno, però ha lasciato una sua traccia anche lui.
1: Giovedì, un altro capitolo della nostra riflessione su danza ed eredità culturale. Architettura, letteratura, cinema, tutte lasciano memorie tangibili. Cosa rimane invece dopo che la danza finisce? Che tipo di memoria hanno i corpi in movimento? E come può la danza farsi archivio vivente? Ne abbiamo parlato con Caterina Di Rienzo, autrice per Mimesis di Per una filosofia della danza.
2: Questa trasmissione immateriale della danza, proprio perché è un'arte senza oggetto ed è anche un'arte senza logos, non perché non abbia un significato, ma perché evidentemente non si fa con il logos, no? Con le parole. Quindi diciamo che pensare questa dimensione di trasmissione, di eredità, di memoria della danza è interessante collegarlo proprio all'aspetto della danza che ci appare più evidente, cioè la sua visibilità. Possiamo considerare due lati della questione: la visibilità della danza, appunto, non si rapprende nell'oggetto, non si rapprende nelle cose, e però al tempo stesso non si esaurisce in ciò che si vede. Quindi la danza è un'arte della visibilità che intrattiene proprio per la sua costitutiva, diciamo, assenza di oggetto, che intrattiene una relazione con ciò che è invisibile. Potremmo pensare alla danza come una luce visibile intorno a cui ruotano delle zone oscure, delle zone d'ombra, appunto invisibili. La danza è quasi, potremmo dire, un corpo momentaneo che rimanda a un corpo virtuale nel senso di potenziale, ricco di possibilità, un corpo glorioso, invisibile, dentro lo stesso corpo visibile. Quindi la danza ha questa grande e singolare capacità di farci vedere attraverso un corpo ciò che supera il visibile e tuttavia non è al di là di esso. Che cosa vuol significare questo? Cioè che quello che noi vediamo nella danza, proprio perché è consegnato alla sparizione e alla perdita, quello che noi vediamo davvero di visibile non si sostanzia nello spettacolo, non si esaurisce nella visione spettacolare, ma ciò che vediamo nella danza come punto massimo della sua forma visibile non sta nella rappresentazione spettacolare, ma proprio in ciò che noi non possiamo rappresentare, cioè non ci sono oggetti, non ci sono cose da rappresentare, da imitare, da riproporre, ma possiamo osservare nella danza questa, diciamo, irrappresentabilità dell'invisibile. Quindi la danza ci dà la possibilità di incarnare l'invisibile, di vederne dei suoi equivalenti nel corpo. Quindi la danza è una sorta di sistema di analogie dell'invisibile che ci fa vedere che cosa? Le linee di forza, le dimensioni, i livelli del reale, questi invisibili che rendono possibile però la visibilità stessa del mondo che noi vediamo. Quindi la danza fa esistere delle immagini dell'invisibile, la danza danza l'invisibile. C'è un secondo aspetto proprio legato all'eredità, legato alla trasmissione, alla memoria, perché potremmo dire che la visibilità particolare della danza si installa nella visibilità totale del mondo, non solo come qualcosa che abbiamo visto, ma come qualcosa che resta vivo e questa sua vita trasforma appunto il processo di nascita, sviluppo e sparizione del gesto, no? Perché il gesto è consegnato alla disparizione, alla dissolvenza, all'impermanenza, ma questa, diciamo, visibilità del gesto continua in

0: una visibilità segreta che appunto continua nella invisibilità stessa del visibile. Quindi la danza è come se appunto fosse una sorta di simultaneità di presente, passato e futuro che possiamo cogliere nella vita della sua visibilità, pensando appunto che la danza non si consuma nella visibilità diretta di ciò che accade, ma resta come un'assenza che conta nel mondo, che custodisce la traccia di un passaggio che resta inscritto per sempre nella memoria del mondo. È davvero interessante riflettere su questo aspetto proprio oggi che siamo nella performance totale della realtà digitale, virtuale, artificiale, dove tutto è visibile, troppo è visibile, tutto è a portata di mano, di touch, e la danza ci aiuta a recuperare la qualità delle cose che non si possono possedere, che non si possono avere, ma che compaiono, scompaiono, poi riappaiono, magicamente restano, permangono, non come oggetti da possedere, da avere, ma come qualcosa d'altro da vedere, un evento appunto in cui potremmo dire si confondono e si fondono tutti i presenti del mondo, quelli già stati, quelli che sono e quelli che saranno.
1: Infine ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville, dedicata all'idea di un archivio della danza, con Enrico Goffetti, creatore del Museo Multimediale della Danza di Milano.
2: È stato un po' un caso fortuito, perché abbiamo fatto la prima rassegna di danza in video a Milano, proprio in Piazza Duomo, all'attuale Museo del Novecento, e raccogliendo tutto il materiale ci siamo resi conto che avevamo un patrimonio sicuramente destinato per poter essere consultato e poter essere a disposizione di tutti, di danzatori, di coreografi, di studiosi, di storici, di appassionati, perché da questo patrimonio ovviamente potevano trarre molte informazioni, molte notizie, molti stimoli. Questo è il problema: in realtà non si può conservare la danza nel suo divenire, possiamo solamente fissarne dei momenti molto particolari. Tenete conto, per esempio, che molti spettacoli vengono registrati senza il pubblico e quindi manca un elemento fondamentale dello spettacolo dal vivo. Ecco perché noi tutto quello materiale che raccogliamo la chiamiamo danza dal vero, ovvero sia autentica, ma non è la stessa cosa che la danza dal vivo, e di conseguenza noi cerchiamo di fermare e di ragionare e di elaborare quello che viene fermato in certi specifici momenti della danza. E innanzitutto ricordate che queste riprese della danza sono nate anche per superare la possibilità di tramandare una coreografia ai posteri, non solo attraverso la notazione scritta tipo Laban, ma attraverso proprio la produzione di un video che riproducesse i passi e le coreografie, perché ad esempio tutto quello che è stata l'esplosione della danza del Novecento, la scoperta della danza moderna, postmoderna e contemporanea, ovviamente ha seguito un tragitto che è stato legato alla storia culturale e sociale dell'ultimo secolo, e quindi questo è un patrimonio che può servire ai giovani creatori, ai giovani artisti, per recepire e per capire esattamente quali sono stati questi contatti. Una cosa che viene spesso ripetuta dai critici di danza rispetto ai giovani autori è che ripercorrono strade già percorse senza averle conosciute, e quindi questo può servire per poter proseguire in progressione, non semplicemente per ripetere o per recuperare.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Nuove operazioni militari israeliane hanno causato altri 21 morti nel Libano meridionale, lo riporta l'agenzia di stampa libanese parlando anche di vittime civili. Poco fa l'esercito libanese ha comunicato il decesso di un numero imprecisato di soldati in seguito a un attacco israeliano definito barbarico. E si contano vittime anche in Ucraina per l'attacco sferrato ieri da un drone russo nella regione di Kherson, presa di mira una stazione di servizio lungo un'autostrada dove sono rimaste uccise 2 persone, 9 i feriti. Stamani invece l'esercito russo è tornato a colpire Zaporizhzhia provocando la morte di altre 2 persone. Il bilancio è fornito dall'amministrazione militare. Dalla Russia invece la notizia di una pioggia di droni ucraini lanciati nelle scorse ore su varie regioni. 376 secondo Mosca gli apparecchi intercettati, 86 dei quali hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove è in corso un forum economico che riunisce le ex repubbliche sovietiche. Ancora in Medio Oriente l'esercito statunitense rivendica l'abbattimento di diversi droni lanciati dall'Iran verso lo stretto di Hormuz. Il comando centrale conferma di aver colpito postazioni radar iraniane, come denunciato in precedenza dai guardiani della rivoluzione. L'impresa svizzera di armamenti Ruag ha versato un riscatto a gruppi di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Ai microfoni di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, si è limitato a dire che la somma pagata è di piccola entità e ha permesso di recuperare tutti i dati sottratti prima che gli hacker potessero renderli pubblici. Questa scelta è però in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che consiglia di versare riscatti per non incoraggiare ulteriori attacchi o per finanziare attività criminali. Infine l'Argentina estenderà alla provincia occidentale di Mendoza le ricerche sui roditori potenzialmente portatori di antivirus. Le indagini sono legate al focolaio che ha colpito la nave da crociera Ondius. La provincia di Mendoza si trova molto più a nord delle zone in cui la presenza dell'antivirus è stata riscontrata in alcuni topi e dista più di 3.000 km dal porto nella Terra del Fuoco in cui in aprile fece tappa la Ondius. Previsti rovesci residui nelle prossime ore a sud delle Alpi. Dal pomeriggio passaggio a tempo asciutto e prime schiarite. A nord variamente nuvoloso ma asciutto. In giornata miglioramento e domani su tutto il paese abbastanza soleggiato.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo parlato di eredità in un ambito molto molto particolare, ovvero la danza. Ma l'elenco di quello che una generazione eredita dalle altre è quasi infinito. Dai nostri antenati ereditiamo per prima cosa i geni, poi i beni materiali, oppure i debiti privati e pubblici, ma anche l'ambiente, le città, i confini, le leggi, il patrimonio storico-artistico, i classici della letteratura e del pensiero, la gastronomia e molto altro ancora. Naturalmente non è possibile accogliere e conservare tutto quanto ci viene lasciato. Ereditare quindi non è un atto passivo, implica una scelta. Bisogna rispondere a una domanda radicale: che cosa merita davvero di essere trasmesso? Per intanto noi oggi qui, in questo sabato mattina, cominciamo il nostro percorso dalla forma più naturale di eredità. Una persona muore e i suoi beni, le case, il denaro, i gioielli, passano ai congiunti, di solito il coniuge e i figli. Questa cerimonia ha un suo sacerdote, il notaio. Nel nostro caso, a dire il vero, una sacerdotessa, una notaia. E quindi benvenuta Alessandra Mascellaro, notaia in Como e presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito.
0: Grazie a lei di essere qui. Allora, nel caso dell'eredità, sappiamo, la legge impone degli obblighi ben determinati nei confronti degli eredi. Di là dal confine si parla di legittima, qui da noi di quota riservata. E va notato, tra l'altro, che la riforma del 2023 svizzera ha aumentato la libertà testamentaria, che altrove invece è molto più ridotta, estendendola sino a metà del patrimonio che si può lasciare a chi si vuole. Anche per questo molti scelgono di fare testamento, e infatti il registro svizzero dei testamenti ne conta oltre 1 milione. Allora, Alessandra Mascellaro, quindi molti continuano a fare testamento, il testamento è ancora largamente utilizzato?
1: Assolutamente sì, anche se i numeri che ho cercato in occasione di questa intervista sono meno entusiasmanti di quanto io stessa, come diciamo operatore del diritto notaio, immaginassi. Allora, in Italia gli italiani che si affidano al testamento per pianificare la distribuzione della propria eredità del futuro sono circa il 25%. Questa percentuale in Svizzera arriva fino al 40%, quindi i cittadini svizzeri sono più sensibili a affidare le proprie volontà a un testamento rispetto ad altri paesi come per esempio l'Italia. Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, che è l'organo supremo in Italia dei notai, promuove l'invito a redigere testamento, perché con la redazione di un testamento il decuius, cioè la persona che poi viene a mancare, può disporre e proteggere i propri cari, oltre che disporre dei lasciti solidali, per esempio a favore degli enti benefici.
0: Forse questo dipende anche dal fatto che, come dicevamo, in Svizzera il decuius, come l'ha chiamato lei, può disporre di una quota maggiore dei propri beni, e forse questo invoglia di più a fare testamento. Di solito noi immaginiamo il testamento come uno scritto di nostro pugno, che inizia con la formula classica "essendo capace di intendere e di volere". È il cosiddetto testamento olografo, cioè scritto a mano. Anche questa è ancora una scelta comune?
1: Sicuramente il testamento olografo, almeno in Italia, ma ho visto che non c'è grande differenza rispetto alla Svizzera, è il testamento più comune, proprio perché può essere redatto di pugno dalla persona che desidera fare testamento, purché vengano osservate una serie di formalità. Ed è per questo questa forma particolare il legislatore l'ha immaginata, proprio per essere più vicini ai cittadini, in modo che chiunque possa essere in grado di affidare la propria volontà a delle disposizioni testamentarie. Ricordiamo però che ci sono dei requisiti perché il testamento olografo possa essere valido. E il primo è quello che lei ha anticipato, cioè deve essere scritto tutto di pugno dalla persona che vuole affidare al testamento le proprie volontà, le proprie ultime volontà. Poi, per quanto riguarda in Italia, gli altri requisiti, oltre all'olografia, cioè la scrittura tutta di proprio pugno, abbiamo il requisito della data, ci deve essere la data e il luogo in cui è stato redatto il testamento e sicuramente la firma.
0: Grazie intanto di queste indicazioni pratiche che sono preziose. Mi pare di capire che lei consigli di fare testamento, cioè che fare testamento sia una buona idea, anche se una parte dei nostri beni ovviamente non possiamo decidere che andranno, sono già stabiliti, diciamo. Però ciò non di meno è una forma di ordine, un modo di dare ordine a quello che resterà dopo di noi. Lei come notaio che assiste molte persone che fanno testamento, il testamento viene spesso depositato dal notaio, lei lo consiglia?
1: Io lo consiglio perché il testamento, oltre a tramandare anche contenuti così umani, personali, tradizioni e valori, è un modo per evitare che gli eredi litighino fra di loro, perché per esempio un padre o una madre a favore dei figli possono già predisporre e decidere come dividere fra loro, fra i figli, i loro beni, oltre al fatto che evitano sostanzialmente la divisione che potrebbe essere fatta in un momento successivo, perché la divisione testamentaria, quindi la divisione fatta dal testatore, evita poi la divisione successiva tra gli eredi, quindi evita un ulteriore sborso in tema di imposte. Ecco.
0: Apprezziamo anche questi consigli economici. Lei dice uno dei vantaggi di fare testamento è che si lasciano indicazioni chiare e così gli eredi non litigano tra di loro. In realtà la mia esperienza personale di eredità e di testamenti è che il tasso di litigiosità è veramente molto alto. Come dire, nella sua esperienza di notaia, gli eredi sono all'altezza in genere o prevale l'avidità?
1: Ecco, ha toccato la nota dolente. Allora, sicuramente ci sono delle regole quando si fa testamento, perché lei ha ben anticipato il fatto che ci sono in Italia, ma anche in Svizzera, delle quote di legittima o quote di riserva da rispettare a secondo che eredi siano marito o moglie, figli o solo i figli. Quindi la maggior parte della litigiosità nasce quando un genitore, pensando di fare il giusto, magari lascia un po' di più a un figlio rispetto all'altro figlio. Poi ogni situazione purtroppo è a sé stante, nel senso che va valutato il singolo caso, perché ogni situazione è diversa dall'altra. Ma laddove i genitori rispettano, diciamo, queste norme previste dal legislatore, e in alcuni altri casi, laddove ci sono famiglie che vanno d'accordo e i testamenti vengono fatti anche nello spirito di voler accontentare i desideri dei figli, sicuramente il testamento diventa uno strumento molto utile, perché anticipa divisioni future. Poi, purtroppo, quando ci sono lasciti molto sbilanciati, per cui viene favorito per esempio un figlio rispetto a un altro, ecco lì è facile che si scatenino contenziosi, che io sconsiglio sempre di intraprendere, perché dei dati che non molto recenti mi anticipavano che queste sono cause, almeno in Italia, che durano tanti tanti anni, in cui o ci sono patrimoni molto molto importanti da dividere, allora forse ne vale la pena, oppure è uno stillicidio che va a minare negli anni i rapporti di famiglia poi diventa difficile andare a ricucire.
0: Certo, diciamo così, probabilmente un avvocato ci avrebbe dato un consiglio diverso. I notai vi sconsigliano di litigare per l'eredità, ecco, non sono sicuro che gli avvocati direbbero lo stesso, perché una buona parte del loro lavoro viene da lì. Quindi lei ci sta suggerendo un po', quasi come filosofia di vita, diciamo, in vita appunto i genitori possono aiutare i figli in modo anche diverso, a seconda delle circostanze, ma quando si arriva all'eredità finale è meglio dividerla in parti uguali molto accurate, giusto? È d'accordo?
1: In parti uguali, oppure comunque rispettando le quote di legittima previste dalla norma, che variano a secondo che gli eredi siano uno, due o più. Quindi sicuramente io suggerisco sempre di affidarsi alla consulenza di un notaio, che potrà guidare i genitori in questo caso specifico, comunque chi vuole fare un testamento, rispettando quelle norme base che sono il primo, diciamo, baluardo che evita litigi futuri. Poi, se posso aggiungere una parola, lei mi ha anche detto in modo molto così puntuale, mi dice prevale l'avidità degli eredi, qualche volta sì, qualche volta prevale, qualche volta io suggerisco sempre, proprio perché il notaio ha sempre la funzione di prevenire la lite, suggerisco sempre nei rapporti familiari di utilizzare il buon senso, perché insomma andare per le vie legali sicuramente magari ci fa rispettare un principio, ma va a poi a incancrenire i rapporti familiari che...
0: Chiarissimo, insomma, chiarissimo. Diciamo così, forse dovremmo pensare che dal punto di vista dell'erede molte volte l'eredità è un fatto monetario, no? C'è un certo valore, però in realtà quello che noi lasciamo ai nostri discendenti in eredità non sono solo beni familiari, sono anche pensieri, valori, affetti, lei lo ha citato prima, cioè lasciare la casa di famiglia non vuol dire lasciare solo un immobile che ha un certo valore, ma vuol dire lasciare anche un fondo, un'idea di famiglia, un'idea di un luogo pieno di ricordi. Ecco, forse è questa dimensione che andrebbe recuperata da parte degli eredi, cioè capire che i beni non sono solo moneta, non sono solo un numero, ma sono appunto, portano con sé pensieri, valori, affetti. Cosa ne pensa?
1: Sì, sicuramente la casa è un po' il focolare domestico, il luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita della famiglia, in cui si sono accumulate storie e ricordi. Infatti io tratto queste pratiche sempre con estrema delicatezza, perché mi rendo conto che dietro alla pubblicazione di ogni testamento c'è la storia di una famiglia, che a volte è felice, altre volte non lo è. E quindi sicuramente sono situazioni da trattare con attenzione, e anche perché e qualche testamento, non tutti, ma qualche testamento evidenzia qualche particolarità, cioè solo qualche genitore termina il testamento dicendo io spero di avervi accontentato tutti, vi prego di non litigare fra di voi perché la nostra famiglia deve rimanere unita. Quando leggo queste disposizioni testamentarie sono sempre particolarmente toccanti, perché poi riguardano un po' la famiglia di tutti noi.
0: Certo, e sono davvero toccanti. Tra l'altro ci ha fatto venire in mente, notaia Mascellaro, ci ha fatto venire in mente che l'apertura del testamento è un grande momento anche nella letteratura e nel cinema, no? Ci sono gli eredi, magari non sanno bene che cosa il testamento dirà, c'è un po' di attesa, c'è un po' di speranza, c'è qualcuno che esce ricco a sorpresa. Ecco, ci racconti questa apertura del testamento, è davvero così nella vita di ogni giorno, cioè che c'è la tensione, gli eredi che aspettano di sapere che cosa riceveranno, oppure è un momento molto più burocratico di quanto si è raccontato?
1: No, sicuramente quel momento porta con sé una forma di celebrazione, di espressione della volontà di chi non c'è più, quindi sicuramente questo momento è un momento delicato e con delicatezza va affrontato da ogni professionista, perché comunque in qualche modo si sta leggendo le volontà di una persona che ci ha lasciato. Però diciamo che tutta la letteratura che nasce intorno all'apertura del testamento nella pratica si riduce a meno. Perché? Perché il testamento può essere conservato dalla persona che l'ha redatto, oppure può essere affidato a un fiduciario che può essere il notaio o un avvocato. Chiunque può rivolgersi, sia in possesso di un testamento, può rivolgersi a un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione è il recepimento con un verbale, per cui le disposizioni del testatore diventano eseguibili nel momento in cui il notaio ritrascrive il contenuto del testamento in un documento pubblico. Ecco, io in queste situazioni particolari, non è un obbligo di legge, ma tendenzialmente quando ho un testamento depositato nel mio studio o mi viene presentato un testamento, cerco di coinvolgere tutta la famiglia se è possibile. In quel momento, nel momento in cui tutti partecipano all'atto, se è possibile ma non è obbligatorio, io leggo il testamento e devo dire che dopo la formalità della sottoscrizione del verbale si scatenano tantissime domande, perché la maggior parte delle persone non conoscono quali sono i passi che devono essere svolti successivamente, qualche volta qualcuno ci resta male, qualche volta qualche altro parente fa finta di non sentire e in altri casi alcuni vengono beneficiati magari da dei legati di somma delle attribuzioni specifiche di somma che non si aspettavano.
0: Su questo ricordo effettivamente molte storie interessanti. Una volta conobbi un erede che da uno zio lontanissimo, del quale ignorava l'esistenza, aveva ricevuto una cospicua eredità, perché lui di fatto era l'unico erede, ma praticamente non lo sapeva, quasi non conosceva questo lontano zio, insomma, e si trovò improvvisamente ricco. E allora gli chiesi appunto che cosa si prova a diventare improvvisamente ricco, e lui mi rispose con una battuta bellissima. Disse: siamo passati a miglior vita sia io che lo zio. No, disse, tutti e due siamo passati a miglior vita. Ecco, Alessandra, è anche molto interessante questo fatto. Quindi il morto da morto è molto presente in quel momento, è come se fosse un pezzo della nostra vita che si estende, come se il notaio fosse un po' uno stregone che mantiene in vita una persona che non c'è più.
1: Allora, il notaio non è uno stregone, però di sicuro in quel momento io redigo un verbale in cui leggo il testamento che è stato redatto dalla persona che non c'è più, quindi tramite il nostro verbale, il mio verbale, do voce alle volontà testamentarie della persona che ci ha lasciato.
0: Beh, bella questa cosa mi piace molto, devo dire, trovo che sia un aspetto molto bello del suo mestiere, che penso non sia sempre divertentissimo, è anche un mestiere giustamente di servizio, ma quel momento lì mi sembra un momento speciale. Dato che il testamento si pubblica, quindi la privacy è meno sensibile in quel momento, anche senza fare nome, ci racconti un episodio particolarmente intenso che le è successo in quest'ambito?
1: Allora, un episodio particolarmente intenso, anche un po', diciamo così, imbarazzante, è stato il testamento che ho pubblicato di una signora che ha lasciato tutti i suoi beni ai figli, era separata dal marito e nel testamento non ha risparmiato improperi a favore del marito dal quale era separata, ma la situazione delicata è anche un po' imbarazzante. È stata definita dal fatto che il marito ha dovuto partecipare alla pubblicazione perché, per agevolare il lascito a favore dei figli, ha dovuto accettare, diciamo, le volontà testamentarie della ex moglie e rinunciare a impugnare il testamento. Quindi nella lettura io ero veramente in grandissima difficoltà, perché la signora non ha risparmiato pezzi di storia coniugale, ovviamente non particolarmente felici. E il marito ha dovuto ad ascoltare senza battere ciglio, salvo poi accettare le volontà testamentarie a favore dei figli, in modo che i figli ci fosse la sua rinuncia a impugnare il testamento. Il coniuge separato ha gli stessi diritti del coniuge non separato, cioè i diritti alla quota di legittima, alla quota di riserva, cessano col divorzio, non con la separazione. Ed è per questo che il coniuge tutto sommato avrebbe potuto vantare dei diritti su questa eredità, ma la signora non solo l'ha estromesso, ma l'ha estromesso con insulti di vario genere.
0: Assolutamente. Tra l'altro mi dicono che non sia rarissimo, cioè, questo ce lo spiegherà meglio lei, cioè che accanto alle norme, ovviamente, alle indicazioni pratiche di quantità e di qualità, molte volte il testatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa, o invece è molto raro?
1: No, capita. Capita, è una cosa che capita e capita abbastanza di frequente, ma dato che la maggior parte delle persone è a conoscenza del fatto che dal momento intimo in cui io sto scrivendo un testamento al momento successivo in cui verrà reso pubblico, quel documento non resterà più limitato a me, ma convergerà in un atto pubblico e quindi potrà essere prodotto a tutti gli enti a cui dovrà essere esibito per dimostrare chi sono gli eredi. Spesso e volentieri le persone si limitano e quindi, salvo qualche battutina particolarmente così
0: salace.
1: Questo viene evitato.
0: E qualcuno fa, allora, a questo punto, mi sembra quasi che lei lo suggerisca, si può fare quasi un testamento spirituale da affiancare al testamento materiale, cioè in uno metto le mie idee, le cose che voglio che i miei eredi sappiano, e nell'altro i beni, in modo che viene pubblicato solo quest'ultimo. L'è mai capitato?
1: Bravissimo, mi ruba il mestiere.
0: Se mi licenziano qua la radio, sono alle porte del suo studio subito.
1: Mi sa che mi costerebbe troppo, dottore.
0: Grazie del complimento, allora.
1: Allora, no, sicuramente qualcuno lo fa e fa il cosiddetto testamento spirituale, che è quell'eredità che, a mio parere, è l'eredità vera che ci lasciano i nostri parenti, i nostri genitori o le persone che ci hanno voluto bene. a questo proposito, se posso, vorrei raccontare un aneddoto.
0: Certo.
1: Io fino all'anno scorso sono stata consigliere nazionale del notariato in rappresentanza della Lombardia, e proprio per sensibilizzare i giovani dalla tenera età alla riconoscere la funzione del notaio, siamo andati a raccontare così che cosa fa il notaio nelle scuole. E all'esito di questo percorso abbiamo chiesto ai giovani, che noi pensiamo essere sempre privi di valori e molto incentrati su una vita particolarmente materiale, abbiamo chiesto ad alcuni giovani, ai giovani delle classi del liceo, di scrivere il loro testamento spirituale. E in occasione di questa intervista ne ho recuperato uno, sono pochissime righe, e se me lo consente io leggerei queste poche righe, perché
0: anzi,
1: testimonianza, è la testimonianza che queste giovani generazioni, che definiamo sempre generazioni superficiali, materialiste, invece hanno un contenuto, un bagaglio di valori che veramente lascia così stupito. Allora leggo, questa è una studentessa di un liceo di Lecce dell'ultimo anno che si chiama Giovanna. Lei scrive: a voi, alle mie quattro migliori amiche, rendo la gioia presente nel mio cuore, perché è la stessa che voi avete donato a me e che io ho conservato e custodito proprio per potervene fare dono. A te, Sofia, mia compagna di scuola dai primi anni d'asilo, lascio la mia razionalità, che questa possa accompagnarti sempre e compensare la tua impulsività. A te, Giulia, lascio la mia forza, che possa aiutarti a fugare il timore di non essere forte abbastanza, ad affrontare a testa alta ogni battaglia. A te, Giorgia, lascio la mia impulsività, non è molta, ma spero comunque che possa aiutarti a farti sentire più leggera in ogni scelta. A te, Beatrice, dono la mia tranquillità, usala nei momenti in cui ti senti soggiogata dall'ansia e ricorda sempre che non sarai mai sola ad affrontarli. Restate unite nel mio ricordo, sarò in ogni vostro sogno realizzato, in ogni obiettivo raggiunto.
0: Bellissima, Alessandra, questo testamento. Ho pensato in maniera un po' maliziosa che forse se l'avessero fatto scrivere a qualche maschio di quell'età non veniva fuori una cosa così bella, ma insomma questa qui c'è proprio tutta la bellezza di una sensibilità che le ragazze hanno spesso a quell'età. Però a questo punto ho pensato anche una cosa mentre leggeva questo bellissimo spunto, cioè che di nuove generazioni ne abbiamo sempre meno, perché siamo in una profonda, profondissima crisi demografica della quale forse non comprendiamo neanche appieno le dimensioni. E quindi mi immagino che sempre più persone, ora ma anche in futuro, non lasceranno più ai figli, no, col problema solamente di dividere nelle giuste quote come si è sempre fatto fino ad ora, ma lasceranno i loro beni invece a chi, e continueranno a fare testamento in favore di chi, se non c'è una discendenza diretta. Immagino che le capiti spesso un caso simile.
1: Sì, purtroppo, come diceva lei, la popolazione invecchia e purtroppo ci sono tante persone sole, e la preoccupazione di queste persone sole è che magari dispongono della sola casa in cui abitano, dei risparmi, lasciare questi beni o alla casa di riposo che li ha ospitati e che in qualche modo li ha accuditi, o più facilmente a degli enti benefici che magari loro sono particolarmente vicini perché hanno assistito dei familiari o delle persone. Quindi questo diventa un po' il valore del lascito solidale, quindi quando non si hanno eredi magari disporre veramente a favore di tanti enti del terzo settore, enti benefici che aiutano le persone che hanno qualche fragilità. Quindi di sicuro questa è una cultura che si sta facendo molta strada, insieme alla cultura del testamento, perché è solo col testamento che io posso attribuire i miei beni a delle associazioni o agli enti di beneficenza. In Italia, se io non faccio testamento e non ho nessuno, l'eredità si devolve ai parenti fino al sesto grado e poi allo Stato.
0: Certo, e qui salta fuori il famoso nipote che ha ereditato una fortuna dallo zio senza saperlo. Se non volete che un vostro nipote, magari degenere, abbia tutti i vostri beni e se li goda, allora fate testamento. Mi sembra che abbia dato veramente molte indicazioni preziose. Io concluderei questo nostro dialogo con un'ultima domanda, un po' a sorpresa ma neanche tanto, perché in fondo lei sa che gliela faccio, cioè: Alessandra Macellaro, notaia in Como, ha fatto testamento?
1: Allora, io sì, l'ho fatto e ne ho fatto più d'uno, quindi sicuramente quando io non ci sarò più gli eredi avranno qualche problema.

0: Dal 1972 l'UNESCO, con sede a Parigi, aggiorna una lista del patrimonio mondiale, ovvero quei luoghi così importanti da appartenere idealmente all'intera umanità, con l'obbligo per le generazioni presenti di conservarli, proteggerli e tramandarli ai nostri discendenti. Nel nostro cantone abbiamo per esempio i tre castelli di Bellinzona, Monte San Giorgio, le faggete nelle valli, le processioni della Settimana Santa di Mendrisio nella lista del patrimonio culturale immateriale. In occasione dell'anniversario dei 10 anni delle giornate del patrimonio mondiale, nel fine settimana del 13 e 14 giugno, numerosi siti UNESCO in tutta la Svizzera apriranno le loro porte con programmi speciali, invitando il pubblico a condividere appunto questa eredità di tutti. All'Università della Svizzera Italiana poi c'è proprio una cattedra UNESCO e ce ne parla il responsabile, il professor Lorenzo Cantoni, con un'interessante riflessione finale che apre anche nuove prospettive. Lo ascoltiamo insieme al nostro secondo ospite, Marcello Veneziani, al quale intanto diamo il benvenuto.
1: Bentrovati.
2: Sì, dal 2013 è stata istituita all'Università della Svizzera Italiana una cattedra UNESCO che ha 3 pilastri principali. Uno è i siti del patrimonio mondiale e in generale il patrimonio. La seconda dimensione è quella del turismo sostenibile, cioè come le persone possano godere di questo patrimonio senza danneggiarlo, senza danneggiare le persone, le popolazioni che abitano nei vari siti. E la terza dimensione è come per ottenere questo si possono usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Noi lo chiamiamo heritage, che può essere patrimonio, che può essere eredità, sottolinea una dimensione che è inerente a ogni vita umana, cioè da un lato nessuno di noi si è fatto da sé o si è fatta da sé, quindi nasciamo piccoli e entriamo in un mondo che c'è già, che altri hanno contribuito a fare prima di noi. E ogni volta ci troviamo, ogni società, ogni generazione si trova a dover fare delle scelte, quello che in ambito di diritto si chiamerebbe eredità con diritto di inventario. Cioè ci chiediamo che cosa viene dal passato che vogliamo tenere, che vogliamo valorizzare e che cosa invece vogliamo ignorare o lasciare perdere. Quindi ogni volta che ci confrontiamo col termine patrimonio, da un lato ci chiediamo che cosa vogliamo valorizzare del passato per migliorare il nostro presente e il nostro futuro, ma anche che cosa vogliamo ricordare del passato magari per non fare più gli stessi errori.
0: Marcello Veneziani, belle queste parole di Lorenzo Cantoni, nasciamo piccoli, entriamo in un mondo che c'è già, una prospettiva della quale spesso ci dimentichiamo. E il passato però è un grande campo di scelta, che cosa tenere, che cosa invece scartare. Che cosa ne pensa lei?
1: Sì, è vero innanzitutto che siamo nani sulle spalle dei giganti, come per giganti non si intende singole persone che ci hanno preceduto, ma proprio il sostrato gigantesco della tradizione, dell'esperienza consolidata attraverso le epoche. In secondo luogo, inevitabilmente, la tradizione e l'eredità sono frutto selettivo, nel senso che la cultura è sempre selezione, scelta di ciò che permane, ciò che perdura rispetto a ciò che è caduco, transeunte e quindi inevitabilmente viene abbandonato con il passare del tempo. L'eredità è appunto ciò che vive di ciò che è morto, questo per dirla in breve.
0: Ah, che bella definizione, vivere di ciò che è morto. Ecco, Marcello Veneziani, noi ci siamo fatti prendere un po' la mano partendo subito con la discussione e io ho dimenticato forse un po' la buona educazione, cioè di presentarla, ma lei è anche personaggio molto noto come giornalista e come scrittore, ha alle spalle e davanti a sé, no? Parliamo di passato e futuro, collaborazioni prestigiose, era già al giornale con Indro Montanelli, Corriere della Sera, Repubblica, eccetera, eccetera. È uno scrittore e saggista apprezzato. Ecco, il tema di oggi ci porta, secondo me, dritti dritti a un suo libro del 2024, Marcello Veneziani, Senza eredi, si intitola il libro. E lei scrive: la nostra è la prima epoca senza eredi. Ma come, dopo aver parlato così tanto d'eredità, non ci sono più gli eredi?
1: Sì, credo che stia avvenendo un fenomeno di cui non abbiamo piena consapevolezza, cioè noi stiamo rompendo i ponti con il passato e vorrei anche aggiungere con il futuro. Crediamo molto all'egocentrismo del presente e abbiamo così interrotto una catena che è sempre stata viva, anche quando è stata interpretata in chiave conflittuale. Noi abbiamo avuto periodi storici in cui, come dire, le generazioni più giovani contestavano i loro padri, ma contestandoli ne riconoscevano l'esistenza, dimostravano di avere un senso critico e quindi in qualche modo reagivano rispetto ai loro principi, alle loro esperienze di vita, alle loro pratiche. Per la prima volta, credo, noi stiamo entrando in una società che reputa inutile, superfluo il rapporto con il passato e che quindi è così preso dalla angoscia e dalla vertigine del futuro, senza peraltro avere capacità progettuale in qualche modo di pensare al futuro, che stiamo tentando di dimenticare attraverso una gigantesca operazione di oblio, di rimozione o di cancel culture, per dirla in termini presenti, stiamo cancellando appunto le tracce di ciò che ci ha preceduto. Ecco perché questa forse è la prima società senza eredi.
0: Abbastanza impressionante, e tra l'altro questa è una società che sembra non voler conservare il passato. Abbiamo detto che il grande problema del passato è cosa scegliere, cosa tenere, cosa gettare, cosa conservare, ma lei sembra suggerire che è proprio la stessa attività di conservare che non interessa più. Allora, da questo punto di vista, volevo farle sentire una dichiarazione interessante proprio su questo termine conservatore, no? Conservatore, colui che conserva, oggi è un termine che sa un po' di vecchio. Io credo che neanche i partiti conservatori, in un certo senso, si definiscono sempre così, magari preferiscono chiamarsi liberali o qualcosa di simile. E volevo farle sentire al proposito la dichiarazione di un personaggio controverso, ma anche molto interessante, che è il giornalista e scrittore Camillo Langone.
3: Sono un reazionario, sono un conservatore, voglio conservare il buono, il bello, la ragione, soprattutto la ragione. C'è sempre tantissimo da conservare e oggi è più evidente, secondo me, di un tempo. Oggi c'è da conservare la libertà, la dignità, lo statuto umano e quindi bisogna essere conservatori, conservare. Quindi io sono un conservatore, non un reazionario, perché la reazione è impossibile, non si può tornare indietro, forse non c'è nemmeno un qualcosa a cui tornare, comunque non è pensabile. Mentre conservare, salvare qualcosa, beh sì, certo.
0: Ecco, sono un conservatore, non sono un reazionario, dice Camillo Langone. Lei è d'accordo? Potrebbe valere anche per lei?
1: Sì, per certi versi sì, soprattutto se decliniamo l'espressione conservatore con un verbo decisivo, che è quello di salvare, mettere in salvo un mondo importante di eredità prima che svanisca. Quindi il verbo, diciamo, essenziale per il conservatore è salvare. Il verbo invece più significativo per il reazionario è rimpiangere, e cioè cercare, come dire, attraverso un esercizio impossibile, non di tornare indietro, ma di stabilire la superiorità assoluta di un passato ormai irrecuperabile rispetto al presente. Questa è la ragione per cui il conservatore è tendenzialmente un realista, il reazionario è tendenzialmente un idealista cupo e quindi uno che ha una idea del passato ma che sa che non può riproporla nel presente. Diciamo che il reazionario è colui il quale sente ormai di aver interrotto quel rapporto di ereditarietà che è invece il senso più vivo della tradizione, perché poi il termine che alla fine dà un significato al conservatore è quello di colui che sa trasmettere, che sa tramandare, cioè mettere in salvo vuol dire trasmettere, e la tradizione non è il culto del passato, come può pensare un reazionario, ma il senso della continuità, in cui passato, presente e futuro sono collegati dagli anelli vivi di una storia tramandata, selezionata e che rappresenta quindi il meglio della cultura e dell'esperienza del passato.
0: Quindi lei, Marcello Veneziani, non vuole tornare indietro, ma pensa in un certo senso che a un bivio abbiamo preso una strada sbagliata, dovremmo tornare a quel bivio e prendere la strada giusta, ma non dovremmo tornare nel passato. Ho capito bene così, quindi?
1: Sì, io credo che non si ponga nemmeno la questione di tornare al passato, cioè è improponibile, prima ancora che essere, come dire, un auspicio o un timore, è improponibile, quindi è una domanda insensata che può dar luogo anche a struggenti opere letterarie, perché i reazionari sono capaci anche di scrivere capolavori, ma che non produce alcun senso. Invece, ecco, il discorso vero da fare è appunto quello della continuità, quello di chi riesce in qualche modo a proiettarsi anche nel futuro. E quindi da questo punto di vista la tradizione è anche questo, è la possibilità di trasferire esperienze del passato, naturalmente rilette alla luce del presente, in una prospettiva futura, cercando di trovare ciò che è continuità, non ciò che è frattura rispetto al proprio tempo, al tempo passato, al tempo futuro. Quindi è un'idea della continuità.
4: Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani, e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

e certe gonne come aquiloni nelle tempeste, scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani, ma se ne vanno via in compagnia sono già diverse e non si voltano più.

Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più.

0: Il filo di questo ragionamento allora ci porta a un altro suo libro del 2001, di qualche anno fa, Di padre in figlio, elogio della tradizione. È stato lì che lei ha messo a punto questo nucleo concettuale?
1: Sì, sicuramente. E credo che questo nucleo abbia bisogno di un'ulteriore integrazione, cioè che il conservatore non vuole, come dire, contrapporsi alle novità, ai cambiamenti e perfino all'idea di progresso, ma vuole compensare, cioè vuole bilanciare, in altri termini, la corsa in avanti e quindi la necessità di un'evoluzione, di un cambiamento, con il riferimento alla quella che Vilfredo Pareto chiamava la persistenza degli aggregati, cioè diciamo la persistenza di valori, principi, pratiche che derivano dal passato. Quindi non è il nemico del nuovo, ma colui che vuole compensare, bilanciare il nuovo, sapendo che appunto ogni passo verso l'innovazione richiede anche un richiamo all'esperienza magistrale della tradizione.
0: Quando ho ripreso in mano questo libro per questa puntata di Moby Dick di oggi, avevo pensato per un momento di adottare questo titolo anche per la puntata, Di padre in figlio, che in effetti è un bellissimo titolo. Poi ho lasciato perdere perché ho pensato che c'era qualche connotazione di genere, cioè che sembrasse quasi una questione tra maschi, e naturalmente credo non lo sia. Poi ho detto, però chissà che magari non fosse davvero così. Allora le chiedo, ci sono dei valori che passano di padre in figlio e altri che passano di madre in figlio? Oppure lei ha usato questo titolo nel senso del maschile sovraesteso normale?
1: Ma io ho usato l'espressione maschile come si è usata finora, cioè come un riferimento alle generazioni precedenti. Nell'idea del padre è ovviamente compresa l'idea della madre, e ho più volte detto che l'accezione più completa per indicare per esempio la patria sia quello di madre patria, in cui veramente sono portati a sintesi due fattori che sono inestricabili e indivisibili, cioè la paternità e la maternità. La madre come grembo accogliente, nutriente e punto di riferimento importante nella vita di un uomo, il padre come riferimento significativo alla storia del passato e a ciò che sarà nel futuro. Quindi diciamo sono due elementi di continuità inevitabili, quindi il senso di quel titolo non aveva naturalmente un'accezione né patriarcale né tantomeno sessista o maschilista, aveva appunto un'accezione universale per dire che una società e una famiglia e comunque ogni relazione sociale non può che passare attraverso questa transizione di padre in figlio, in cui sono anche previsti i conflitti, i contrasti, le divergenze, perché il cambiare del tempo, la diversa prospettiva tra gli occhi di un giovane e gli occhi di un anziano producono inevitabilmente dei momenti di divergenza, ma questo non vuol dire che si debba arrivare alla separazione dei mondi, a quello che oggi possiamo chiamare il razzismo anagrafico, in cui i ragazzi stanno con i ragazzi e gli anziani con gli anziani, ma attraverso un'idea di trasmissione e di continuità appunto si realizza il principio di padre in figlio, che è poi il senso vero della tradizione.
0: Tu non mi capisci, è la frase che

0: rielaborano le memorie e si trasmettono, perché un tempo esistevano diciamo legami sociali, connotazioni di tipo religioso, scuola come educazione e come tradizione, quindi esistevano dei luoghi in cui avveniva questa osmosi. Nel momento in cui invece questa osmosi non avviene più, è anche vero che non ci capiamo. Il tu non mi capisci è speculare, però, cioè tu non mi capisci, ma anche io non capisco te, e di conseguenza è quell'incomprensione che dobbiamo fronteggiare, ma lo dobbiamo fare insieme, quindi partendo da punti di vista diversi per arrivare a un punto comune. Quel punto comune è appunto il luogo in cui si trasmette di padre in figlio.
1: Benissimo, devo dire che preparando questa puntata mi è capitato tra le mani abbastanza casualmente anche un suo libro di qualche anno fa, forse un po' meno conosciuto dai lettori, che è Tramonti, perché fu pubblicato anche con un più piccolo editore, e l'ha scovato il mio libraio, lo dico con piacere perché i librai sono una parte importante di questa trasmissione culturale, i librai e le biblioteche, diciamo così, hanno il loro ruolo importante in questo, non sono neppure a chiederglielo perché so che lei è d'accordo. E allora, in questo libro molto interessante, Tramonti, è un bellissimo titolo tra l'altro, lei dice che il vero problema non è tanto che siamo alla fine del mondo, un po' di apocalisse non guasta mai, diciamo, non è che siamo alla fine del mondo, perché questo è successo già altre volte. Quello che veramente manca è il fervore degli inizi. Tutte le volte che un mondo finiva c'era al tempo stesso una nuova energia per qualcosa che cominciava. Mi ha colpito molto questa frase.
0: Sì, io credo che sia avvenuto una specie di cortocircuito dell'idea su cui ha retto in fondo la modernità e buona parte del Novecento, cioè l'idea del progresso, cioè la convinzione che il futuro sia sempre più radioso rispetto al presente e al passato, e che sia un cammino, diciamo, sempre in crescita attraverso una inarrestabile evoluzione. Oggi invece noi abbiamo una diversa percezione. Abbiamo l'idea che futuro voglia dire soltanto luogo in cui si depositano le nostre angosce, perché futuro vuol dire vecchiaia e morte, e in una società senile come la nostra ha un grande peso. Futuro vuol dire disastro ambientale, nucleare, planetario, guerra, pandemia. Ecco, viene associato al futuro sempre l'idea di catastrofe, e questa è una ragione in più per dire: bene, volgiamoci soltanto al presente, non guardiamo al futuro, perché il futuro genera ansia, e quindi si perde quello che appunto io chiamavo in quel libro il fervore degli inizi. Manca questo spirito della natività, del nascere e far nascere le cose, e questo è davvero l'elemento più preoccupante della nostra vita. L'unica agenzia che fornisce innovazione, novità e quindi nuovi prodotti, inizi, è la tecnologia, ma la tecnologia passa ormai sempre più oltre il controllo dell'umano, e quindi rischia di diventare un modo per aggravare questa crisi anziché risolverla.
1: Marcello Veneziani, queste sue riflessioni, proprio il suo percorso intellettuale, mi ha sempre fatto pensare che sia percorso da una vena di tristezza come elemento psicologico, cioè che man mano che il suo ragionamento logico, filosofico si sviluppa, al livello del sentimento cresce un senso di tristezza. Ho colto qualcosa di giusto?
0: Ah, probabilmente c'è una vena, come dire, malinconica che mi accompagna, però io tendo sempre a dire che questa malinconia mi accompagna di solito fino alle penultime cose, poi riguardo alle ultime ho una sorta di fiducia trascendentale, cioè la convinzione che nonostante questo percorso di declino, nonostante le difficoltà e i problemi che vediamo, qualcosa interverrà che potrà produrre, diciamo, un diverso esito rispetto alle nostre aspettative. E quindi, diciamo, non è una malinconia come atto definitivo e accettazione ormai di un destino di catastrofe, ma è la convinzione che viviamo momenti difficili e che la vita in sé, che noi stiamo affrontando è piena di grandi contraddizioni, ma che poi intervengano fattori non ben calcolati che derivano sia dalle nostre energie, sia dal combinarsi delle nostre energie con altre che appartengono al destino o a imprecisati dei, e che possono produrre appunto qualche cosa di estremamente diverso rispetto alle nostre previsioni. In altri termini, quello che io tendo a dire

0: è che dobbiamo evitare di sposare una forma di determinismo storico, cioè la convinzione che non ci sia altro da fare. Ecco, c'è ancora tanto nel futuro.
1: E allora restiamo su questa traccia di ottimismo, ricordando che Marcello Veneziani ha scritto anche, pur sempre, un manuale di consolazione e resistenza al declino, 2020, cosa mettere in salvo prima che faccia notte, ma anche sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi, e poi, con uno slancio addirittura lirico, un L'amore necessario 2024. Quindi c'è un nuovo Marcello Veneziani che sta prendendo forma, un più ottimista, più sentimentale, più positiva in questi ultimi anni?
0: No, c'è sempre questo filo rosso che scorre, diciamo, sotto le mie opere e che si esprime, direi, in maniera ancora più evidente in un libro che ebbe la sfortuna di uscire nel periodo in cui cominciava il lockdown e che si intitolava Dispera bene, in cui c'è proprio la sintesi di questo pensiero, e cioè noi facciamo bene a disperare di molte cose riguardo alla nostra società, ma il problema vero è fare della disperazione non il punto di arrivo, ma il punto di partenza, cioè partiamo da queste considerazioni sconfortanti, ma per andare oltre questa disperazione. Quindi, anziché affidarsi semplicemente a flebili speranze o cercare di non vedere il lato negativo in cui noi viviamo, partire invece dalla disperazione per renderla però poi prima attiva e poi non più disperazione o disperanza, come oggi si tende a dire, ma di fiducia in ciò che può accadere.
1: Beh, mi sembra un'ottima conclusione di questo percorso, mi piace finire qui, così finiamo con l'animo anche sollevato. E c'è una domanda che ha attraversato questa puntata dedicata al tema dell'eredità e che abbiamo fatto anche la nostra ospite precedente, quindi lo faccio anche a lei con una risposta rapidissima. Marcello Veneziani, a proposito di eredità e di futuro, ha già fatto testamento?
0: Sì, direi di sì, ecco, è una specie di testamento, sì.
1: Quest'oggi a Moby Dick abbiamo parlato di eredità, visibili e nascoste, e come sempre ci congediamo leggendo insieme una poesia, e come sempre la poesia ha la capacità di cambiare il nostro punto di vista. Per esempio, nella poesia Le cose, il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges immagina la nostra morte dal punto di vista degli oggetti dei quali ci siamo serviti in vita, e scrive: quante cose, atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, ci servono come taciti schiavi. Dureranno più in là del nostro oblio. Non sapranno mai che ce ne siamo andati.

0: In studio Alberto Andreani, la cronaca regionale in apertura con la notizia di un incidente mortale. Poco dopo mezzanotte, indica la polizia ticinese, un'auto con a bordo un uomo non ancora identificato è uscita di strada in via Tesserete a Canobbio ed è precipitata in una scarpata per circa 100 metri. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Le operazioni di recupero hanno coinvolto un gran numero di enti di soccorso. Fin qui dunque le prime informazioni. Ancora per l'attualità regionale, il Football Club Lugano si è scusato ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con una partita della nazionale femminile. Molte le lamentele espresse dai presenti. L'FC Lugano annuncia correttivi. L'impresa di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti. Dall'estero, nuove operazioni militari di Israele sul Libano hanno provocato più di 21 morti nelle ultime 24 ore, in particolare nel sud del paese. Tra le vittime civili, secondo fonti locali, figurano anche due bambini siriani. Sempre nel Libano meridionale, un altro bombardamento israeliano ha provocato la morte di un numero tuttora imprecisato di soldati dell'esercito regolare. Ieri sera, per scongiurare ulteriori attacchi, i dirigenti libanesi si sono rivolti direttamente all'Iran, esortando il paese a cessare le sue interferenze attraverso il movimento sciita di Hezbollah, non incluso nella tregua concordata tra Tel Aviv e Beirut. In Francia continua a provocare sgomento l'uccisione di una bambina di 11 anni nel sud-ovest del paese. Il suo corpo è stato ritrovato giovedì sera, a 6 giorni dalla scomparsa, in un terreno agricolo abbandonato, la stessa azienda in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne. L'uomo era già stato denunciato più volte per abusi su minori, ma si trovava in libertà. Un punto che sta sollevando polemiche anche a livello politico, col ministro francese della giustizia, che annuncia un'inchiesta approfondita sugli errori commessi dalle autorità.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: A sud delle Alpi, dopo gli ultimi rovesci, passaggio a tempo asciutto con schiarite. A nord variamente nuvoloso ma asciutto. In giornata miglioramento. Domani su tutto il paese abbastanza soleggiato.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 11.37, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 6 giugno. Questo era Stephen Wilson Jr. con I'm a Song, sua la voce e la chitarra, tratta dall'album Son of Dad. E siamo arrivati così al meglio di K e Spalla, si parla con Alessandro Robecchi di Satira.
1: K.
2: E per la precisione K e Spalla, per la quale do il benvenuto a Alessandro Robecchi. Buonasera Alessandro.
3: Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
2: Alessandro Robecchi, che come sapete, oltre che giallista e autore, è anche autore comico e satirico ormai da molto tempo. Ma Alessandro, c'è da dire che è un lavoro sempre più difficile fare l'autore satirico, perché mi sembra che spesso ci siano dei pezzi di realtà che vi superano a destra con grande facilità, e soprattutto che vengono dall'America.
3: Velocissimi, senza freccia, ed è difficilissimo stargli dietro, perché insomma sembra che veramente ci sia una fantasia del male che è sempre in agguato e che osa moltissimo, addirittura dalla Casa Bianca questa volta. Quindi insomma è davvero, non riesco a riprendermi dallo stupore, ecco.
2: Adesso non mi ricordo se era forse Stephen Colbert, insomma uno di questi comici dei late night americani, che diceva che avevano pensato con gli autori della trasmissione di chiudere la trasmissione e dire solo tutto quello che diceva Trump nel corso della giornata precedente, e la trasmissione si sarebbe fatta da sola.
3: Sarebbe un buon modo di farsi scrivere i testi, diciamo, ecco. Sì, no, la causa che scatena questa mia incredulità, diciamo così, è anche un po', insomma, una diabolica ammirazione,
2: certo,
3: per questo sito che la Casa Bianca ha varato, che si chiama aliens.gov.
2: Aliens.gov. Interessante.
3: Come gli alieni, non sfuga il suffisso gov, che significa che è proprio un sito governativo ufficiale del governo degli Stati Uniti, della presidenza, quindi, e che si chiama Aliens, e che segue alcune settimane in cui Trump aveva detto: vi diremo tutto sugli alieni, desecreteremo dei documenti sugli alieni. Quindi insomma c'era una certa attesa per questo sito che si chiama Alien, no? E quindi è uscito, adesso è in linea da un paio di giorni, e parla degli alieni, nel senso che ha proprio dei toni anche fantascientifici, tutto quel verde luminescente, insomma un po' fantascienza anni 80-90.
2: Sì, si vede proprio, se lo apri si vede uno sfondo spaziale oscuro con sopra questi testi verdi.
3: Questi testi verdi che dicono: gli alieni hanno camminato tra noi, hanno vissuto nei nostri quartieri, hanno interagito con noi, fanno la spesa nei nostri negozi, mandano i figli nelle nostre scuole, abbiamo fatto finta di non vederli, ma insomma questo posto non appartiene a loro. E tu piano piano, leggendo, capisci che sta parlando degli immigrati, no? Degli immigrati irregolari, a cui l'ICE dalla caccia, l'immigration li fa delle retate, dei rastrellamenti, potremmo dire. E insomma piano piano ti rendi conto che questo che gioca il sito anche con la grafica, eccetera eccetera, con questa cosa che in America si chiamano aliens, anche i residenti non legali, no?
2: Certo.
3: Gli illegali. Ricordo una canzone di Sting, Englishman in New York, in cui lui, certo, diceva I am an alien, no? Insomma, quindi gioca con questo doppio linguaggio, e questo sarebbe il giochetto, diciamo.
2: Sì, diciamo che si capisce subito che è uno scherzo. Poi non è che faccia tanto ridere, a dirla tutta.
3: È anche uno scherzo di un po' di pessimo gusto, perché insomma poi c'è una mappa degli arresti, no? Per cui città per città, paese per paese, stato per stato, tu puoi vedere quanti immigrati sono stati, come dire, rastrellati, catturati e reimmigrati, come si dice adesso, o per il momento rinchiusi in delle prigioni, dove poi verrà valutata la singola posizioni, ma insomma non so, vedo qui adesso a Minneapolis 900 e passa arresti, a St. Paul, Minnesota 1417 arresti, cioè c'è proprio una mappa degli arresti.
2: Tra l'altro,
3: cosa?
2: insomma, a Minneapolis l'ICE ha fatto anche dei
3: certo,
2: morti, insomma.
3: sappiamo che poi dietro questi rastrellamenti, dietro queste catture ci sono anche molto spesso delle ingiustizie, dei pestaggi, delle cose molto rudi, del comportamento, però al di là di questo, insomma, è il gioco che
2: Sì, è la
3: offende, ecco,
2: comunicazione
3: diciamo
2: che è
3: così.
2: spaventosa, certo.
3: E poi, come se non bastasse, c'è naturalmente il modulo per segnalare gli irregolari, cioè c'è proprio un modulo per fare una denuncia, se hai visto uno che non ti sembra tanto americano, insomma, che puoi denunciarlo dicendo perché lo denunci, eccetera, eccetera, mettendo la tua firma, eccetera. È proprio una denuncia all'immigration degli Stati Uniti, quindi un invito
2: Alla delazione.
3: alla delazione di massa. Quello che fa impressione di tutto questo, a parte il contenuto che già è abbastanza impressionante, insomma, è appunto la, passami questo termine bruttissimo, ma insomma la poppizzazione, no?
2: Certo.
3: Delle deportazioni, cioè il farne quasi un giochetto, una cosa. Una cosa ridicola, una cosa un po' che fa un po' anche spettacolo, no? Il tono di questi comunicati è tutto molto un po' fantascientifico, anni 50, no? Ecco, gli alieni sono tra noi. Addirittura la scritta più grossa che apre il sito è They walk among us,
2: Certo,
3: cioè
2: camminano
3: camminano
2: tra di
3: tra
2: noi.
3: noi.
2: Certo.
3: E che quindi tu, insomma, c'è questo tentativo, insomma, più che un tentativo, di considerare lo straniero veramente come un alieno, un marziano. Questo non è il suo posto, sono in mezzo a noi, ma non sono come noi, ecco, che è, se possibile, diciamo così, addirittura più del razzismo. Non so come dire, non bisognerebbe trovare una parola adeguata, ultrarazzismo, non so, o turborazzismo,
2: Ed è anche una
3: ecco, una
2: cosa
3: cosa
2: molto,
3: simile.
2: molto contemporanea, direi, perché si unisce a quella che è stata chiamata la memeificazione della politica che abbiamo visto negli ultimi anni. Bene, Alessandro, appunto, non so se questo scherzo era divertente, ma sicuramente è un segnale
3: No,
2: dei tempi in cui
3: no,
2: viviamo.
3: non molto divertente, ma è perché quando tu ti colleghi pensi che sia una roba fatta da un buon tempone, nerd, estremista, no? Invece poi ti rendi conto che è una cosa proprio della Casa Bianca, quindi istituzionalissima, e quindi questo, insomma, preoccupa ancora di più. Ecco,
2: Grazie mille Alessandro Robecchi per essere stato con noi. Grazie.
3: buona serata a tutti,
2: Anche
3: ciao.
2: se non è stato rassicurante, grazie Alessandro.
3: Mi spiace.

Le 11.49, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 6 giugno. Abbiamo ascoltato Yearning di Oliver Nelson con un gruppo basco, gli Amaika Rude, dall'album The Ska and the Abstract Truth.

Peppe Voltarelli, Scarpe rosse impolverate dall'ultima notte a Malastrana, album del 2010 di questo cantautore, accompagnato alla chitarra da Alessandro Finazzo, aka Finaz.

Steven Ulrich, Rince Cycle, lui alla chitarra, le tastiere di Thomas Bartlett e Dean Chernow alla batteria, da Music from This American Life.

Ed era Anna Moura, Desfado, dall'album omonimo, il suo quinto di questa cantante portoghese di Fado.

0: The Ed Palermo Big Band, This Won't Take Long, con un estratto dall'album A Lousy Day in Harlem.
1: Hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano, da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
2: Rete 2.

0: 12.05 Verde Aurora Weekend, 6 giugno, Nina Simone, Love Me or Leave Me, il celebre brano di Walter Donaldson nell'esecuzione di questa grande interprete.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, boh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto,

graffiata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, ma eri piccola, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo spaporato. T'ho cercata, t'ho scovata, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito. Tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo m'hai sparato. Ah sì, avanti, spara! Spara! E spara! E pensa.

Fred Buscaglione, l'autore di questo celebre brano Eri piccola così, nella reinterpretazione di Rafael Gualazzi. Da buonasera Fred Gualazzi plays Buscaglione.

Da Brasil della ATH Big Band di Zurigo, composta da studenti del Politecnico, dell'Università e della Scuola Jazz di Zurigo, oltre che della Scuola Jazz di Lucerna, con questo Marguerite composto da Sammy Nestico.

0: Ed era Farewell da The First of Everything della compositrice indonesiana Yunike Tanzil, nata sull'isola di Sumatra. E noi siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: E allora cominciamo dagli incontri e vi segnaliamo che ci sarà a Bellinzona in Piazza del Governo, nell'ambito di Territori, che oggi e anche domani annovera molti appuntamenti, La mia ultima danza, un incontro con Emerson Vergel, danzatore, e con Silvia Galletti, antropologa, in Piazza del Governo appunto alle 14. Alle 14.30 Lottigna a Palazzo dei Landfogti, sguardi sulla Valle di Blenio nel Medioevo attraverso i materiali e documenti ticinesi. I redattori sono Marina Carobbio Guscetti con Michele Merzaghi e Paolo Ostinelli, oltre a Massimo della Misericordia. A Palazzo Civico nel Patio a Lugano dalle 18 Poestate. Tutto sul sito dell'appuntamento, mentre a Malvaglia a Palazzo dei Landfogti Ulpalasi tra leggende e storie e storia. I relatori sono Andrea De Combe e una serie di altri interlocutori. Desidero, l'appuntamento di danza di Econ Marco Pergallini e Maria Stella Pittaresi al Teatro San Materno di Ascona alle 20.30 questa sera. Cuna, un progetto artistico immersivo e accessibile di teatro danzabile, l'ideazione e l'interprete è Giuseppe Comuniello con musica dal vivo. Nell'ambito sempre di Territori, stavolta al Garage Ferrari, sempre a Bellinzona, in due repliche alle 15 e alle 18. Al Teatro di Locarno alle 20.30 lo spettacolo di fine anno della scuola laboratorio Danza Hip Hop Connection, mentre l'Eder Festival a Losone e Arcegno in vari orari prevede installazioni, performance e musica. I dettagli sul sito. La festa di quartiere di Lugano a Pregassona al Capannone dalle 19 con tanti ospiti, artisti, danza, musica ed esibizioni. Nevermind Music Fest a Bellinzona al Parco Urbano dalle 19.45 con i Gotthard, gli Hardcore Superstar e i Dream Shade. Mentre il gruppo Jeans, il coro Edelweiss saranno in concerto a Brione sopra Minusio, la chiesa parrocchiale, alle 16. Così come la Filarmonica Brissaghese sarà a Brissago sul Lungolago alle 18.30 con un programma di colonne sonore dai videogiochi e dai cartoni animati. A Giubiasco la Cado Jazz alle 20, The Voice of Claudio Borroni e il Miss Quintet nell'ambito di Home Concert Live in the Garden. A Locarno alla Casa Stanà

al centro sociale di Vacallo alle 20 in concerto. Mentre per i libri, L'ombelico del mondo, presentazione del volume di Giambattista Fidanza a cura di Valerio Raffaele, dell'autore, alla Filanda di Mendrisio alle 17. Per la musica classica, la passeggiata musicale del Conservatorio della Svizzera Italiana con la Scuola di Musica e il Dipartimento Pre-College del Conservatorio. A Bellinzona, alla Corte del Municipio alle 14, mentre a Lugano, in Piazza San Carlo, sempre alle 14. Alice Tomada e Allegra Ciano sono in un recital di violino e pianoforte con pagine di De Faia, Frank e altri autori per la rassegna Giovane Musica Svizzera 2026 alla Chiesa Evangelica di Bellinzona alle 17.30. Ursula e Livio Vanuni, recital di flauto traverso e organo con cenni storici sull'organo, la chiesa e il villaggio. Siamo a Broglio, appunto alla chiesa, alle ore 17. Le note storiche sono a cura di Armando Donati. Armonie di comunità con i cori Insema per Cantà e Rafroda e Leventinella alla chiesa di San Michele di Giornico alle 17. Mentre il consueto vespro d'organo con Giulio Mercati alla chiesa Santa Maria degli Angeli alle 17 con pagine di Reger e di Bach. Ilia Gringolz alla chiesa San Giovanni di Mendrisio alle 20.30 in un recital di violino con pagine di Bach e Pisendelda e per i concerti dei Serviti. Mentre al mercato coperto di Mendrisio l'orchestra sinfonica di strumenti a fiato della fanfara dell'esercito svizzero diretta da Carlo Balmelli con pagine di Strauss, di Jegi e di altri autori. Il gruppo vocale Cantemus diretto da Liga Liezkalina con Alessandro Passuello all'organo, Beat Halfenberger al violino. Eseguiranno pagine di Bach e di altri compositori da Chiesa Santo Stefano di Tesserete alle 20.30. E ancora per i ragazzi, Copia dal Melo, atelier creativo al Museo in Erba di Lugano alle 14.15, adatto a bambini dai 4 anni agli 11. Il segreto di Pulcinella, di e con la compagnia di Michel Poletti al Museo delle Marionette di Lugano alle 16. Per il teatro Modalità Aereo di e con Teatro Giovani a Balerna al Teatro Oratorio alle 20.30. Se volevo essere sotto pressione nascevo pentola di Camilla Parini con tanti interpreti sempre nell'ambito di Territoria Bellinzona all'Istituto Santa Maria alle 15 e alle 18. Le Touriste con Family Camus. Ancora per territori in piazza Governo a Bellinzona 15.30-17.30, infine Fame, ispirato a Fame di Hamsun Knut con Paul Cocean e Andrea Salvatori, la regia di Armando Punzo, al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20, sempre per territori.

Il celebre brano di Cole Porter, eseguito nel 61 da Julie London, che abbiamo appena ascoltato, My Heart Belongs to Daddy, questa cantante che pubblicò per la celebre etichetta Liberty Records. E adesso, prima di arrivare ai titoli del radiogiornale, la Jakob Norgren Jazz Orchestra, una big band del sassofonista svedese, appunto Jakob Norgren, che ci propone questa Parade.

0: Buongiorno da Gino Ceschina, questi temi che tratteremo tra mezz'ora nel radiogiornale. Intanto il nuovo scivolone della RUA, che è l'azienda di armamenti della Confederazione, è stata hackerata ed ha pagato un riscatto per riavere i dati sottratti, questo ignorando le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Problemi nel settore sicurezza anche in Germania. L'aggiornamento della Bundeswehr, l'esercito tedesco, non sta avvenendo secondo i piani, problemi con forniture e pezzi di ricambio. Di armi invece ce ne sono e tante a Coira, dove è iniziata la festa federale di tiro. Durerà un mese, 35.000 i partecipanti. Papa Leone XIV è in Spagna, a Madrid, in settimana visiterà anche Barcellona, dove benedirà l'ultima torre appena ultimata della Sagrada Famiglia. E infine enorme indignazione in Francia per il sequestro e l'omicidio di una bambina undicenne da parte di un pedofilo, denunciato più volte in passato ma che l'aveva sempre passata liscia.
1: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
2: Le 12:32, siamo nell'ultima parte di Verde Aurora Weekend di questo sabato 6 giugno. Siamo arrivati all'appuntamento con il cinema. Indovina chi viene al cinema per l'appunto la nostra produzione del sabato. Com'è possibile avvicinarsi a una professione tanto affascinante quanto soggettiva? La critica cinematografica può anche venire insegnata, ma il miglior modo per impararla è il lavoro sul campo, magari incontrando chi fa i film. Cristina Piccino ha iniziato per caso, proprio cimentandosi con le interviste e dai tanti momenti di scambio con registi, direttori della fotografia, sceneggiatrici e sceneggiatori, attrici, attori, ha costruito una carriera di fine conoscitrice del mondo delle immagini in movimento. Come ogni settimana vi presenteremo anche nuove uscite in sala e le proposte televisive. Non bisogna perdere l'intenso e commovente documentario intitolato Esseri viventi, un affresco poetico senza mai essere sdolcinato di noi come parte di un tutto, il mondo animale. E allora la parola ad Alessandro Bertoglio e Moira Bubola.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Indovina chi viene al cinema, l'osservatorio sulle uscite cinematografiche e sulle proposte televisive della settimana. Sono Moira Bubola.
2: Io sono Alessandro Bertoglio. Si sente il clima estivo, e non soltanto per le temperature, ma anche per il drastico calo delle uscite nelle nostre sale. Ma questa settimana fa ancora un pochino eccezione, perché i titoli comunque sono tre, anche se non c'è grande spazio per il cinema d'autore. Ma cominciamo dal primo trailer.
3: Are you sure? That means... Please!
4: Now we have nothing!
3: I don't know what's gonna happen.
5: What do we do now?
3: I really wanted to help.
1: Apriamo la puntata con quello che a tutti gli effetti è un evento multimediale, The Amazing Digital Circus. Si tratta di una web serie di animazione digitale australiana il cui primo episodio è debuttato su YouTube sul finire del 2023 e, visto il successo, oltre 400 milioni di visualizzazioni, dal terzo episodio è disponibile anche su Netflix. Protagonista è una giovane donna che, dopo aver indossato uno speciale visore per la realtà virtuale, finisce intrappolata in un universo digitale, dove assume le sembianze di una giullare. Qui Kane, un'intelligenza artificiale dall'aspetto di un presentatore circense, controlla il mondo digitale. Ora arriva al cinema The Last Act, sempre diretto da Gooseworks, che porta la serie al suo attesissimo finale con l'uscita nelle sale cinematografiche di un lungometraggio. Questo The Last Act, ultimo atto, unisce infatti l'episodio 8 e il nuovissimo episodio 9, della durata di un'ora, per consentire ai fan di vederlo al cinema prima che sulla piattaforma. Kane è ormai lontano, il circo è chiuso e agli artisti non restano che gli errori e i traumi del passato a tener loro compagnia. Con la prospettiva dell'eternità che incombe su di loro, scopriranno la verità su Digital Circus e sulla sua storia.
6: Oddio, è stata accoltellata!
7: Accoltellata? Niente femminile, sono non binary!
6: Devi dire accoltellato!
8: Siamo tornati!
9: C'è un serial killer in giro.
10: Ciao, martedì.
6: Sono anni che attendo questo momento.
11: Salve, madre. Ma sei un cesso!
6: Cindy!
2: E torna in sala, nel pieno del boom del cinema horror, anche la parodia di questo genere, ovvero l'amatissimo Scary Movie, che dopo il primo episodio dell'anno 2000 è arrivato alla sesta puntata, una serie nata appunto come parodia del film Scream, con protagonista Sydney Prescott, l'attrice Neve Campbell. Dopo i primi episodi, ideati, sceneggiati e diretti dai fratelli Wayans, ad occuparsi della serie è stato chiamato David Zucker. La trama del nuovo episodio è semplicissima. Un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sydney Prescott ha ricostruito la sua vita. I suoi incubi più profondi diventano realtà e la prossima vittima designata è proprio sua figlia Isabel May. Decisa a proteggere ciò che ama, Sydney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l'orrore che pensava di aver lasciato alle proprie spalle.
1: Alessandro, davvero le uscite cinematografiche di questa settimana non accontenteranno i gusti del pubblico di Rete 2. Si spera però che magari sia l'occasione per provare a cimentarsi con qualche altro genere. Insomma, io e te siamo fiduciosi. Veniamo all'ultima uscita di questa settimana. È Masters of the Universe, diretto da Travis Knight. Con questo film torna sul grande schermo la leggendaria saga dei personaggi ideati dalla Mattel, saga che ha dominato videogame, giochi fisici e ovviamente l'audiovisivo con cartoni animati e serie televisive. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il principe Adam di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Tila e Duncan Man at Arms, e abbracciare il suo vero destino come He-Man, l'uomo più potente dell'universo. Per i cinefili posso dirvi che Skeleton è interpretato da Jared Leto, grande attore, ma chissà, io sono molto perplessa.
2: Ci affidiamo ai veri fan.
1: Ecco, mi concedo una confessione e rivelazione. Avevo seguito le serie di animazione di He-Man. me ne vergogno un po', il film non credo di andarlo a vedere. Quando guardavo le serie televisive ero molto giovane.
2: E con questa rivelazione l'appuntamento con Indovina chi viene al cinema si conclude per l'eternità. No dai, andiamo avanti, è tempo di musica.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Torniamo un salto a Cannes anche per la canzone di oggi. In concorso abbiamo visto il nuovo film di Ira Sachs, The Man I Love, titolo molto musicale che ci ricorda Ella Fitzgerald e la sua canzone, Che c'è. Ma tutto il film, interpretato da Rami Malek, è compenetrato dalla musica, visto che il protagonista è un attore di spettacoli a Broadway. Nella colonna sonora di The Man I Love spuntano anche Rita Pavone con Remember Me, ma soprattutto The Clapping Song di Shirley Ellis, che noi ora vi proponiamo.

your palms and slap your thighs and watch the fun material.

0: L'ospite di questa nostra puntata, adesso lo valuterò, potrebbe essere la sostituta di Moira Bubola dopo le sue piccanti rivelazioni di qualche minuto fa. No, lei è una vera cinefila. Cristina Piccino è una giornalista, critica cinematografica, responsabile delle pagine Visioni sul quotidiano Il Manifesto. Dal 2014 fa parte del comitato di selezione di Filmmaker Festival Milano, insegna videoarte a Roma, cura pubblicazioni sul cinema. Fa parte della giuria dei David di Donatello ed è collaboratrice, tra gli altri, dei programmi di France Culture, di Radio Svizzera Francese e di Arte. Anche per lei la domanda iniziale è come e quando nasce la sua passione per il cinema.
1: In realtà a me piaceva guardare molto i film quando ero ragazzina, perché mio nonno era uno molto nottambulo, era insonne, e quindi con lui guardavo moltissimi film alla televisione. Poi vabbè, come tutti i ragazzini ci portavano al cinema, i nostri genitori eccetera, però soprattutto con lui ho visto in modo un po' inconsapevole tanti film hollywoodiani che passavano. E poi quando ero adolescente, all'epoca c'erano tre canali Rai, non c'era né lo streaming e neppure Mediaset, praticamente mi vedevo tantissimi film anche da sola. Aveva iniziato a fare una programmazione stranissima per me all'epoca, Enrico Ghezzi, che io non sapevo neppure chi fosse, però mi divertiva vedere questa persona adulta presentare dei film stranissimi con il maglione alla rovescia, ecco, questo me lo ricordo bene. E di fatto, ecco, mi piaceva guardare i film, ma non è che avevo pensato, non lo pensavo certo in forma di studio e tantomeno di lavoro. E neanche, devo dire, quando mi sono iscritta all'università l'ho pensata come prima scelta. C'erano altre cose che avrei voluto fare e in realtà il cinema è arrivato un po' dopo.
2: Sì, perché Cristina Piccino si è occupata anche di teatro, noi adesso la conosciamo perché la leggiamo puntualmente sul Manifesto. Tutte le persone interessate al cinema e anche al cinema che non viene veicolato dalla grande distribuzione leggono gli articoli di Cristina Piccino, che segue moltissimi festival, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa e anche in Svizzera, tra l'altro. Il passaggio dal teatro al cinema com'è avvenuto?
1: Non è che c'è stato proprio un passaggio, io continuo ad andare tantissimo a teatro e a volte anche a fare delle cose. È stata anche poi, man mano che si va avanti col lavoro, una questione di tempo, nel senso che più o meno quando mi sono iscritta all'università facendo il DAMS ho iniziato con gli studi di teatro. Avevo messo nel piano di studi anche storia del cinema, le due cose sono sempre andate abbastanza insieme. Con i miei amici del tempo andavamo molto ai festival già, perché il docente che avevo, che era Antonio Costa, aveva organizzato una cosa per cui un certo numero di studenti del corso di cinema venivano mandati a seguire così per studio, per capire un po' come funzionava vari festival. E credo che il primo a cui sono stata è stato quello di Pesaro. Poi però andavo anche appunto con questo mio amico, che anche lui era molto appassionato, in giro così con la tenda a Venezia, ma sempre senza pensare che quella era una cosa, cioè ci piaceva proprio guardare i film, essere in quella situazione, discutere fra di noi, eravamo un gruppo che ci piaceva molto questo, ma non, anche lì non è che c'era un obiettivo, adesso mi metto a scrivere, anche perché non esistevano né i blog, né la rete, eccetera, e neanche pensavamo di scrivere su delle riviste, delle cose. Lo scrivere è arrivato, questo veramente un po' per caso, nel senso che io ero ancora studente, e studentessa anzi, e ero ancora lì, e a un certo punto un amico mi ha detto: ma vuoi fare questa intervista con me? E lui collaborava al Manifesto. Io avevo mandato degli articoli su delle riviste di cinema tipo Film Critica, insomma, queste riviste che c'erano, e avevo fatto una cosa, mi ricordo, per Noi Donne, e quindi abbiamo fatto questa intervista insieme, me lo ricordo ancora qual era Pedro Costa, il suo film d'esordio. E di lì ho conosciuto le persone che erano responsabili allora del Cinema al Manifesto, ovvero Roberto Silvestri e Maurizio Ciotta, e insomma piano piano mi hanno cominciato a chiedere delle cose, però anche lì era molto così, nel senso che io non avevo in mente che quello poteva diventare il mio lavoro nella vita, ecco.
2: Quello che colpisce leggendo i tuoi articoli è la capacità che hai ogni volta di portare chi ha solo davanti a sé la pagina scritta all'interno del film senza nessun pregiudizio, perché io ti leggo da molti anni, spazi su tutti i generi, non hai paraocchi, occhi, sei molto analitica, ma c'è anche sempre uno spazio per l'emozione. Come si diventa Cristina Piccino?
1: Che domandona! Non lo so, credo che io non sono mai stata e né credo di esserlo adesso cinefila, nel senso le persone che sanno tutti gli attori, i nomi degli attori, tutti i titoli in tripla versione, non ho quel tipo, non ho mai avuto, non ho quel tipo di approccio lì, forse proprio perché mi sono mossa su più campi, non mi piaceva pensare di essere o solo nel cinema o solo nel teatro o solo nell'arte. Ho sempre pensato, anche un po' intuitivamente, adesso lo dico adesso, magari quando lo pensavo non ne avevo questa consapevolezza, che le cose erano molto mescolate, nel senso che lavorare nel cinema non escludeva il teatro. Infatti poi quando tanti registi in Italia, mi viene un nome in mente quale Mario Martone, sono passati senza lasciarlo, però diciamo si sono dedicati anche al cinema, per me era una cosa molto, molto così, molto naturale, molto nelle cose, proprio perché non ho mai pensato di dividere e di mettermi solo dentro una cosa. Credo che c'era sempre un terreno comune su cui si lavora. Credo che il piacere che ti dà vedere uno spettacolo, leggere un libro, un film, ti aiutano nel metterle insieme ad avvicinarti con maggiore consapevolezza, anche con maggiore disponibilità a qualsiasi opera. Quindi l'altra fortuna che ho avuto è stata iniziare giovane e quindi anche con molti vuoti di conoscenza, perché è normale, no? Ed avere nel corso degli anni molte relazioni lì, come si dice in antropologia, sul campo, cioè scoprire le cose, incontrare i film, a volte anche le persone, e vedere un po' come funzionavano, no? E io non ho iniziato, per esempio, scrivendo delle recensioni, ho iniziato facendo le interviste, che è un genere che a me piace moltissimo perché ti permette intanto di capire bene le cose. Io le vedo sempre anche come un esercizio critico. L'intervista non è soltanto come ha scelto le attrici o gli attori o in che modo ha posizionato il lavoro del direttore della fotografia. L'intervista è veramente una forma di analisi di un film che ti permette di entrarci dentro. E credo che è stata veramente una scuola per me molto importante questa, cioè passare alla recensione tardivamente. E adesso che infatti ho un po' meno tempo per fare interviste, cerco sempre di tenere le due cose insieme e trovo che è qualche cosa che ti permette veramente di conoscere un po' l'altra parte, il controcampo di quello che tu vedi, senza per questo dire l'autore mi ha spiegato questo e quindi è così. No, però è interessante anche mettere a confronto il tuo pensiero con la conoscenza dell'autore e da tutte queste cose probabilmente riesci anche ad avere una disponibilità, perché l'altra cosa per me è molto importante, è essere disponibili a quello che si vede, non avere un pregiudizio né positivo né negativo. Quindi quando vado a vedere una cosa, sia di un regista che amo moltissimo, sia di qualcuno che non conosco, sia anche di un regista che non mi piace, e non penso mai adesso devo cercare questo, questo e questo, cioè spero di continuare ad avere ancora la disponibilità verso le cose, perché quella è molto importante, nel senso che poi se non si è più disponibili si va un pochino, si finisce un pochino a irrigidirsi, no? A lavorare di tecnica, invece io sono contenta quando qualcosa mi sorprende, veramente mi dà un gran senso di libertà nel lavoro, del fatto di poter dire sto vedendo una cosa che sorprende anche quello che penso, sorprende me stessa, le mie convinzioni. Quindi mettermi in discussione con l'opera è una cosa per me molto importante. Ecco, credo che non è che quando scrivo penso a questo, però sono delle cose che tengo presenti.
2: E che emergono e che sorprendono anche chi ti legge. Cristina, ci hai parlato della tua prima intervista a Pedro Costa, non uno qualsiasi. C'è qualche altra intervista nella tua carriera che ricordi con un particolare affetto oppure con paura perché è successo qualcosa che ti ha davvero messa in discussione?
1: Potrei cominciare dall'ultima, che mi ha veramente terrorizzata, anche perché è arrivata in un momento che avevo pure la febbre molto alta, così, che è stata una conversazione pubblica lo scorso dicembre con Nangoldin all'Hangar Bicocca. E direi, Nangoldin però non è una filmmaker, anche lì, a parte che lei fa tantissime cose, le sue foto sono filmate, eccetera. Però anche lì muoversi su questo terreno è molto interessante, perché tantissimi registi poi, no? Anche penso a Chantal Ackerman, prima ancora a Jonas Mekas, hanno lavorato su questa molteplicità. E questa intervista qui sì, mi ha veramente terrorizzata, forse perché era anche pubblica, ma lei diciamo non è facile, e quindi mi ha messa veramente molto in difficoltà. Però ecco, ce la siamo, cioè, siamo riusciti a trovare un punto d'incontro. Un'altra difficile è stata sicuramente con Tsupurov, magari anche per il problema della traduzione, e quindi sì, non è stato un incontro semplicissimo. Poi ce ne sono state tante belle, non so, mi viene in mente lo stesso Jonas Mekas, per esempio. Sono stata contenta, io ho una grande passione per il suo lavoro, di incontrarla e trovarmi davanti. Questo per me era una specie di grande monumento, quasi, con la sua età e tutto, ed invece una persona di grande dolcezza, così come Manuel de Oliveira o la stessa Chantal Ackerman. Sì, sono stati dei belli incontri.
2: Beh, abbiamo sentito quanti nomi importanti che hanno fatto la storia del cinema. L'ultima domanda è classica, quel titolo al quale Cristina Piccino, anche due, torna regolarmente, che la fa sentire bene, che la fa sentire a casa. Sta ridendo, voi non potete vederla, ma quando le ho detto che le avrei fatto questa domanda, ho detto, ma è impossibile.
1: Sì, e infatti lo è, nel senso che ogni volta magari ci sono sicuramente dei film, degli autori che per me sono stati molto importanti. Godard sicuramente è un autore che è stato molto importante, ma anche il cinema portoghese, quasi tutto, che è stata una messa in discussione delle mie convinzioni basate magari su altro, sugli studi, su un cinema più hollywoodiano, eccetera. Quindi è stata un grande ampliare la conoscenza rispetto al lavoro sulla narrazione, il tempo. Un singolo film mi fa veramente fatica.
2: Ma quando Cristina Piccino vuole ridere o vuole rilassarsi?
1: Ancora più difficile, perché io ho veramente dei problemi con la commedia. Sicuramente mi rimangono molto addosso le commedie sofisticate hollywoodiane, quelle con Katharine Hepburn che vedevo da ragazzina. Quelle sono state per me molto formative.
3: Indovina chi viene al cinema.
2: Arriviamo alle proposte del piccolo schermo. Lunedì 8 giugno alle 22.50 su RSI La 2, in prima visione TV, sarà proposto il documentario Esseri viventi di Sylvère Petit. Convinto fin dall'infanzia che gli esseri umani siano animali tra gli altri, Sylvère Petit ha scelto il cinema e la fotografia come mezzi di espressione per sfidare le nostre prospettive egocentriche. Classe 1981, Esseri viventi è il suo primo lungometraggio documentario, nel quale filma le parole dei filosofi Vincent de Prez e Baptiste Morisot, così come la vita e la morte della cavalla Stipa e il rapporto tra la cagnolina Alba e la sua padrona. Percepirci come qualcosa di diverso da un'entità separata dalla natura, sia che occupiamo la posizione di sfruttatori o di protettori, ma piuttosto come una specie tra le tante, interdipendente, con una storia e un futuro condivisi, sfida profondamente gli archetipi che governano indirettamente le nostre azioni, i nostri desideri e le nostre speranze. Un lavoro da vedere per mettere in discussione il nostro punto di vista di come ci vediamo su questo pianeta. Chiudiamo con una segnalazione da Amazon Prime, uno dei grandi protagonisti della letteratura di fantapolitica, Jack Ryan, creato dalla penna di Tom Clancy, è già protagonista al cinema con il volto di Alec Baldwin, Ben Affleck, Chris Pine, Harrison Ford. E sulla stessa piattaforma Prime, con 4 stagioni, tutte interpretate da John Krasinski, è protagonista di un nuovo film, in streaming da alcuni giorni. Jack Ryan Ghost War vede l'ex analista della CIA costretto a tornare nel mondo dello spionaggio quando una missione segreta internazionale svela una cospirazione mortale. Jack si riunisce con l'esperto agente operativo Mike November e l'ex capo della CIA James Greer, la cui esperienza combinata rappresenta l'unico vantaggio contro un nemico che conosce ogni loro mossa.
0: E siamo alla citazione. Diretto nel 2008 da David Fincher, interpretato da Brad Pitt e Cate Blanchett, candidato a 13 premi Oscar, ma ne ha conquistati solo 3, il curioso caso di Benjamin Button ci regala la frase di oggi. Nel film, Benjamin, che nasce alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, rivela le caratteristiche di un ottantenne e pare destinato a breve alla morte. E invece, La citazione è questa: la nostra vita è determinata dalle opportunità, perfino quelle che non cogliamo.
2: Grazie per questa citazione che ci dà un bel orizzonte di speranza. Indovina chi viene al cinema vi dà appuntamento alla prossima settimana, come sempre alle 12.30, come sempre sulla nostra amatissima Rete 2. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Siamo arrivati alla fine di Verde Aurora Weekend di questo sabato 6 giugno. Vi lasciamo con Sara Lenka, Cakewalking Babies, dall'album I Don't Dress Fine di questa cantante americana, subito dopo le notizie del radiogiornale e i programmi del pomeriggio di Rete 2. Buon ascolto e naturalmente a risentirci presto. Un saluto da Ira Rubini, oggi al microfono.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerra. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Nuovo scivolone della RUAG, l'azienda di armamenti della Confederazione, è stata hackerata ed ha pagato un riscatto per riavere i dati sottratti, ignorando le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Di armi ce ne sono tante a Coira, dove è iniziata la festa federale di tiro. Durerà un mese, 35.000 i partecipanti. Papa Leone XIV in Spagna, a Madrid, in settimana visiterà anche Barcellona, dove benedirà l'ultima torre appena ultimata della Sagrada Famiglia. Enorme indignazione in Francia per il sequestro e l'omicidio di una bambina di 11 anni da parte di un pedofilo denunciato più volte, ma che l'aveva sempre passata liscia. Sport, stasera alle 21, l'ultima amichevole della nazionale prima del via ai mondiali. Ndoye parla della sua stagione difficile a livello di club, ma molto buone in maglia rossocrociata. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di pagare. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
4: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato oggi dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la Sicurezza Informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento Federale della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
3: E a proposito di armamenti ed armi, nei Grigioni è iniziata ieri la 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, uno dei più grandi eventi di sport popolare del paese. 35.000 tiratrici e tiratori si sfideranno per un mese sulle piazze di tiro retiche. Stefano Barbusca.
5: Il cuore della manifestazione è il poligono Rosboden di Coira. Nella prima giornata di tiro, gli atleti si sono sfidati sulla distanza dei 300 metri. Passione e tradizione, come recita il motto della manifestazione, sono elementi che arrivano da lontano. Per molti, come raccontano alcuni atleti provenienti dai cantoni di San Gallo e Soletta, sin dall'infanzia.
6: Das ist die Faszination und das begeistert mich schon seit Kind.
7: Mein Vater war Schütze, ich bin mit dem Schießen aufgewachsen.
5: Anche per Coira il legame con questo sport affonda le proprie radici nel passato. La prima edizione della festa di tiro in terra retica si tenne nel 1842. Poi per la seconda, nel 1949, ci volle più di un secolo di attesa.
8: Das eidgenössische Schützenfest hat begonnen. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren empfängt Chur als Feststadt die Schweizer Schützen.
5: A più di 40 anni dall'ultima edizione, quella del 1985, la festa federale di tiro si svolge di nuovo nei Grigioni. Una manifestazione che, assicura il presidente del comitato organizzativo, il consigliere nazionale Martin Candinas, è molto più di un evento sportivo.
9: Sono grande emozione, tiro è tanta tradizione, poi c'è anche la precisione, la responsabilità. Sono tutti valori che corrispondono anche al tipo svizzero, direi. E credo anche che questo è un argomento che la gioia per lo sport di tiro è grande e questo è anche bello di vedere qui che non è solo un sport, è tanto in più, è comunità, si è insieme, si fa insieme la festa, si discute e questo mi piace tanto, questa è la Svizzera come la amo.
5: Ben 100.000 persone provenienti da tutta la Svizzera, fino al 5 luglio, parteciperanno a questa grande festa dello sport popolare.
3: E noi restiamo in tema, ma andiamo in Germania, dove viene celebrata oggi in grande stile la giornata dell'esercito. Alcuni la definiscono un'operazione di marketing per dimostrare la forza e la preparazione della Bundeswehr, l'esercito tedesco. Altri la considerano invece un'occasione propizia per convincere i giovani ad arruolarsi come soldati professionisti. Da Berlino, Walter Raue.
10: Grandi esercitazioni e manovre militari, visite guidate a sottomarini e perfino un cosiddetto Warrior Combat Fitness Challenge, ovvero una sorta di gara di combattimento simulato nel corso della quale gli aspiranti soldati possono mettere alla prova la loro idoneità o meno per far parte del corpo speciale della Bundeswehr. Sono solo alcune delle manifestazioni in programma oggi in Germania in occasione della giornata delle forze armate. 10 fra caserme e aree di esercitazione aprono le porte al pubblico per dimostrare le capacità di difesa del paese, possibilmente anche per persuadere i più giovani ad arruolarsi volontariamente. Grazie ad un fondo speciale di 400 miliardi di euro, il governo tedesco ha avviato un ambizioso programma di rafforzamento e di riarmo dell'esercito e punta ad aumentare il numero dei soldati dagli attuali 180.000 a circa 230.000. Alla giornata della Bundeswehr sono attese oggi fino a 800.000 persone. Fra loro anche il ministro della difesa Boris Pistorius e il cancelliere Friedrich Merz, che assisteranno ad esercitazioni pubbliche in Baviera e sul Mar Baltico. La Russia è il principale nemico e anche una concreta minaccia per la Germania e per l'Europa, ha ribadito questa mattina il ministro della difesa. Ma l'esercito tedesco sarebbe oggi più preparato che mai a difendere il paese, ha aggiunto Boris Pistorius in tono un po' marziale.
3: Adesso in Francia, dove c'è grande shock per un fatto di cronaca nera che potrebbe avere ripercussioni anche sulla politica, però Lianna, una bambina di 11 anni, è stata sequestrata e uccisa da un pedofilo di cui la giustizia non si è occupata, malgrado fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali. I vertici dello Stato hanno ammesso disfunzioni nel sistema, mentre l'opposizione accusa il governo di non essere stato in grado di proteggere i suoi cittadini. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
11: Il calvario della piccola Lianna scuote la Francia fino alle fondamenta della politica. Il corpo senza vita della bimba, di soli 11 anni, è stato ritrovato dopo una settimana di ricerche dentro a un silo per cereali, in un villaggio a una quindicina di chilometri dal suo paese, nella regione di Tolosa. Lianna era stata vista viva per l'ultima volta davanti alla sua scuola media. Ma oltre al dolore e alla commozione per la morte di una bimba, questa volta si aggiunge la rabbia. Le indagini si concentrano mano infatti su un quarantenne che conosceva Lianna perché la piccola era amica di sua figlia. L'uomo ha ammesso di aver fatto salire la bimba sulla sua auto all'uscita da scuola per darle un passaggio fino alla piscina municipale. L'uomo era già stato denunciato varie volte alla polizia per fatti simili, denunce ignorate o archiviate dalle autorità. Naturalmente restano ancora tantissime zone d'ombra nella tragedia di Lianna, ma l'opinione pubblica francese non ha intenzione di aspettare la decisione della giustizia e manifesta già tutta la sua rabbia per una morte che forse si sarebbe potuta evitare se la giustizia avesse preso provvedimenti. Il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha riconosciuto un fallimento, scusandosi con la famiglia di Lianna e con i francesi, delle scuse che però potrebbero non essere sufficienti per calmare la rabbia di un paese sotto shock.
3: Papa Leone XIV è arrivato stamattina alle 10.33 a Madrid, il terzo pontefice nella storia che visita la Spagna dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ad accoglierlo c'erano il re Felipe VI e la regina Letizia, l'arcivescovo di Madrid e il primo ministro Pedro Sánchez. Sentiamo la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
12: Questo è il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato. Saranno 6 giorni che avranno un significato storico molto forte. In pratica il suo debutto ufficiale nel vecchio continente. Saranno giornate intense. Il pontefice starà a Madrid 4 giorni, poi andrà a Barcellona dove è prevista anche la messa della Sagrada Famiglia. L'ultima tappa, le Isole Canarie, per una visita che sarà ad alto impatto politico e anche simbolico. Il pontefice ha voluto fortemente includere le Canarie proprio per accendere i riflettori sulla crisi migratoria della rotta atlantica. Infatti a Tenerife incontrerà le associazioni che accolgono i migranti. Sono trascorsi 15 anni dall'ultima visita di un papa a Madrid e saranno impiegate 15.000 forze dell'ordine, 3.000 persone impegnate negli allestimenti, dei 72 spazi dedicati al milione di fedeli che assisteranno agli eventi, 6 palchi nelle piazze più importanti della capitale, 1.300 altoparlanti, 90 punti di distribuzione di acqua, 1.500 operatori sanitari e 2.600 volontari. 30.000 saranno invece i garofani bianchi e gialli che decoreranno il percorso della processione e un francobollo commemorativo che riporta la frase simbolo della visita: alzate lo sguardo.
3: Adesso torniamo in Svizzera, in Ticino, perché c'è una notizia di cronaca, c'è stato un morto, questo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Canobbio, sulla strada che conduce a Tesserete. Verso 12:15 un automobilista, un uomo appunto, ha perso il controllo della propria auto finendo in una scarpata profonda un centinaio di metri. Polizia, pompieri e Croce Verde di Lugano sono corsi poco dopo sul posto, l'uomo però era già deceduto. L'inchiesta ora dovrà appurare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Un tratto di autostrada A1 verrà chiuso parzialmente durante il vertice del G7 di Evian in Francia. Una decisione comunicata ieri dalla polizia cantonale ginevrina e che ha sollevato malumori soprattutto nel settore dei trasportatori. Un dialogo è in corso con le autorità per trovare soluzioni valide, ma intanto si deplora una comunicazione tardiva. Sentiamo Laura Dick.
13: Il vertice si terrà a Evian in Francia, ma gli ospiti del G7 si recheranno lì utilizzando l'aeroporto internazionale di Ginevra. Il tratto dell'autostrada A1 che collega lo scalo fino al confine sud con la Francia sarà dunque interessato da chiusure parziali per motivi di sicurezza. Per 3 giorni, tra il 15 e il 17 giugno, ci saranno disagi.
14: C'est-à-dire qu'on perd l'un des principaux points de douane du canton.
13: Perdiamo un valico importantissimo, afferma Andrea Joncan, presidente della sezione ginevrina dell'Associazione Svizzera dei Trasporti Stradali.
14: Nous avons beaucoup d'industrie à Genève.
13: Con la creazione di una zona cuscinetto attorno alla dogana di Bardonnay, spiega la RTS, le imprese ginevrine faranno fatica ad assicurare le consegne internazionali.
14: Des volumes tels que 60 semi-remorques par jour.
13: Un esempio lampante è quello dell'industria chimica, che fa circolare almeno 60 semirimorchi al giorno. Al traffico merci internazionale che transita dal Canton Vaud, la polizia sconsiglia addirittura di recarsi nel settore interessato e indica una via alternativa già alla dogana Vallorb, a nord di Losanna. Alternative più a ridosso della città di Ginevra sono le dogane di Ferney-Voltaire o Tonnet-Vallard, ma il passaggio è giudicato addirittura irrealistico dal presidente dell'ASTAG.
14: Le alternative che nous sont actuellement proposées ne sont bien évidemment pas réalistes.
13: Il dialogo con le autorità è in corso per trovare soluzioni, ma queste comunicazioni così a ridosso dell'inizio del vertice, conclude Jean Can, non aiutano. Non solo i trasportatori dovranno confrontarsi ai disagi dovuti alla limitazione della mobilità, solo 7 dogane rimarranno aperte durante il vertice. Per il personale frontaliero, giudicato come indispensabile, un passaggio facilitato è previsto in punti precisi. Per il commercio locale, invece, il Gran Consiglio ginevrino ha già comunicato che chi subirà perdite legate all'evento potrà richiedere un indennizzo. A questo scopo è stato votato un fondo straordinario di 6 milioni di franchi.
3: In chiusura, come di consueto, il sabato a mezzogiorno vi presentiamo la puntata di questa settimana del nostro podcast, che questa settimana si chiede che immagine vuole dare Israele all'opinione pubblica internazionale. È un interrogativo che in effetti aleggia da tempo e che si è riproposto nelle scorse settimane dopo l'arresto dei membri della Global Sumud Flotilla. Uomini e donne hanno riferito di violenze e vessazioni, ma a fare giro del mondo è stato soprattutto il video che ritraeva il ministro ultranazionalista Itamar Ben-Gvir mentre umiliava gli attivisti stranieri. Ci si è chiesti se Ben-Gvir, con il suo sprezzo per le persone e le leggi, rappresenti tutto il governo Netanyahu. Siamo partiti da lì nel nuovo episodio punto del nostro podcast.
15: Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
16: Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già visti altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
3: Michele Giorgio, ospite al Mondo là fuori, la puntata che abbiamo intitolato Il volto radicale di Israele, è appena stata pubblicata sul sito e app RSI, così come sulle altre principali piattaforme audio, ma tra poco alle 13.30 la potete sentire anche qui su Rete 1. Mi fermo qua, buona giornata.
17: Lo sport.
18: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Apriamo con la pole position di Marc Marquez al Gran Premio d'Ungheria, categoria MotoGP. Lo spagnolo è stato il più veloce delle qualifiche in vista della gara di domani e della sprint di oggi pomeriggio alle 15. Marc Marquez, che ha preceduto nell'ordine i connazionali Acosta e Aldeguer. Nel calcio, ultima prova generale per la nazionale prima del mondiale alle 21, ora Svizzera, San Diego, la selezione di Murat Yakin affronta l'Australia contro i Socceroos. Sarà un test vero a una settimana esatta dal debutto iridato contro il Qatar. Nel tennis è il giorno della verità sulla terra rossa di Parigi. Oggi il Roland Garros incorona una nuova regina sul Philippe Chatrier. Dalle 15 si sfidano la 19enne russa Andreeva, testa di serie numero 8 e grande promessa del tennis mondiale, e la sorprendente 24enne polacca Kwalinska, partita dalle qualificazioni e protagonista di una cavalcata da favola. Per entrambe è la prima finale slam in carriera. Infine in Formula 1 alle 16 scattano le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo sul circuito dove non si sorpassa. In palio c'è la pole forse più preziosa dell'anno. Chissà che il più veloce oggi non sia anche il vincitore domani. È tutto per lo sport, buona domenica.
15: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi il ridotto dell'opera è all'insegna della riscoperta. Partiremo da una produzione scenica dell'Opéra di Parigi di un'opera intitolata Ercole Amante, lo stesso nome della più nota opera di Cavalli, ma in questo caso la compositrice è Antonia Bembo, una compositrice veneziana d'origine ma trasferita in Francia con un destino molto particolare. Questa produzione l'ha vista per noi Mattia Palma, che ci racconterà tutto. Poi nella seconda parte passeremo invece ad un oratorio di Bernardo Pasquini che risale al 1687, si chiama I fatti di Mosè nel deserto. Ne è appena uscita la prima registrazione discografica in assoluto e ne converseremo con il clavicembalista e direttore d'orchestra Tomà Chigioni, che ha guidato naturalmente l'esecuzione che poi è stata incisa. Partiamo però da Parigi.

0: Nell'esecuzione dell'ensemble Cappella Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón era questa l'ouverture di questa opera riscoperta, riportata in scena, anzi per la verità portata in scena per la prima volta in questi giorni all'Opera di Parigi, l'opera Ercole Amante di Antonia Bembo. Mattia Palma è qui con noi per raccontarci di questa produzione, a partire direi, Mattia Palma, proprio dalla scoperta di questo titolo, no? Che è un titolo inconsueto di una compositrice spesso menzionata ma poi invece raramente ascoltata.
1: Sì, grazie, bentrovate e bentrovati. Nel caso dell'Ercole Amante di Antonia Bembo non siamo davanti soltanto alla semplice riscoperta di una compositrice dimenticata o di un'opera che è stata lasciata in un cassetto per 3 secoli. Naturalmente anche questo conta, ma sarebbe riduttivo. Quest'opera è interessante perché compensa un'amnesia della storia dell'opera europea e lo stesso Alarcón, in una bella intervista nel programma di Sala, ricorda che il repertorio che noi ascoltiamo è davvero una percentuale irrisoria rispetto a tutto ciò che è stato scritto. E nel caso di Antonia Bembo è molto interessante capire il personaggio a partire dalla sua biografia, che ha davvero qualcosa di romanzesco, anche di molto moderno, direi. Antonia Bembo, veneziana, studia con Francesco Cavalli, quindi con uno dei grandi padri dell'opera del Seicento, e ha una vita personale durissima perché dopo aver sposato l'aristocratico Lorenzo Bembo, con cui ha 3 figli, poi tenta di separarsi a causa anche delle violenze del marito, però non riuscendo a liberarsi del marito legalmente, alla fine lascia Venezia e fugge, va a Parigi dove viene accolta alla corte di Luigi XIV come cantante, perché Antonia Bembo, ricordiamo, era soprano, e a quel punto ottiene una pensione reale, un alloggio, e passa il resto della vita a comporre musiche dedicate al Re Sole. Ercole Amante viene composta nel 1707 e Bembo utilizza lo stesso libretto di Francesco Butti che già il suo maestro Cavalli aveva messo in musica quasi 50 anni prima.
0: Fra l'altro c'è questo elemento della relazione con Luigi XIV, no? Perché l'opera a Cavalli fu commissionata da Mazzarino per le nozze di Luigi XIV, poi per vari motivi non andò in scena in quel momento, andò in scena 2 anni più tardi. Quando Antonia Bembo recupera quel libretto, Luigi XIV ormai è un anziano sovrano.
1: È molto importante capire che Antonia Bembo occupa un punto di incrocio molto speciale tra Venezia e Parigi, tra Cavalli e Lully, tra opera italiana e tragedie lyrique francese, ed è come se fosse la prima importante manifestazione, una delle prime importanti manifestazioni di quella fusione dei gusti nazionali che poi porterà alla nascita di un linguaggio veramente europeo.
0: Si potrebbe forse dire, semplificando molto, che forse Bembo porta lo stile italiano del canto, la vocalità dell'opera italiana, e si appoggia su una tradizione strumentale francese. Vogliamo dire qualche cosa anche della musica e di come Leonardo García Alarcón l'ha affrontata?
1: Alarcón ha giocato molto su una sonorità francese all'interno di un tactus, mi verrebbe da dire, un ritmo italiano. Quindi ci sono forme italiane come l'aria, l'arioso, i recitativi, però dentro una apparato formale da tragedia lirica francese, quindi ci sono 5 atti, cori, danze, scene spettacolari, scrittura orchestrale ricchissima, e però ci sono anche quella libertà espressiva tipica dell'opera italiana, che deriva chiaramente da Cavalli, e una scrittura vocale davvero sorprendente, di grande virtuosismo, e questo sembra guardare avanti verso Handel più che verso il suo maestro. Anzi, verrebbe quasi da dire che forse Cavalli stesso non avrebbe riconosciuto il linguaggio della sua allieva. È una scrittura molto più nervosa, più piena di contrasti improvvisi, di cambi davvero inaspettati, di prospettiva.
0: E allora ascoltiamolo anche un esempio della scrittura vocale di Antonia Bembo. Giunone, la voce è quella di Julia Fuchs.

0: Come già per l'estratto precedente, anche quest'aria che abbiamo appena ascoltato proviene dalla registrazione della produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, con la guida di Leonardo García Larcón, un cast naturalmente anche importante, non solo nel senso della qualità dei nomi, ma nel senso anche del numero dei personaggi e degli interpreti. La trama è in estrema sintesi, no? È di un Ercole anziano, la cui nuova fatica, se vogliamo, è quella di tentare di sedurre una fanciulla giovane che peraltro è l'innamorata del figlio, e attorno a questo si muovono naturalmente gli dèi e tutto quanto per complicare questa trama lungo 5 atti sostanzialmente, fino a un esito tragico per il protagonista.
1: Questo intreccio che descrivevi è probabilmente una delle cose più interessanti dell'opera, perché dietro all'apparato mitologico e celebrativo destinato alla corte di Luigi XIV si nasconde in realtà un dramma estremamente umano, a partire proprio dal protagonista, che non è l'Ercole, l'eroe delle 12 fatiche, l'uomo più forte del mondo antico, simbolo di forza, virtù e tutto quello che pensiamo. È tutto il contrario. Ercole qui è appunto in là con gli anni, si lamenta delle sofferenze amorose, è innamorato appunto di Iole, che però è promessa al figlio, quindi insomma questo padre che diventa rivale del figlio sembra un dramma borghese ottocentesco, freudiano, non so, e appare impulsivo, incapace di controllarsi, anche molto ridicolo in certi momenti. È come se riprendesse il personaggio, e qui veramente Antonia Bembo si spinge molto oltre rispetto a Cavalli, dicevo, è come se riprendesse il topos letterario dell'eroe effemminato, nel senso chiaramente di un certo tipo di tradizione teatrale, l'eroe che ha smarrito la propria identità guerriera ed è ormai dominato dalle passioni. Peraltro Ercole effeminato era il titolo proprio di un'opera del periodo.

0: La voce è quella di Andreas Wolf nel personaggio di Ercole. Questo era proprio l'inizio dell'opera. Questo personaggio, ci diceva Mattia Palma, che si riallaccia a una tradizione di personaggio fra virgolette effeminato, ovvero sia di guerriero che ha smarrito la sua identità guerriera.
1: Ovviamente poi intorno a questi personaggi umani agiscono le divinità, e questo ci fa entrare nel meccanismo tipicamente barocco dell'opera. Ci sono Venere e Giunone, che sono come forze che intervengono continuamente nel destino degli uomini, e in particolare Giunone è sostanzialmente la regista dell'azione, è lei che organizza gli inganni, che manipola gli eventi. E poi però ci sono anche alcune figure secondarie ma affascinanti, come il paggio, che è interpretato da un controtenore e che ha qualcosa nel suo interrogarsi ingenuamente sulla natura dell'amore e dei sentimenti, ha qualcosa che poi arriverà fino al cherubino mozartiano.

0: Abbiamo dunque ascoltato un estratto di questo personaggio, il Paggio, di cui ci parlava poco fa Mattia Palma. La voce era quella di Theo Imar, però Mattia Palma, è un po' inevitabile a questo punto arrivare alla questione dello spettacolo, no? Abbiamo un po' sviscerato la musica e l'esecuzione da parte dei cantanti, le scelte di Alarcón, ma naturalmente questa era una produzione scenica. Quello che ci raccontava prima Mattia Palma a proposito anche di una che emergeva molto bene, differenza molto importante nel modo in cui Antonia Bembo intende il libretto e quindi legge i personaggi, intende la drammaturgia rispetto a come aveva fatto Cavalli mezzo secolo prima, quindi al fatto che abbiamo un libretto di un'altra epoca, se vogliamo, rispetto al momento in cui lo mette in scena, lei ci legge altre cose. La regista, che è una regista che lavora soprattutto nel Regno Unito, Nisha Jones, legata alla Royal Opera House, all'English National Opera, però ha lavorato naturalmente in molti luoghi in Europa, era già stata all'Opera di Parigi nel 2022 per una produzione di Nozze di Figaro. Nelle note di regia dichiara di voler proprio mettere in luce la modernità di quest'opera, di rintracciare dentro a questa trama un elemento potente di attualità per quanto ci riguarda.
1: Ma a me sembra che la sfida principale di Nisha Jones fosse quella di non vedere Ercole Amante come un magnifico oggetto intellettuale, ma appunto, come dicevamo prima, una partitura dimenticata in un cassetto, ma come un lavoro destinato davvero al teatro. Mi sembra che abbia scelto chiaramente questa seconda strada, provando quindi a restituire all'opera una dimensione della meraviglia tipica dell'epoca, l'epoca spettacolare dell'immaginario della corte di Luigi XIV. E per Nisha Jones l'idea stessa di mettere in scena quest'opera coincide con una trasformazione continua dello spazio e con continue sorprese visive che, da un punto di vista tecnico, risolve con un enorme led wall messo sul fondo che ricostruisce continuamente gli ambienti, cieli, palazzi, paesaggi, mondi infernali. È una soluzione che è contemporanea, ma che però cerca di recuperare quella logica barocca della metamorfosi continua, e direi che questa capacità di mettere insieme il gusto spettacolare barocco con una sensibilità moderna emerge molto bene anche nei costumi, che sono molto belli ed efficaci. Devo dire che lo spettacolo funziona soprattutto sul piano della chiarezza narrativa, questo non era affatto scontato, i personaggi abbiamo visto che sono tantissimi, non è semplice riuscire a far sì che lo spettatore non si perda mai in tutte le scene, in tutti gli intrecci. Sono rimasto un po' più perplesso sul piano interpretativo dell'opera, nel senso che io non ho visto veramente un tentativo di portare anche la drammaturgia su un piano più contemporaneo. Questo sforzo mi sembra sia stato fatto soprattutto sul piano visivo che sul piano della scrittura scenica dello spettacolo.
0: Però questo Ercole che abbiamo ascoltato prima in effetti ha un po' un'aria, potrebbe essere, non so, nella cerchia di un oligarca piuttosto, no? Oppure un personaggio di quelli che stavano nel giro di Epstein, ha un po' quell'aspetto lì, quindi forse è vero, è un richiamo visivo. Però sembra, io ho visto solo le immagini, non ho visto lo spettacolo, sembra abbastanza trasparente.
1: È anche vero che però dal punto di vista poi delle azioni che vengono proposte non si arriva mai a quel tipo di interpretazione, lo spettatore non è mai disturbato come se appunto Ercole fosse veramente nel circolo Epstein.
0: Quindi alla fine c'è una sorta di simpatia nei confronti di questo personaggio che invece dovrebbe scomparire.
1: Sì, lo si mette in ridicolo, si mostra la sua fragilità, però in realtà non lo si accusa mai veramente, o meglio, sicuramente sì dal punto di vista più razionale, ma non tanto per quello che emotivamente proviamo vedendo lo spettacolo.
0: Allora, grazie moltissime a Mattia Palma per averci raccontato questa nuova produzione dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, che è stata messa in scena a partire dal 28 maggio, in realtà la recita del 28 è saltata, quindi di fatto a partire dal giorno successivo all'Opéra di Parigi, dove rimane in scena per chi avesse l'opportunità di andarla a vedere fino al 14 giugno prossimo. La direzione di Leonardo García Alarcón per una produzione firmata firmata invece per la regia da Nesha Jones, moltissimi naturalmente interpreti, alcuni dei quali oggi abbiamo ascoltato. Grazie mille a Mattia Palma per averci raccontato questa produzione.
1: Grazie a voi.

0: E questo dunque era ancora un ascolto tratto dalla produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, in particolare era dal quarto atto il coro dei sacrifanti, e se qui la forza dell'eroe, come abbiamo sentito, si scioglie nel desiderio, un'altra riscoperta qui propriamente seicentesca, torniamo indietro di 20 anni, mostra come attraverso la legge e la parola il caos diventi ordine spirituale. Parliamo infatti di un oratorio, I fatti di Mosè nel deserto, un oratorio di Bernardo Pasquini, di cui è uscita poco tempo fa per Da Vinci Classics la registrazione. La dirigeva Tomà Chigioni, che è qui con noi. Buon pomeriggio, benvenuto Tomà.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Raccontiamo proprio dall'inizio la storia di come è emersa questa partitura.
1: Il Mosè di Pasquini è un oratorio conservato manoscritto alla Biblioteca di Modena, che fortunatamente è una biblioteca che ha digitalizzato tutto l'archivio musicale ed è accessibile con molta facilità da remoto, da computer. Durante il periodo del Covid c'era molto tempo per dedicarsi a progetti lunghi e, avendo una passione per la trascrizione da manoscritti, mi è capitato sotto gli occhi questo manoscritto stupendo della biblioteca e poco a poco ho iniziato a trascriverlo. Ho visto che aveva tutte le condizioni che stavo ricercando in un manoscritto, quindi era di una durata abbastanza contenuta, aveva solo 4 voci, gli strumenti erano solamente archi, quindi una scrittura a 4 parti, dico solamente perché in altri oratori Pasquini scrive di fatto per un concerto grosso, quindi anche con l'idea di eseguire questa musica ci sarebbe stato un impegno molto maggiore. Poco a poco mi sono trovato davanti agli occhi un capolavoro e mi sono innamorato di questo pezzo e ho continuato a trascriverlo, all'epoca che era credo il 2020-2021, solo con l'idea di trascriverlo. Poi il nostro ensemble all'epoca era ancora strumentale, quindi non abbiamo potuto eseguirlo. Nel 2025 avevamo ormai introdotto un ensemble vocale e quindi oggi siamo contenti di presentare al mondo la prima registrazione integrale dell'oratorio I fatti di Mosè nel deserto di Pasquini.
0: Ne approfitto per dire che se qualcuno fra le persone che ci sta ascoltando è un po' un fissato come sono io, questo manoscritto, che in effetti è molto bello, proprio una bellissima grafia letteralmente, è accessibile anche online. Le meraviglie del digitale fanno sì che si trovi online sia appunto la digitalizzazione della partitura manoscritta, sia il libretto d'epoca che è di Giovanni Battista Giardini, e anche questa forse è un po' una storia da raccontare, no? Cioè, questo oratorio è uno di un ciclo dedicato a Mosè che questo Giardini scrisse, ma che poi fu musicato da compositori diversi.
1: Sì, diciamo, nella corte estense di Modena ci fu questa commissione per i principali compositori di musica sacra dell'epoca di comporre un ciclo di 7 oratori dedicati a vari episodi della vita di Mosè, e questo di Pasquini è uno di quelli, e con questa commissione si spiega un tema così specifico, perché molto spesso gli oratori avevano magari un tema più ampio e questo esemplare di Pasquini invece si concentra su episodi molto circoscritti, e addirittura, essendo diviso in 2 parti, Pasquini, diciamo, allunga il brodo utilizzando in tutta la prima parte dell'oratorio una tecnica del flashback, facendo raccontare ai personaggi che si ritrovano a cena cosa è successo negli oratori precedenti. Quindi di fatto lo sviluppo narrativo della storia vera e propria è confinato solo in mezzo oratorio, nella seconda parte dove c'è tutta l'azione.
0: L'oratorio, si sa, è una versione un po' facile e semplificatoria nel raccontarlo, ma insomma è nato proprio perché a Roma c'erano delle limitazioni forti nella possibilità di mettere in scena delle opere liriche, e quindi l'oratorio riempiva, diciamo, anche quello spazio dal punto di vista dell'interesse del pubblico. Quindi talvolta gli oratori hanno una dimensione narrativa che diventa quasi teatrale. È il caso anche di questo oratorio di Pasquini?
1: Credo di sì. Pasquini usa, coerentemente con la sua epoca, usa tutte le risorse tecniche e compositive per focalizzare al massimo l'affetto dei vari brani che descrive. Ci sono dei momenti in cui i personaggi raccontano di essere afflitti da una carestia e quindi stavano morendo di fame, e la scrittura di Pasquini, ad esempio, in quel momento lì è estremamente lenta, è una densità immobile quasi, no? E rende perfettamente la mancanza di energie che ha una persona in quelle condizioni.

In altri momenti, invece, la scrittura, proprio quando parla degli attimi più concitati, che sono quelli della battaglia tra il popolo israelita e gli amaleciti, la scrittura invece diventa immediatamente combattiva, direi quasi. La cosa interessante è che la durata dei singoli pezzi è molto breve in questo oratorio, e questa caratteristica dà una grandissima fluidità al pezzo, che dura, non so, 1 ora e 20, 1 ora e 25 nel totale, ma scorre con grandissima facilità perché le arie ancora non sono strutturate col da capo e hanno questa durata molto breve. Quindi la caratterizzazione dei singoli momenti deve essere fatta in maniera molto efficace, e secondo me in questo Pasquini è davvero un maestro.

0: Le voci sono Maddalena De Biasi, soprano in veste di Mosè, Josué è Sofia Sala, mezzo soprano, Getro è Santiago Garzón Redondo, baritono, e poi c'è un tenore con la veste di narratore. Questo ovviamente invece è proprio qualcosa di caratteristico, no? Dell'oratorio, che ci porta fuori dalla dimensione teatrale. Com'è la scrittura vocale di Pasquini?
1: Credo che sia una scrittura per alcuni versi un po' strumentale. Ad esempio mi vengono in mente delle arie del basso che sono ancora scritte secondo l'uso dell'epoca, diciamo sulla falsa riga della linea del basso strumentale, con degli ornamenti. Quindi la linea del basso ogni tanto capita che sia un po' artificiale nella scrittura vocale, però con un cantante bravo come quello che abbiamo avuto questo limite viene bypassato. Nelle altre voci devo dire non siamo ancora in un'epoca in cui viene esplorato il registro sovracuto o il registro estremamente grave. È tutto abbastanza centrale per tutte le voci. Infatti abbiamo usato un mezzo soprano al posto di un contralto e abbiamo usato un baritono al posto di un basso, senza che queste caratteristiche fossero problematiche. In particolare la parte di quello che Pasquini chiama basso in realtà è abbastanza estesa, perché credo che la parte richieda la vocalità veramente di un baritono.
0: Di fatto lei ha anche toccato una delle questioni che si pongono quando si prende in mano un manoscritto che non ha una tradizione esecutiva e le cui indicazioni sono sempre comunque in parte limitate: la scelta delle voci, no? Come attribuire, come scegliere gli interpreti per i ruoli vocali. Ancora più significativa credo che sia invece la componente strumentale, perché fondamentalmente questa è una composizione in cui molto è affidato al basso continuo. Quindi da questo punto di vista c'è stata proprio una scelta, una ricostruzione. Quindi come l'avete costruita strumentalmente?
1: Non abbiamo cercato un'esecuzione basata su una fonte, cioè su cercare di capire quali strumenti avesse Pasquini, ma abbiamo cercato una pluralità di colori la più ampia possibile. Questo perché sappiamo che dalle fonti spesso il basso continuo era affidato magari a solamente uno o a due strumenti. Invece credo che per l'orecchio di oggi, soprattutto per quanto riguarda un disco, una varietà e una caratterizzazione dei singoli affetti o dei singoli personaggi sia più efficace se si riesce ad avere un continuo ampio. Quindi c'è il clavicembalo, c'è l'organo, tiorba, arcilliuto, violoncello e contrabbasso. Abbiamo più strumenti gravi che strumenti acuti, perché poi d'altro canto ci sono solamente nei ripieni due violini e una viola. Quindi è un po' sbilanciato sul basso, però lo stesso oratorio è sbilanciato, diciamo, su una scrittura che privilegia spesso solo il basso continuo nelle arie, e i violini, a parte qualche rara aria concertata, sono confinati ai ritornelli strumentali.

0: parlato un paio di volte di affetti, no? Per queste aree. Ecco, fino a che punto Pasquini incarna, interpreta, reinventa dei codici che sono dei codici diffusi nell'epoca, nella relazione fra musica e testo, nella rappresentazione appunto degli affetti o delle situazioni. C'è un'inventiva sua da questo punto di vista, o c'è solo una, come dire, una capacissima, che si percepisce, abilità di implementare, diciamo, delle prassi, delle abitudini dell'epoca che sono consolidate?
1: Credo che Pasquini sia una figura abbastanza di transizione, nel senso che anche solamente 20-30 anni dopo il modo di scrivere cambia tantissimo, e Pasquini sembra essere l'ultimo di uno stile ancorato più alla tradizione seicentesca che settecentesca. Eppure siamo nel 1687, quindi siamo già con un piede che inizia ad aprire la porta su un secolo successivo. Anche banalmente l'utilizzo di arie senza il da capo, credo che a livello narrativo e descrittivo sia qualcosa di molto efficace, no? Perché se prendiamo gli oratori anche solo di Handel, molto spesso si trova l'aria bipartita in cui la seconda parte ha un affetto contrastante alla prima, e allora narrativamente bisogna quasi mettere in pausa la storia perché c'è un personaggio che prima è arrabbiato, poi è languido e poi ritorna arrabbiato, e poi la storia deve andare avanti, e quindi c'è più un'attività fotografica sulla psicologia di un personaggio nel Settecento. Invece nel Seicento, nel quale si colloca ancora questo oratorio, la narrazione logica e conseguenziale la fa da padrone, e credo che sia il punto di forza di questo oratorio qui. Le arie sono codificate con un solo affetto fatto in maniera perfetta e si sviluppano linearmente per arrivare al pezzo successivo. Quindi la storia non si interrompe mai, e questo è il motivo per il quale questo oratorio scorre molto piacevolmente anche all'ascolto.
0: E dunque il consiglio è proprio di ascoltarlo nella sua interezza. Noi oggi non possiamo che offrirvene qualche assaggio, ma il disco vi permette evidentemente di ascoltarlo dall'inizio alla fine, cogliendo anche questo elemento di cui ci parlava Tomacchigioni. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, è un piacere.
0: I fatti di Mosè nel deserto, dunque un oratorio a quattro voci con strumenti in due parti di Bernardo Pasquini, una composizione che risale al 1687 e che l'ensemble vocale Locatelli e l'ensemble strumentale Locatelli, guidati da Tomacchigioni, hanno inciso in quella che è la prima registrazione mondiale di questa composizione, pubblicata da Da Vinci Classics. Ed è ancora da questa registrazione che traiamo il brano con cui ci salutiamo, chiudiamo questa puntata del Ridotto dell'Opera. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per averci ascoltato fin qui. Ci salutiamo con l'aria del tenore, ovvero sia del narratore.

0: Intervallo. Un ritratto di Katie Berberian, mezzo soprano.
1: Katie ha una storia bellissima, di quelle che ci fanno sognare. Inimmaginabile sulla carta, e invece vera nella vita, che appunto inizia esattamente 100 anni fa. Nel 1925, il 4 di luglio, ad Attleboro, Massachusetts, nasce da genitori armeni, Katerine Anahid Berberian, che tutti poi chiameranno Katie. I genitori fanno parte di quell'ampia comunità di profughi, fiduciosi nel formare una nuova famiglia nella terra delle promesse del futuro, e tutto sembra ridere alla coppia. Due bambine, trasferimento a New York, upgrade dal Bronx a Manhattan, dove le ragazze frequentano una delle migliori scuole, solo femminile. Cantare per Katie è un fatto spontaneo, lo fa con il padre, improvvisando spettacoli su melodie e storie armene, lo fa con la mamma, che le mette sul giradischi Tito Schipa, il suo celestiale Ecco ridente in cielo. Ma saranno le registrazioni di Lily Pons, con le sue acrobazie dei fa in sovracuto, e dall'altra parte quelle del basso Fyodor Chaliapin, così teatrale e fantasioso, a farle tentare i primi esperimenti su se stessa di estensione delle corde vocali. Le corde reggono. Katie arriverà a coprire ben 3 ottave e mezza, una cosa spaventosa, un record incredibile. Anche la famiglia, che inizialmente non aveva pensato per lei a un futuro nel mondo della musica, cede, e quindi può frequentare i corsi di teatro della Columbia University, che però non le bastano, perché lei studia anche danze etniche, danze popolari hindu e la lingua spagnola, e infine progetta il grande viaggio verso l'Europa, prima a Parigi e poi definitivamente a Milano, la città che diventerà sua. Nel 1949, a 24 anni, viene ammessa al Conservatorio di Milano, dove studia con Giorgina Del Vigo, una maestra determinante per farle valorizzare tutte le potenzialità della voce, e scopre naturalmente che la ragazza non è soprano, ma è mezzo soprano. I corridoi del Verdi permettono però anche un altro incontro, che sarà definitivo e determinante per la parabola artistica di Katie Berberian. Alle ricerche di un accompagnatore pianistico, conosce Luciano Berio, suo coetaneo e studente di composizione. Anche lui non è milanese, viene da Oneglia, da una famiglia di organisti, ma questa è un'altra storia. I due in breve si sposano, e il 1950, dopo un anno, nasce Cristina. Ma non solo. Dal sodalizio lei diventerà non solo la musa del più originale ed eseguito compositore italiano del Novecento, ma anche l'ispiratrice di altri giganti, da Maderna a Stravinsky. Gli anni 50 in quella Milano sono una fucina di invenzione. Alla Scala si ascolta il Wozzeck per la prima volta. In Rai si apre lo studio di fonologia. La prima pagina di Berio sulla voce di lei, o anche se preferite la prima composizione dettata dalla voce di lei a Berio, è Chamber Music del 1953 su testi di James Joyce. A Milano gravita in quel periodo anche John Cage, che riceve ospitalità a casa Berberian Berio. Scrive per lei Aria, uno dei pezzi più fantastici, utilizzando parole e suoni di 5 lingue conosciute da lei: armeno, russo, italiano, francese e inglese, e meticcia gli stili dal jazz alla lirica, strizzando l'occhio alle icone di Marlene Dietrich e di Marilyn Monroe. Dopo l'incontro con Cage, che rimane di riferimento fino all'esecuzione a Parigi nel 1970 di Songbook, lei incontra Silvano Bussotti, Maderna, Henri Pousseur, Stravinsky e ancora Milò. Tutti scrivono per lei, in particolare Stravinsky, che scrive per lei la meravigliosa elegia in ricordo di Kennedy. Altro ci sarebbe ancora da elencare, ma se vogliamo dire in un brano la voce di Katie, ascoltiamo la sequenza di Berio, scritta nel 65-66, terza del grande nuovo alfabeto, la nuova grammatica per lo strumento solo che Berio stava elaborando. Il 6 marzo del 1983 una crisi cardiaca la porta via.
0: Firmato Carla Moreni.
2: Yeah.

0: Truth.
1: Ooh, yeah.

Ah,

La voce del mezzosoprano Katie Berberian, interprete della sequenza terza di Luciano Berio per voce sola, un brano del 1965 espressamente composto per la voce della stessa Berberian che la eseguì per la prima volta in quel medesimo anno.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino, non molto da segnalare sul territorio per quel che riguarda l'attività di musica vocale, e allora ci volgiamo come sempre alla radio e vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena propone Poliuto, una delle opere meno eseguite purtroppo del catalogo di Gaetano Donizetti, che noi ascolteremo nell'esecuzione di Aliek Kajtani alla testa dei Wiener Symphonic e della Wiener Sing Academy, con un cast davvero spettacolare composto, solo per citare i nomi dei tre protagonisti, da José Carreras, Katia Ricciarelli e Juan Pons. Ed è proprio da questa edizione che noi, per invitarvi a tornare a sintonizzarvi questa sera su Rete 2, vi proponiamo un estratto con cui ci salutiamo.

0: Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies sbatteranno gli Yankees.
1: Attenta! Ma cosa...
0: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
2: Aspetti, aspetti, signor Di Maggio. Voglio dire, Mr. Di Maggio. È che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma... Se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
3: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Un incidente stradale ha provocato un morto nella notte in Ticino. È accaduto a Canobbio in via Tesserete. Ha perso la vita il conducente alla guida di un'auto uscita di strada in una curva e poi precipitata in una scarpata profonda un centinaio di metri. L'identificazione dell'uomo è ancora in corso, fa sapere la polizia cantonale. Si indaga anche sulla dinamica. La cronaca dal Canton Grigioni fa invece registrare un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nel centro per richiedenti asilo di Trimmis. Non ci sono feriti, ma lo stabile ha subito importanti danni e non è più agibile. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono state appiccate da un ospite del centro dopo aver sfondato diverse finestre. E ora il caso del riscatto pagato dalla società Ruag per ottenere la restituzione dei dati sottratti dai pirati informatici del gruppo Akira. La scelta fatta dal produttore di armamenti controllato dalla Confederazione è quantomeno singolare, visto che il pagamento di simili riscatti è sconsigliato dall'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
6: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della Ruag lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato oggi dai colleghi di Radio SRF, la Ruag il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. Ruag ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
5: In Francia si è spenta all'età di 93 anni Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente Jacques, in carica dal 1995 al 2007. Bernadette Chirac è stata finora l'unica moglie di un presidente che ha pure ricoperto un ruolo politico, quello di consigliera nel Dipartimento della Corrèze dal 79 al 2015. E la Francia è anche sconcertata per l'uccisione di una bambina di 11 anni per mano di un pedofilo, di cui la giustizia non si è mai occupata nonostante l'uomo fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali su minori. Dopo l'ammissione di gravi errori da parte dei vertici dello Stato, monta la rabbia anche tra le fila dell'opposizione. Nel corso del pomeriggio a sud, passaggio a tempo asciutto con schiarite. Oltre Alpe, diminuzione della nuvolosità, ma ancora coperto sui Grigioni. Domani su tutta la Svizzera, almeno in parte, soleggiato.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: felice. Libri, storie e idee.
1: L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pierpaolo Pasolini in Affabulazione, tragedia in versi del 1966, in cui si racconta il conflitto tra padre e figlio, che diventa anche rappresentazione di un'epoca. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice. La parola affabulazione, che mi ha fatto subito pensare al testo di Pasolini, mi è apparsa un po' come un'illuminazione nell'ultimo libro di Giosuè Calaciura, L'ammiraglio, edito da Sellerio, di cui parleremo. È un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, anche con se stesso, noto, come si legge nel romanzo, per l'affabulazione della sua dialettica. E ho pensato anche a questa parola mentre leggevo Donna Regina, l'ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, edito da Mondadori, dove la realtà è la sua, o meglio le sue rappresentazioni, come quella della figura di Giuseppe Misso, che è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli e che è al centro del romanzo, dove si parla anche del rapporto di una madre con una figlia che vuole morire. Sempre la relazione di una figlia, in questo caso con il proprio padre, è al centro del romanzo Rimpatrio, il primo della scrittrice Eve Guerra, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, che ha letto e ha scelto di consigliarci Giuliana Altamura. Oggi vogliamo riflettere su una scrittura che in modi diversi interroga, rappresenta il reale nei suoi molteplici sguardi, tra riferimenti alla storia o al nostro presente. Seguiremo quindi il filo dell'affabulazione per parlare di una scrittura che vuole o dovrebbe farci stare scomodi. Ma iniziamo come sempre dalla musica con The Darker It Gets della Preservation Hall Jazz Band, storico gruppo che rinnova i fasti del jazz in stile New Orleans.

0: Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgosh delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
1: Grazie per l'invito.
0: Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Ma la carne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgo Vecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che L'Ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
1: Come tutti i viaggiatori, ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte nel libro. Nel romanzo io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi soprattutto quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi l'affabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
0: La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui le parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'Ammiraglio?
1: Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro perché Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico. Quindi avevo un'amplissima finestra, appunto, di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece, in questo romanzo, intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi io ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiata da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti. E poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi e persino anche più violento e sanguinario.
0: In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
1: Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni. E non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti, che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
0: C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
1: Ho ragionato molto sulle quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza? Ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, e questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte e alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
0: La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia, ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi
1: È vero, sì.
0: la teneva costantemente in rapporto con il mare. Un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
1: C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo. La nostra meraviglia è sacra, la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte. Vivo ormai da 26 anni lontano dal mare e la nostalgia è profondissima per il mare.
0: Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera Chiara, leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco, dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
1: Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché se no mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato e soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
0: Grazie molte, Giosuè Calaciura, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Tra poco saremo in compagnia di Teresa Ciabatti, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori. Lo faremo dopo esserci immersi nelle melodie di Middlehood di Mary Waterston e suo fratello Oliver Knight, che appartengono alla più nota dinastia di folk singer che tanto ha dato alla musica popolare in Gran Bretagna.

0: È ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta ad Alice.
1: Buongiorno a voi, a tutti.
0: Ho iniziato con questo estratto tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega proposto da Roberto Saviano, che racconta la vita di un ex boss visto attraverso gli occhi della scrittrice già protagonista dei suoi libri precedenti, La più amata e Sembrava bellezza. Teresa Ciabatti, lei, ricordiamo, ha scritto 8 romanzi ed è anche sceneggiatrice e collabora con 7, Corriere della Sera e La Lettura. Donna Regina, per usare le sue parole, è un assemblaggio di realtà e finzione. Al centro c'è appunto Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia, è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli, dove ha fondato negli anni 90 un cartello potente, considerato l'unico in grado di fronteggiare l'alleanza di Secondigliano. La sua storia si intreccia con la vita di una donna qualsiasi. Qual è il punto d'incontro di queste due vite, un'esistenza criminale e un'esistenza borghese?
1: Ma in realtà, guarda, non c'è un vero punto d'incontro, nel senso il punto d'incontro è il tempo, è il presente, il fatto che loro si ritrovino faccia a faccia, così diversi, e questo sarà per la protagonista l'occasione, impara anzi attraverso Misso a guardarsi intorno, cosa che fin lì ha fatto poco, quindi vede quello che non aveva visto fino a quel momento e la realtà veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss, in realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
2: Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo, interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della camorra, ma anche della città di Napoli stessa che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misso, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I leoni di marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli?
1: Allora, io ho letto tutto. Misso ha scritto 3 libri, quindi diciamo rispetto alla donna che metto in scena comunque mi sono documentata molto di più, ecco. Però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo insomma molto inconsapevole. Ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente, penso, lui si è trovato davanti una persona che non voleva metterlo all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo dall'altra parte c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione, quindi tutti, e in questo c'è comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa oppure più da vittima, dipende, insomma, il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
2: Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misto vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
1: Ecco sì, a me interessava avvicinare. Avvicinarlo, allora, sulla carta quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa. Però, ovviamente, senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere umano, è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta, però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscerla e poi, insomma, sconfiggerla.
2: E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
1: Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, c'è, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui che non veniva da una famiglia criminale poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa, mentre invece uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere e quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge del più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada, cioè era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
2: L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
1: Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio del libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
2: In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio. C'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo. La capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
1: Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo, nella criminalità, cercare di raccontare Napoli per poi rendersi conto che il mondo strano, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con, le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno. nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa. Misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione. Ecco, Misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei super boss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un super boss così si espone in quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto. Sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria, molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere, e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere. E finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
2: C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio M in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
1: Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto.

0: empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte, c'è il piano del resoconto e poi c'è il piano dimesso e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice che non vuole più vivere, quindi una ragazzina di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente, ma molto importante. E M lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice che sta morendo. È l'amica, l'amica della sua età. Quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire. Quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli, che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere. Non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia, perché valeva in quel momento nella storia come amica, era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale, che ha significato la morte di Michela Murgia.
1: Grazie a Teresa Ciabatti. Ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.
0: Grazie a te.
1: Il prossimo brano musicale ci porta in Francia, il paese della scrittrice Eve Guerra, autrice di Rimpatrio, un romanzo che conosceremo tra poco con Giuliana Altamura. Questa è Douce France della cantante mezzo-soprano svedese Anne-Sophie von Otter.

0: ça te chauffe fait boum. Tout avec Lady Boum, en autocar, fait boum boum.
1: Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura. Ben ritrovata, Giuliana Altamura.
2: Grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
1: Il libro che hai scelto di consigliarci è Rimpatrio di Eve Guérin, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, con la traduzione dal francese di Anna Delia. Si tratta del primo romanzo di Eve Guérin, liberamente ispirato alla sua vita, uscito in Francia per Edition Grasset nel 2024 con il titolo Rapatriement. Ha vinto il Prix Goncourt ed è stato selezionato per prestigiosi premi letterari. Definito da Le Monde un viaggio nel mondo della menzogna e della morte. Giuliana Altamura, chi è Eve Guérin? Partiamo dalla storia di questa autrice.
2: Sì, Eve Guérin è un'autrice nata in Congo nell'89 e che adesso vive in Francia, dove insegna francese, latino e greco nelle scuole superiori. E questo, come hai giustamente detto tu, è il suo primo romanzo. È un esordio però già molto importante perché appunto ha vinto il Prix Goncourt opera prima ed è stato tra i libri più discussi e premiati della recente stagione letteraria francese. E è facile capire perché. È un romanzo davvero potentissimo che riesce a parlare insieme di lutto, di identità, di trauma, di famiglia.

0: e anche di letteratura, e soprattutto lo fa con una scrittura che è davvero molto intensa, quasi poetica. In qualche maniera è evidente che anche Guerra viene proprio dal mondo della poesia.
1: Il libro è liberamente ispirato alla sua vita e ha come protagonista Annabella Morelli, che vive appunto a Lione. Quali sono gli elementi centrali di questa storia?
0: Sì, Annabella Morelli ha 23 anni, vive appunto a Lione, studia lettere e sogna di diventare una poetessa. È nata però in Congo, è cresciuta tra Congo, Camerun e Gabon e sua madre era una ragazza congolese, mentre suo padre, un italo-francese, emigrato in Africa, uno dei tanti uomini europei che sono arrivati lì un po' in fuga da qualcosa, no? Che sia una condanna, un fallimento, una delusione amorosa, forse semplicemente in fuga da se stessi. All'inizio del romanzo Annabella riceve la notizia della morte del padre, proprio è l'incipit. Il padre è morto in Camerun in circostanze poco chiare, mentre lavorava senza contratto né assicurazione, e quella morte manda un po' in frantumi tutto, tutti i sogni di Annabella, anche perché sono 2 anni che lei non parlava più col padre, anzi, aveva raccontato a tutti quanti che suo padre era già morto, perfino al fidanzato Gabriel, e quando lui lo scopre, la lascia dicendole questa frase terribile: "Io non so chi sei, non ti conosco". Da qui poi parte un po' quello che è il tentativo da parte di Annabella di rimpatriare la salma del padre in Francia, che diventa anche metaforicamente il tentativo di riportare a casa se stessa e di capire chi è, di fare un po' i conti con le proprie origini e con un rapporto, quello appunto che la stringe, la lega al padre, segnato dall'amore, dalla violenza, dal senso di colpa e anche dall'abbandono.
1: Nel cuore del romanzo c'è appunto la figura di questo padre, di un trauma vissuto. Quali sono le dinamiche familiari che racconta Evgen Rah in questo libro? Perché sono delle dinamiche molto forti, anche molto dolorose.
0: Sì, perché il padre di Annabella è una figura profondamente ambigua, è un uomo misogino, violento, alcolizzato, che cresce la figlia insegnandole a disprezzare le donne e quindi di conseguenza a disprezzare anche se stessa. E da piccola il padre le dice spesso che lei è un ragazzo, che non dovrà mai diventare una donna e soprattutto le ripete che nessuno l'amerà mai quanto lui. Anche Annabella lo ama in un modo assoluto. A un certo punto dice: "Io lo amo perché non c'è nessun altro che si prenda cura di me", perché la madre di Annabella ha lasciato la famiglia quando lei aveva appena 7 anni, proprio perché non sopportava più la violenza del marito. E dunque l'amore di Annabella per il padre è un amore nato dentro la solitudine, dentro il trauma, e dentro questa violenza, di conseguenza è un rapporto molto ambiguo.
1: Uno dei temi più forti è questo desiderio di Annabella di uccidere questo padre, un tema che ci riporta proprio al titolo di questa puntata, Affabulazione, che ha un rimando diretto, possiamo dire inevitabile, alla tragedia in versi di Pierpaolo Pasolini, che uscì nel 66, sul mito di Edipo mescolato a quello di Crono, quindi la figura di questi padri che in qualche maniera divorano i propri figli. Come hai indagato questo nel libro di Evgen Rah, questo sentimento così devastante?
0: Devo dire che questo romanzo lavora proprio continuamente sulla complessità di questo sentimento, perché Annabella desidera la morte del padre, l'ha sempre desiderata, e però poi allo stesso tempo quando succede ne è devastata. Diciamo che ha abbandonato il padre perché erano già anni che non si sentivano, ma si sente in colpa di averlo ucciso simbolicamente molto prima della sua morte reale, proprio per il semplice fatto di aver desiderato la sua morte. E infatti Il rimpatrio è soprattutto un libro sul lutto e sulla colpa. Quindi non soltanto la perdita del padre, ma anche la perdita di sé che deriva da questo sentimento di ambiguità e di colpa che la lega al padre.
1: Eppure nel libro a un certo punto si vede, si racconta di un'ancora di salvezza che non è consolazione, ma è la letteratura che emerge nel romanzo come un po' una possibilità di salvezza, è così?
0: Sì, la letteratura ha un ruolo centrale nel libro perché Annabella in qualche modo si salva grazie ai libri. Da adolescente scrive dei diari feroci, legge continuamente, studia poesia. E la scrittura diventa il luogo in cui può finalmente dire ciò che nella vita non riesce a esprimere. E è molto bello quando Guerra dice che la letteratura serve a salvare i mondi perduti, quindi le case scomparse che lei ha abbandonato, le persone amate, tutto ciò che il tempo in qualche maniera cancella. Però il romanzo è interessante anche perché perché non idealizza questo potere salvifico della letteratura, perché quando poi in effetti il padre muore, Annabella scopre che nessuna poesia riesce a consolarla davvero e allora capisce che i libri non salvano magicamente dal dolore, offrono però una possibilità di trasmissione, di comunità, di verità e la letteratura salva perché rimette gli esseri umani in qualche modo in relazione tra di loro.
1: E da questo punto di vista possiamo dire anche lo stile, diciamo, l'impalcatura da tragedia greca, no? Che abbiamo anche evocato ricordando a Fabulazione di Pierpaolo Pasolini, danno anche la dimensione della letteratura come strumento per indagare appunto realtà dolorose che da personali poi diventano universali anche grazie appunto a questa scrittura.
0: Assolutamente, diciamo che da un punto di vista stilistico Rimpatrio è comunque un romanzo molto particolare perché la scrittura oscilla continuamente tra la prosa e la poesia, no? È piena anche proprio visivamente di acapo, di frasi spezzate, ha in generale un ritmo molto musicale, ci sono delle immagini davvero evocative. E Guerra viene dagli studi classici, insegna latino e greco e ha dichiarato esplicitamente di essersi ispirata alla tragedia greca e in effetti Annabella sembra un'Antigone, no? Contemporanea, quindi una figlia che lotta contro la corruzione, contro le menzogne, contro lo Stato, pur di dare la sepoltura al padre. Però, appunto, in quanto una tragedia contemporanea, no? E quindi soprattutto lei lotta per trovare poi un senso alla propria storia. E devo dire che alla fine il vero rimpatrio non è tanto quello della salma, ma il tentativo di fare pace con la memoria, con il trauma, con le proprie contraddizioni interiori e fare in modo che il padre possa finalmente riposare non tanto dentro una bara quanto dentro di lei.
1: Giuliana Altamura, grazie mille per questo tuo ritratto così profondo e preciso di Rimpatrio di Eve Guerra. Ricordiamo, libro uscito per Feltrinelli Gramma, che consigli quindi a chi ci sta ascoltando. A presto, Giuliana, grazie davvero per essere stata con noi qui ad Alice.
0: Grazie a te, a presto.
1: A presto. Alice. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice in cui abbiamo voluto riflettere sulla letteratura che indaga la realtà, che vuole farci fare delle domande e non consolarci. Lo abbiamo fatto con Giosuè Calaciura, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio, Teresa Ciabatti, che ci ha raccontato il suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori, e poi con Giuliana Altamura siamo entrati nelle pagine di Rimpatrio di Eve Guerra. Ritrovate questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito internet rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un romanzo che nasce da fotografie. Questo è Mare Mosso di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, che esce da Mondadori nella prestigiosa collana Mondadori Contemporanea. È un romanzo bello e suggestivo, dalle immagini molto interessanti e non narrative del fotografo Massimiliano Tappari, prende il via il testo narrativo della scrittrice Chiara Carminati. Le fotografie, ispirate al mare e messe a inizio di ogni capitolo, quasi a dare a esso un titolo, fanno sorgere un racconto ambientato su un'isola italiana negli anni 70. Tre sorelle trascorrono l'estate lì con la madre pittrice, ma una delle sorelle, Sal, è insofferente al caldo, all'acqua, alla spiaggia. Ecco cosa sono, una medusa spiaggiata, bloccata sulla sabbia, senza speranza di prendere il largo. Sono una medusa di 12 anni, confinata su uno sputo di terra, con il mare tutto intorno e nessuna possibilità di andarmene altrove. E sarà proprio lei, Sal, l'io narrante di questa storia, che si rivelerà molto più sorprendente di quanto avessi immaginato e che finirà per cambiarla profondamente, come in un vero romanzo di formazione, in cui spesso è proprio l'estate la stagione della crescita. Chiara Carminati, scrittrice di poesia e di narrativa, nonché traduttrice e saggista, soprattutto su temi relativi alla poesia, è una delle autrici italiane più apprezzate. Tra i vari riconoscimenti a lei conferiti, ricordo almeno il premio Andersen come miglior autrice, il premio Strega, ragazze e ragazzi, per il romanzo Fuori fuoco e il premio Campiello Junior per Nella tua pelle. Massimiliano Tappari è fotografo, scrittore, conduttore di workshop in cui incentiva i bambini a leggere con stupore lo spazio, usando la creatività per cogliere il lato fantastico della vita quotidiana, come fa anche negli albi realizzati con Chiara Carminati, ad esempio Occhio ladro, Ogni volta che parti, A fior di pelle, Cerca cerchi. Mostre delle sue opere sono state ospitate alla Casina di Raffaello a Roma, alla Fondazione Remotti di Camogli e al PAN, Palazzo delle Arti Napoli. Ascoltiamoli dunque parlarci di questo loro primo romanzo illustrato, Mare Mosso.
1: Nella tana del Bianconiglio.
0: Chiara Carminati, è la prima volta, lei diceva, che fate un romanzo illustrato, quindi la prima volta che provate a far nascere un romanzo dalle immagini, è così?
2: Esattamente, sono già parecchi anni che io e Massimiliano Tappari facciamo libri insieme in cui le parole, i testi nascono dalle fotografie, ma erano sempre testi autoconclusivi che si riferivano a una foto soltanto, e questa invece è la prima volta che intrecciamo le parole e le immagini per un racconto lungo, cioè un vero romanzo.
0: E queste immagini non sono in un rapporto, diciamo, didascalico, dove c'è una ridondanza in una descrizione, ma sono in un rapporto dinamico, un'interrelazione, quindi metaforico.
2: Sì, dinamico mi sembra che sia la parola più corretta, perché poi ogni immagine ha un suo modo di rapportarsi al testo. Sono tutte immagini che c'entrano con il mare, poi magari Massimiliano lo racconterà meglio, e che però introducono un capitolo del libro, ma non sempre la relazione immediata tra l'immagine e il capitolo introdotto, cioè che cos'è che lega le due cose, il lettore lo scopre leggendo.
0: Massimiliano Tappari, quindi le sue fotografie come delle boe, lei le ha definite, per non perdersi nel mare delle parole. Trattandosi di mare mi sembra molto bello questo campo semantico così metaforico. Allora, in che senso le vede come boe?
3: Allora, partiamo da questo presupposto, che è difficile raccontare il mare, perché è vasto, enorme, è difficile cacciarlo dentro in una foto. E poi non si mette mai in posa, non sorride e viene sempre mosso nelle foto. E quindi è facile perdersi, poi per me che non so nuotare questa situazione è ancora più sentita. Allora, così come è facile perdersi nel mare, è facile perdersi anche nelle parole. L'idea di aprire i capitoli con queste immagini, che in qualche modo poi vengono sviluppate, come dire, dalle parole di Chiara, è come dare un percorso più ridotto, un obiettivo più corto anche per il lettore che magari non ha così tanta confidenza col testo e che quindi può finire tanti libri prima di finirlo completamente, ecco.
0: Lei il mare l'ha cercato anche proprio nei dettagli che, com'è nel suo stile, in altri libri realizzati con Chiara Carminati, poi significano anche altre cose, diciamo rappresentano ma rimandano anche ad altro e aprono la fantasia.
3: Sì, l'escamotage è stato un po' questo, cioè quello di soffermarsi sulle tracce del mare senza il mare. Quindi che cos'è che lascia il mare sulle rocce? Il sale. Cos'è che lascia il mare sulla sabbia? Quelle bollicine o quelle strisce che rimangono disegnate sulla spiaggia. Che poi quando vai a camminare dici, ma cosa ce ne facciamo di tutta questa bellezza? Che non serve a niente, no? E allora è bello riciclarla e metterla dentro in un libro e incorniciarla, insomma. Far vedere a tutti quanto è bello questo paesaggio.
0: Quanto è bello e credo anche quanto possa rimandare ad altro. Adesso siamo alla radio, purtroppo non possiamo far vedere queste meravigliose fotografie. Le chiederei ancora, Massimiliano Tappari, di farci un esempio così che i nostri ascoltatori possano vedere con gli occhi della mente, con la visione interiore, come diceva Calvino, una delle sue immagini.
3: Sì, a me la foto che ho fatto più spesso in questo libro è l'orizzonte, no? È l'orizzonte marino. E questo mi ha fatto venire in mente quante ore passavo da bambino di fronte all'orizzonte, perché quando sei bambino ti dicono che la terra è rotonda, ma ti dicono anche tante cose che non sono vere, e allora davanti all'orizzonte verifichi se la terra è rotonda, e lì invece no, lo vedi proprio dritto il mare, no? E guardare l'orizzonte davvero da bambino era un momento di concentrazione, no? Ed è forse per questo motivo che nel libro ci sono tanti orizzonti, no? Ci sono tanti momenti in cui si guarda il mare.
0: Chiara, ma come procedevate? Nel senso, lei guardava una fotografia e da lì partiva, sorgeva una storia?
2: Non ne guardavo una sola, ho avuto la fortuna di averne almeno 500 a disposizione, quindi le guardavo tutte e mi capitava che un'immagine mi rimanesse impigliata nell'attenzione, nello sguardo, e quindi sentivo che in quell'immagine c'era qualche cosa che poteva aiutarmi a portare avanti la storia, sicché una trama generale della storia ovviamente in mente ce l'avevo, ma degli sviluppi, i riccioletti, gli sviluppi più precisi sono state le fotografie a suggerirmeli.
0: Com'è lavorare con la fotografia rispetto a lavorare con l'illustrazione? Alcuni dei suoi libri e delle sue poesie anche sono illustrate, per esempio, da Pia Valentinis, altri libri sono illustrati da Massimiliano Tappari. Ecco, per lei come scrittrice che differenza c'è in questo rapporto da una parte con l'illustrazione e dall'altra con la fotografia, due linguaggi diversi?
2: Certamente l'illustratrice Pia Valentinis in questo caso, come nel caso di cose che fanno poesia, è un'interpretazione della realtà, la sua, e quindi è un arricchimento anche, no? Attraverso tutto il suo universo interiore. Mentre la fotografia, quello che fa l'occhio di Massimiliano è circondare, mettere in quadro dei pezzettini di realtà senza toccare nulla, ma appunto incorniciarli, quindi come glorificarli in qualche modo grazie alla cornice della fotografia. E anche facendoci vedere delle cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma magari non ci facciamo caso, quindi è un esercizio di attenzione. E così come la fotografia mette il focus, no, molto forte su dei dettagli, questo aiuta anche le parole a concentrarsi su qualche cosa.
0: La fotografia può essere quindi narrativa, lei ha, Massimiliano Tappari, poi fatto delle fotografie sulla scia della storia che man mano procedeva?
3: Sì, perché a un certo punto Chiara ha attinto tante storie dalle fotografie, ma rimanevano dei buchi, per cui delle situazioni che andavano illustrate. Allora in quel caso lì abbiamo fatto una ricerca ulteriore e abbiamo, come dire, trovato la foto giusta per le parole. Anzi, in alcuni casi le fotografie hanno dato una svolta alla storia, proprio per coerenza, insomma, della coerenza narrativa.
0: Vogliamo dire qualcosa su questa storia? Che cosa troviamo dentro la storia?
2: Ci sono tre sorelle dai nomi particolari, perché si chiamano Tamerice, Salicornia e Posidonia, che quindi hanno nomi di piante marine, che vengono portate dalla mamma pittrice in vacanza su un'isola, una piccola isola molto molto isolata, e un'isola dove non ci sono automobili, l'acqua scarseggia come spesso accade nelle isole, e anche le comunicazioni con la terraferma sono in balia del mare, perché se c'è il mare mosso non arriva il traghetto. E le tre sorelle, due di loro sono molto contente di andare al mare, non fanno nessun problema, ma la protagonista, Salicornia, California, detta Sal, invece non ama il mare, non le piace mettersi in costume, non vuole stare al caldo, non le piace abbronzarsi, quindi è molto ostile a tutto l'ambiente in cui si trova. E invece un poco alla volta questa è la storia di come lentamente e gradualmente cambia il suo rapporto con il mare, anche grazie a un'amicizia che si crea sull'isola, e ha come sfondo anche una storia che è realmente accaduta sull'isola di Salina nel 1975, quindi ho recuperato un fatto di cronaca che però rimane sullo sfondo.
0: Com'è nel suo stile, perché lei spesso nella sua narrativa si immerge nella storia con la S maiuscola, anche nella storia familiare, nei fatti di cronaca.
2: Sì, anche da lettrice come da scrittrice mi piace che le storie abbiano un contatto con qualcosa che è successo davvero, ma anche perché banalmente la realtà davvero supera ogni immaginazione delle volte.
0: Bellissimo, perché entrambi avete detto quanta bellezza c'è nel mondo. Massimiliano Tappari diceva dobbiamo in qualche modo valorizzare tutto questo, e Chiara diceva quanta bellezza c'è nel mondo. In conclusione, un commento da parte di entrambi su questo, perché mi sembra proprio molto peculiare del vostro libro questo omaggio alla magia che troviamo anche nel quotidiano.
3: Sì, diciamo che spesso abbiamo tanta bellezza sotto gli occhi, ma proprio perché è sotto non la vediamo, no? Quindi si tratta di indirizzare lo sguardo dove non lo posiamo.
2: E tutto sommato io penso che questa sintonia sia la base anche di tutti i libri che abbiamo fatto, e anche forse del fatto che ci siamo trovati bene a farli insieme. Cioè il fatto di avere uno stesso sguardo sulla bellezza del mondo, sui dettagli, solo che io lo traduco in parole e Massimiliano lo traduce con le immagini.
1: Nella tana del Bianconiglio.
0: Chiara Carminati e Massimiliano Tappari ci hanno parlato del loro libro Mare Mosso, edizioni Mondadori, proponibile da 11 anni. Mare Mosso esce, come dicevo, nella prestigiosa collana Mondadori Contemporanea, che quest'anno, in occasione dei suoi 35 anni, si presenta con una nuova veste grafica e con rinnovamenti di vario tipo, ad esempio nel caso di Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, che 35 anni fa inaugurava la collana. Ora il volume presenta anche una prefazione inedita dell'autrice, che racconta come tutto è cominciato. O il volume Lotta combina guai di Astrid Lindgren racchiude per la prima volta tutte le avventure della piccola protagonista. Chiara Carminati, nell'intervista, citava il volume Cose che fanno poesia, edito da Rizzoli, e anch'esso ve lo consigliamo vivamente. Sono poesie di Chiara Carminati, illustrate da Pia Valentinis e dedicate a umili oggetti che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e che non sono solo utili, ma anche poetici, perché per fare poesia non serve avere primavere in fiore, grandi tempeste o emozioni grandiose. Basta guardare con altri occhi oggetti meravigliosi e umili come i bottoni, la caffettiera, il carrello della spesa, la graffetta o la cerniera. E siamo giunti al termine della nostra puntata, non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Salve agli ascoltatori di Rete 2, io sono Cristina Zavalloni e questa che abbiamo appena sentito era la signora Kathy Berberian, accompagnata da un pazientissimo Bruno Canino disponibile ad assecondarla in tutte le sue fluttuazioni ritmiche, devo dire ammirevole, alle prese con un brano di Satie, La Diva de l'Empire. Questa seconda puntata la vorrei chiamare, parlando della signora Berberian, la rivoluzione nel ruolo dell'interprete vocale, perché chiaramente il repertorio del melodramma belcantistico è stato in super auge, siamo già nella seconda metà del Novecento, per cui un po' si intravede una voglia di cambiamento anche nelle altre arti, in tutte le arti a un certo punto si sente il bisogno di essere dissacranti rispetto a una tradizione che si comincia quasi a definire borghese, nel senso che è troppo codificata, è troppo canonizzata. In questo quadretto arriva una figura che apporta degli elementi chiave, cioè si possono proprio fare dei discorsi molto pratici quando si parla della rivoluzione che lei ha introdotto. Uno, ha permeato la musica di ironia. Io ne ho già parlato e lo so che forse sono un po' fissata, perché per me la musica è vita e la vita è anche l'ironia, no? È il gioco, è il divertimento, è la tristezza, il pianto, la commozione, ma è anche, ripeto, l'ironia. Per fortuna, per favore, non dimentichiamoci di questo elemento fondamentale. Beh, non era così scontato, era molto rigido il rituale del recital. Adesso prendiamo appunto la fase finale della carriera della Berberian, quindi quella del lungo periodo del duo con Canino, il pianista che l'accompagnava. Il rituale era estremamente rigido, ma lo è tuttora. Beh, lei li ha completamente stravolti dal di dentro, ovvero essendo inappuntabile dal punto di vista esecutivo, dal punto di vista dei parametri tecnici, dell'intonazione, della gestione della conduzione della serata, del padroneggiare il repertorio, tutte le cose che si chiedono ad un cantante, da quella posizione fortissima lei si è presa il gusto di giocare un po' a rompere questo rituale, avendo non un pianista, guardate, ci sono, io sembra che esageri, ma un cantante in scena insieme ad un pianista fa un duo, e Kathy Berberian e Bruno Canino ce l'hanno urlato questo fatto. In due si fa musica, in due non è la solista che si fa accompagnare, quello è un altro discorso che appartiene ad un'altra epoca, ad un altro modo di far musica. Quello che la Berberian ha cominciato a fare è stato fare musica in duo con il suo pianista, e quindi in questo è stata rivoluzionaria. Insieme a lui, in lui trovava appunto non solo quello che abbiamo appena sentito, c'è un pianista che si prestava ad assecondarla in tutte le fluttuazioni, qui si è permessa di fare veramente la cantante, quella che tira indietro, che si fa aspettare, ma giustamente, perché sapeva di avere un compare che glielo consentiva, che tra l'altro era un attore involontario strepitoso, Bruno Canino. In scena, quando li si vede nei filmati, era la spalla che ogni comico vorrebbe sempre avere, perché lo faceva con grande naturalezza. Quando io ho avuto modo di parlare con Bruno Canino, la prima cosa che mi ha detto è detto: ah, il duo con la Berberian era strepitoso, non si provava mai, detestava provare, arrivava preparatissima, saliva sul palco e avendo di fianco la persona che la capiva al volo, perché tanto così si fa musica, capendosi al volo con dei complici eletti, dava origine ad un mondo musicale che per queste ragioni e per molte altre che continueremo a dire ha cambiato la storia. Un altro degli elementi è stato quello di dare voce ad un dizionario, proprio ad un vocabolario dei mezzi espressivi vocali nuovo, molto più ampio di quello che si era usato fino a quel periodo. In molti compositori hanno scritto per lei, ma io ci terrei adesso a fare sentire quello, forse uno, mi pare ne abbia scritti due, ma il secondo è un po' minore rispetto a questo invece che vorrei farvi sentire, brano che la Berberian ha scritto per se stessa, un brano scritto su commissione, un'opera scritta su commissione. La lunghezza è variabile, nel senso che l'elemento dell'aleatorietà, quindi dell'apertura, del margine interpretativo è molto ampio. Noi adesso ve ne faremo sentire un estratto. Il brano si intitola Stripsody e la Berberian, alla prova compositiva, ha deciso in maniera secondo me geniale di, anche rendendosi conto del fatto che non aveva i mezzi compositivi di molti maestri con i quali già lavorava, però aveva delle intuizioni geniali, come per esempio quella di usare come spartito del suo pezzo tutti gli stereotipi dei fumetti americani che avevano fatto parte della sua formazione di giovane adolescente americana quando appunto era nata e cresciuta negli Stati Uniti.
1: Boom, boom, Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Kite, kite, kite! Chuff, chuff, chuff! Glam, glam, clack, clack, clack, clack, clack! Chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, skirp! Up, barf, gosh! Deling, deling, deling, deling, deling, deling, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,

0: Không, con
1: e sulla ninna nanna di Schubert sfumiamo Katy Berberian alle prese col suo Stripsody. Poi naturalmente queste puntate sono per incuriosire gli ascoltatori. Tutta la sua discografia è reperibile e tra l'altro la maggior parte dei contributi rimasti sono stati registrati, filmati, in qualche modo comunque documentati proprio qui. Insomma, ci permettiamo di sfumare perché tanto voi potete reperire tutto il suo materiale. Noi però adesso vogliamo farvene sentire tante di cose che lei ha fatto. Perché che cosa l'ha resa una rivoluzionaria? Beh, il fatto di introdurre, come dicevamo, il gioco, l'ironia nei suoi recital, il fatto di essere una cantante molto versatile, di questo parleremo all'infinito, e anche il fatto di cantare padroneggiandole molto bene in tante lingue, che può sembrare un fatto marginale, ma non lo è. Tanto che io ne ho preso atto alcuni anni fa, anzi parecchi anni fa, un mio collega, Claudio Lugo, molto più grande di me, uno che è stato uno dei miei maestri, mi ha detto: ma perché non fai un disco di brani di Stravinsky? E io ho detto: ah sì, che bello, pausa. Lui: beh, naturalmente si tratta di cantare in russo, ma questo non è un problema. E io mi sono zittita e ho detto: ah, è vero, parliamo di molti anni fa, quando appunto mi sono cominciata a porre questo problema, a fare una riflessione. Ci sono delle lingue che pretendono uno studio e un'applicazione enorme e del resto certi repertori bisogna pure farli bene, no? E quindi anche in questo caso la figura della Berberian è stata per me una guida, perché mi sono resa conto che lei questo lo aveva fatto tutta la sua vita, aveva cantato in mille lingue sempre splendidamente bene. Vorrei a questo proposito farvi sentire uno dei pezzi forse più belli. Ancora si tratta di un canto armeno, però questa volta un canto armeno che fa parte di una raccolta importante scritta per lei da Luciano Berio, ovvero di Lusin Yelav. Lei era di origini armene, per cui immaginiamo che la sua pronuncia sia assolutamente inappuntabile.

Questa era Katie Berberian che interpretava Lucy in Yelav, il canto armeno che fa parte di un bellissimo ciclo di brani più o meno popolari, nel senso che sono tutti di origini popolari, alcuni sono realmente dei pezzi tradizionali di varie parti del mondo, alcuni sono dei falsi storici, ma altrettanto forse anche più nobili degli originali, scritta questa raccolta per la Berberian da Luciano Berio, al tempo in cui era ancora il marito della Berberian, forse proprio nell'anno o negli anni in cui stavano per separarsi. Questo pezzo era per farvi sentire la Berberian che canta in tante lingue, abbiamo detto la Berberian che introduce l'elemento del gioco, dell'ironia, che stravolge completamente la modalità e il rituale del recital canonico piano e voce, la Berberian versatile, cioè la Berberian che accosta mondi lontani tra di loro, la Berberian che mette il proprio strumento al servizio dei giovani compositori e quindi di un nuovo linguaggio che si conia proprio sulle sue corde. Tutte ragioni, non so se vi sembra poco, a me sembra che siano più che sufficienti perché questa cantante rimanga un punto di riferimento fondamentale nella storia vocale del Novecento. Naturalmente non è, come tutti quelli che si prendono dei rischi, questa avventura non è priva di conseguenze anche di errori. Il filtro della storia ce lo dirà, adesso sono passati solo alla fine poche decine di anni da questa esperienza, però è chiaro che molte delle sue avventure, alcuni dei suoi numeri possono essere considerati magari un po' kitsch, possono piacere o non piacere, ma questo sempre. Forse alcune cose possono risultare un po' connotate storicamente, cioè altrimenti detto un po' datate, come degli esperimenti che aveva senso fare negli anni 70, 60, ma che magari non avrebbe appunto senso fare oggi. Questo insomma è il compito nostro, di quelli che rimangono, della generazione successiva di interpreti, di noi cantanti che in qualche modo veniamo dopo di lei e ne raccogliamo l'eredità. Però i meriti sono indiscussi, le ragioni per le quali noi la guardiamo alla Berberian come a una caposcuola, qualcuno che ha veramente mostrato una via nuova di essere cantante. Ed è per questo che vorrei chiudere questa seconda trasmissione e lasciarvi ancora con un brano in duo con Andrea Rebaudengo al pianoforte, un brano che non c'entra nulla direttamente con la Berberian, ma che ci piace dedicarle in qualche modo, perché tutto il lavoro che io e Andrea abbiamo fatto sul repertorio di origine popolare è stato fortemente ispirato al lavoro che ha fatto la Berberian nella sua attività. E uno dei pezzi che Andrea ed io abbiamo messo in repertorio di recente è un pezzo salentino, tradizionale, bellissimo, che si intitola L'America e che abbiamo voluto un po' arrangiare a modo nostro. E ora ve lo facciamo sentire e lo dedichiamo idealmente a Katie Berberian.

0: Happy Father's Day to all you gentlemen. Thank you very much.
1: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani. Proseguono in Libano le operazioni dell'esercito israeliano che dalle prime ore di oggi hanno provocato altri 9 morti. 3 di queste vittime fanno parte di un gruppo di militari, lo ha nel frattempo confermato l'esercito di Beirut. E si precisa anche in Russia il bilancio del massiccio attacco di droni ucraini osservato stamani sulla regione di San Pietroburgo. Le autorità locali parlano di 4 feriti, fra i quali un bambino, e un incendio in un sito del Ministero russo della Difesa, una base della Marina, secondo il presidente ucraino Zelensky. L'attacco è avvenuto mentre si stava per chiudere il forum economico di San Pietroburgo. Intanto il presidente ucraino ha commentato che la strategia di colpire la Russia coi droni sta funzionando. Dalla Svizzera, il costruttore di armamenti RUAG conferma di aver smaltito per la prima volta nella Confederazione munizioni di un esercito straniero, per la precisione 4 tonnellate di proiettili di piccolo calibro provenienti dalle basi militari americane in Germania. L'operazione verrà conclusa a breve nel Canton Uri, dove la RUAG è presente con uno dei suoi centri. Il Dipartimento federale della Difesa ritiene che questa attività di smaltimento non ponga problemi a livello di neutralità. La cronaca dal Canton San Gallo ha fatto registrare ieri pomeriggio la morte di un 47enne lanciatosi con la tuta alare in territorio di Fettis, al confine coi Grigioni. La vittima è di nazionalità germanica, precisa la polizia. Il recupero si è svolto con un elicottero della Rega. In Ticino resta invece da identificare l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri sotto il piano stradale. Durante le prossime ore attese ulteriori schiarite sul versante sudalpino. Nel resto della Svizzera abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità residua verso i Grigioni. E domani su tutto il paese almeno in parte soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Benvenuti a Caffè Zimmerman. In queste puntate ci stiamo occupando di riverberi, riverberi dalla cultura popolare e le osmosi, quindi creative, che questi hanno creato. In particolare oggi ci rivolgiamo all'Europa dell'Est e alla Russia. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio. Oggi partiamo da una zona ad altissimo tasso esotico, l'area dell'Est Europa, che insieme a quella iberica rappresenta i due grossi centri in cui il patrimonio folclorico ha un tratto fortemente sentimentale, lirico, accelerazioni improvvise, ritmiche dispari, che lo rende diverso alle orecchie occidentali abituate ai ritmi binari, ternari e quaternari. No? È un po' l'altra faccia sonora del continente europeo, the dark side potremmo dire, no? Che è stata sempre tenuta un po' in secondo piano, ma è al tempo stesso fonte di grande fascinazione. Ascolteremo oggi musica rumena, ungherese, slava, russa. Iniziamo dalla Romania e dalla doina. La doina è una forma vocale spesso accompagnata anche da ensemble popolari, si chiamano taraf, con testi che parlano di amore, di nostalgia, di destino. Una forma caratterizzata da un movimento lento, da un ritmo rubato, con un modulo di 8 battute che prevede gli accenti sui tempi dispari. No? Questo tipo di forma musicale, la doina rumena, è stata scoperta da Bartok nelle sue ricerche, che risalgono più o meno al 1912-13, sul folklore rurale in Transilvania. Bartok la chiamò Ora con la H, come l'ora staccato di Dinico che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Oggi la ora è considerata una danza. E Bartok pensava che fosse la versione rumena della Dumi ucraina. Ma in realtà l'anno dopo, quando andò in Algeria a proseguire le sue ricerche, scoprì che si trattava di una sopravvivenza di una forma musicale arcaica già attiva nel Medio Oriente, persino nel Nord Africa. Un altro importante ricercatore rumeno, Constantin Brailoiu, evidenziò i tratti comuni della doina con altre danze lente dalla forma libera e dalla tendenza alla improvvisazione che sono diffuse in tutta l'area balcanica. Allora iniziamo proprio di qua, dall'autenticità che ci proviene ancora una volta grazie al lavoro di recupero fatto da Jordi Savall.

è la tipica ritmica balcanica, una doina olteniasca che proviene dalla Romania, proposta dall'ensemble di Jordi Savall. E adesso dall'autentico passiamo al reinventato, al ricreato in studio, e facciamo la conoscenza di un compositore che forse in Italia non è molto conosciuto, è Josip Slavenski, compositore croato considerato tra i massimi autori del sud-est europeo del XX secolo, autodidatta con radici profondamente radicate appunto nel folklore, che lui ha nobilitato in una suite sinfonica in 7 movimenti composta nel 1927 dal titolo Balcanofoni, Balcanofonia, e quindi è un nome che la dice tutta, insomma è un tentativo di ricostruire in forma di suite la sonorità della grande area balcanica. Da questa composizione, che ebbe molto successo soprattutto appunto nelle zone di origine, ascoltiamo il primo movimento, che è una danza serba.

0: Moshe Atzmon alla testa dell'orchestra sinfonica della radio di Hannover per questa danza serba di Josip Slavinsky.
1: Sì, e allora è come per la Serbia, tutta l'area slava nell'Ottocento guarda alle esperienze del mondo germanico e francofono per dar vita a una tradizione nazionale dove la musica popolare gioca un ruolo importante come tratto distintivo simbolico e al tempo stesso per legittimare gli autori che la propongono. E non sfugge, diciamo, a questa operazione l'opera di compositori famosi come Smetana, come Dvorak, Boemi, quando allora la Boemia faceva parte dell'impero tedesco, come la stessa Polonia. Smetana con la Moldava, con la mia patria, con la sposa venduta, Dvorak con diverse composizioni strumentali, tra cui le danze slave, che gli diedero una notorietà improvvisa. Danze composte per pianoforte a quattro mani, che vennero subito trascritte per orchestra e ottennero un enorme successo fin dalla prima esecuzione, che avvenne a Praga il 16 maggio del 1878 sotto la direzione di Adolf Check. Sono composizioni nate dalla ricerca sul folklore e traggono ovviamente una loro libera ispirazione dal mondo slavo, di cui propongono vari ritmi popolari caratteristici di quell'area geografica. Ascoltiamo la danza slava numero 1, tratta dalle Danze slave opera 6.

0: un direttore d'orchestra leggendario, Antal Dorati, qui alla testa dell'Orchestra Sinfonica del Minnesota per la prima delle danze slave, l'opera 6 di Antonin Dvorak.
1: Sì, e rimaniamo ancora in quella che oggi continuiamo a chiamare Cecoslovacchia, in realtà una è la Repubblica Ceca, l'altra è la Slovacchia, ma all'epoca non esistevano come stati. E al tempo stesso però rimaniamo, perché geograficamente, culturalmente parlando, è la terra che ha dato i natali a Janacek, il quale a sua volta ha contribuito a valorizzare questo patrimonio locale. È la terra la cui danza nazionale è la polka. La polka non è la danza nazionale della Polonia, è la danza nazionale della ex Cecoslovacchia, che venne nobilitata in un contesto principesco, potrei dire, da Tchaikovsky, nell'Eugène Onegin, tratto da Pushkin, in cui il compositore russo prevede tre scene di ballo, una per ogni atto nell'opera: la mazurka, il valzer e la polacca, la polonese.

0: La travolgente polacca di Tchaikovsky dal suo Eugenio Onegin qui con l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Shardad Rouhani, un altro bel esempio di riverbero, no, dall'est Europa.
1: Sì, e dall'est Europa cominciamo a spostarci verso l'Asia, verso una delle ex repubbliche sovietiche, e facciamo la conoscenza di una canzone d'amore che proviene dall'Azerbaigian, e la dobbiamo questa conoscenza, almeno noi in prospettiva occidentale, la dobbiamo a Luciano Berio, il quale nel suo celebre ciclo di folk songs che venne pubblicato nel 1964 dedica a questa canzone uno dei momenti più felici, a mio parere, di questa sua composizione per voce e piccolo ensemble. Come in tutte le altre occasioni, è Katy Berberian a cantare la Azerbaijan Love Song.

0: не любит, пусть из эскалюса ходит, будь что будет, ай, палам, всю летели, чести снова, пополам.
1: Sì, questa era la voce inconfondibile di Kathy Berberian con Azerbaijan Love Song, tratta dal ciclo delle folk songs di Luciano Berio. Torniamo all'ambito ungherese e rumeno, perché è importante sottolineare il ruolo che hanno avuto Bartók e Kodály nel recuperare in modo serio, scientifico, un patrimonio vastissimo. A loro si deve non solo la nascita della etnomusicologia, ma l'impulso anche a esplorare una terza via, come si sa, che non coincideva con la dodecafonia di Schoenberg né con le proposte di Stravinsky, e una terza via che prendeva le distanze dal sistema tonale, ritmico e degli intervalli che costituivano il canone, assimilando da quella cultura contadina ricca di dignità umana, portatrice di valori autentici, valori al tempo stesso antitetici a quelli centrali nell'Europa divisa in classi. Il canto popolare nella operazione di recupero di Bartók e di Kodály non è solo folklore, ma è un linguaggio alternativo in grado di emancipare la musica nazionale ungherese dall'eurocentrismo dominante. E allora, dalle danze popolari rumene di Bartók ascoltiamo la prima danza, la stick dance, la danza del bastone, brevissime.

Era la prima delle danze popolari rumene di Bartok, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Budapest diretta da Miklós Erdely. Tutt'altro lavoro ha fatto Liszt, una cinquantina di anni prima rispetto a Bartok. Anche lui, peraltro, impegnato a valorizzare la musica del proprio paese, ma accecato dalla volontà superomistica di virtuoso che deve intanto stupire. Così Liszt incontrò il suo modello di virtuoso nei suonatori gitani e quel modello ripropose nelle tante composizioni ispirate al patrimonio nazionale, come ad esempio le 19 rapsodie per pianoforte, molte delle quali sono state trascritte per orchestra, composte in un arco di tempo che va dal 1846 al 1853. Una difficoltà trascendentale per ogni pianista è rappresentata dalla rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, anche questa composizione notissima che compare in colonne sonore, in ambientazioni addirittura di cartoni animati, Charlot piuttosto che alcune pubblicità, insomma è come dire dalle piazze ai teatri agli schermi televisivi e cinematografici, ne ha fatte di strada la musica gitana. E qui ascoltiamo la rapsodia, forse non tutta riusciremo ad ascoltarla, nella versione di Horowitz del 1953.

0: Registrazione storica questa, risale al 1953 con il pianoforte del leggendario Vladimir Horowitz e con la Rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore di Franz Liszt, naturalmente. Siamo così giunti in chiusura per quanto riguarda questa terza tappa dei nostri riverberi che, geograficamente parlando, Paolo ci ha portati in Europa, nell'Europa dell'Est.
1: Sì, e chiudiamo con un'ultima puntata in Russia, il cui patrimonio ha molte analogie, molta sintonia con quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Il patrimonio folcloristico russo ha parlato con la voce di Tchaikovsky, con quella di Mussorgsky, con quella di Glinka, di Rimsky-Korsakov, solo per citare i più noti, insomma. È un'immensa produzione in cui il sottosuolo emerge in tutto il suo vigore ed è stato in grado di ispirare musiche che sono tra le più alte del canone occidentale, oltre che popolarissime. Solo Stravinsky rappresenta un ventaglio di spunti, di soluzioni fantasmagoriche. Diciamo, il suo approccio, no, nel confronti del patrimonio folclorico, a metà strada fra una dimensione arcaica senza tempo e la pura avanguardia. E in lui il materiale basso, tra virgolette, non è citazione, non è strizzare l'occhio al pubblico o al mercato, ma è una necessità espressiva che lo aiuta a mettere a punto uno stile mai udito prima d'allora. Dal balletto Petrushka, realizzato attorno a una figura della tradizione popolare, una marionetta, con la coreografia di Fokin e debuttato a Parigi nel 1911, ascoltiamo la celebre danza russa.
0: E su questo ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui a Caffè Zimmermann per proseguire con i nostri riverberi, riverberi folk, potremmo dire. Grazie Paolo Prato e a presto.
1: Grazie a te, Sergio.

0: In studio Alberto Andreani con le notizie. Non è stato ancora formalmente identificato in Ticino l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri sotto il piano stradale. Le operazioni di recupero hanno coinvolto diversi enti di soccorso, ma la vittima era già deceduta. Ancora per la cronaca regionale, l'incendio di un veicolo circa un'ora fa a Paradiso ha provocato un intenso fumo nella zona di Via delle Scuole. Le operazioni di spegnimento hanno causato forti disagi al traffico. Per il resto dell'attualità solleva una serie di interrogativi la scelta della RUAG, l'impresa di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto al gruppo di pirati informatici Akira. Quest'ultimo in autunno aveva sottratto dati sensibili alla filiale americana di RUAG, dati nel frattempo recuperati dall'azienda. Lo ha confermato a Radio SRF il presidente del Consiglio di amministrazione Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma pagata. Truffe informatiche si stanno diffondendo anche in ambito alberghiero. Lo riportava oggi il Blick, affermando che i criminali sempre più spesso sfruttano le prenotazioni online per ottenere dati delle carte di credito. Uno degli espedienti, secondo l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, è la richiesta di confermare prenotazioni già esistenti fatte sul sito booking.com, un portale rimasto vittima a sua volta di una fuga di dati. In Libano sono proseguite anche oggi le operazioni dell'esercito israeliano, che dalle prime ore del giorno ha provocato altri 9 morti. Uno degli attacchi ha pure colpito un veicolo militare e ha ucciso 3 soldati. L'Iran ha intanto condannato l'attacco statunitense, che nella notte ha distrutto alcune postazioni radar lungo la costa del Golfo Persico. Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco siglato in aprile. In Ucraina invece è salito a 12 il numero delle persone rimaste uccise nelle ultime 24 ore di raid russi sulle regioni di Donetsk e Kherson, lo scrivono i media locali che citano fonti ufficiali. Infine il governo italiano ha rinnovato per un mese il taglio delle tasse sui carburanti. La misura resterà in vigore fino al 3 luglio, portando un po' di sollievo agli automobilisti e ai turisti che nelle prossime settimane si recheranno in vacanza nella penisola.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
0: Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano per tutto il paese tempo abbastanza soleggiato.

0: Siamo all'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
1: Eccoci. Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
0: La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha reso sempre più evidente la dipendenza a livello globale dai combustibili fossili, ma non solo. A questo si aggiunge un altro elemento che potrebbe avere conseguenze su tutti noi. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, ha messo in crisi anche le filiere di approvvigionamento dei fertilizzanti chimici, scuotendo un sistema agricolo già reso molto fragile dal cambiamento climatico. La carenza dei fertilizzanti potrebbe avere presto ricadute pesanti sui cicli produttivi e mettere in crisi il sistema alimentare globale.
1: E la questione fertilizzanti era emersa anche nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Anche in quel caso c'erano state interruzioni nella fornitura dei fertilizzanti azotati di cui l'Ucraina era un importante esportatore. E il protrarsi della guerra e l'embargo ai fertilizzanti russi ha spinto l'Unione Europea a puntare sui paesi del Golfo Persico, anche con notevoli investimenti per garantirsi di fatto forniture necessarie. Arabia Saudita, Oman, Qatar sono diventati quindi i paesi di riferimento per i sottoprodotti degli idrocarburi destinati a produrre fertilizzanti, e con la guerra in Iran poi è saltato tutto. E quindi la domanda su cui ci confrontiamo oggi è: davvero la nostra sicurezza alimentare dipende da Hormuz?
0: Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Ben ritrovato Alessandro Giraudo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Professore di geopolitica delle materie prime, gestione dei rischi all'INSEC di Parigi e autore di Materie prime, guerre e dazi dalla Mesopotamia a Marte per Ad Editore. E ben ritrovato anche a Riccardo Bocci, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Agronomo e direttore tecnico della rete Semi Rurali. Bocci, iniziamo con lei. Prima di tutto, quali sono i fertilizzanti chimici da cui dipende l'agricoltura moderna?
3: Allora, sostanzialmente sono tre lettere, NPK, quindi azoto, fosforo e potassio, che sono alla base di tutti i fertilizzanti chimici che noi poi utilizziamo in agricoltura. E questi sono i tre elementi che immettiamo tutti i giorni nell'agricoltura industriale. Quindi sono loro i fattori scatenanti di questa crisi, e anche sono loro quelli che vengono prodotti, soprattutto l'azoto, nelle zone che avete descritto prima intorno allo stretto di Hormuz. Quindi tutta la crisi sta intorno a queste tre lettere che dominano l'agricoltura industriale, purtroppo.
1: Alessandro Giraudo, l'agricoltura convenzionale, quindi moderna, dipende fortemente da questi tre nutrienti. Dove ritroviamo questi nutrienti?
2: Allora, lì è molto semplice: circa il 30% di questi consumi sono prodotti nella regione del Golfo, e il resto invece sono prodotti chiaramente in Russia, negli Stati Uniti e in vari paesi che dispongono di energia. La cosa che però è drammatica è che attualmente, per esempio, pensate che dal Golfo uscivano prima della guerra circa una sessantina di navi cariche di questi prodotti, e quindi attualmente con questo problema siamo davanti a una crisi drammatica, perché attualmente c'è una stima di una decina di navi che attendono per uscire. Quindi c'è veramente un po' un impatto per l'istante sui prezzi, questo è evidente. Secondo, proprio sulla disponibilità. Io parlo con dei responsabili dell'agricoltura americana, i quali mi dicono: ma noi abbiamo visto, per esempio, che le semine dei prodotti...
1: Abbiamo perso la linea, è caduta la linea.
0: Quindi... La ripristiniamo subito. Magari allora continuiamo direttamente con Bocci. In agricoltura, azoto, fosforo e potassio risultano imprescindibili per quali produzioni?
3: Allora, risultano imprescindibili in questo momento per tutte le produzioni agricole. Fondamentalmente però il grosso viene utilizzato sui cereali. Quindi stiamo parlando di frumento, riso, mais, che sono le tre principali culture che sfamano tutto il mondo. La cosa da capire però di questa crisi che stiamo vivendo oggi è: uno, è necessario utilizzare tutti questi fertilizzanti chimici in agricoltura, o possiamo avere un modello diverso di agricoltura che non si basa su questi fertilizzanti? E la seconda domanda è: a chi diamo i cereali che come dire, produciamo con questi fertilizzanti? E come dire, nel secondo caso, questa risposta ha molta attinenza con le nostre diete alimentari, perché la maggior parte di questi fertilizzanti che poi finiscono in questi campi dei cereali, poi finiscono a sfamare gli animali che poi diventano carne nei nostri piatti. Quindi sì, c'è un rischio di sicurezza alimentare, soprattutto per i paesi che sono dipendenti dalle forniture dalle zone intorno a Hormuz, quindi tanti paesi africani e asiatici, meno l'Europa, ma poi dobbiamo mettere in discussione le nostre diete, perché se diamo la maggior parte di questi cereali all'industria zootecnica per poi produrre carne a basso costo, questo sistema non funziona più.
1: Riccardo Bocci, tra poco ridiamo la parola a Alessandro Giraudo con cui abbiamo ripristinato il collegamento, però le volevo chiedere,
2: sono
1: ma
2: di ritorno.
1: Ecco, tra poco le cediamo la linea anche a lei. No, volevo capire però da Riccardo Bocci, ma da quanto usiamo questi fertilizzanti chimici?
3: Beh, allora, il grande momento di cambio in agricoltura è quella che viene chiamata rivoluzione verde, quindi quel momento storico che nasce nel secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto in Messico e sponsorizzato dagli Stati Uniti, che ha portato la chimica di sintesi in agricoltura, quindi, e in questo caso sul frumento. Quindi da allora il mondo agricolo è cambiato. Ovviamente prima avevamo lo stesso necessità di fertilizzanti, soltanto che venivano prodotti da altre parti del mondo, non so, il guano che si andava a prendere in Latin America per poi concimare i campi. La cosa che mi sembra utile anche da avere come punto di riferimento è che già nel 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, alcuni autori scrivevano articoli su riviste come Harper's in Inghilterra dal titolo "Il petrolio che mangiamo". Cioè sono 20 anni che sappiamo che noi mangiamo petrolio e non più agricoltura. C'era un ricercatore americano che si chiamava Pimentel, che faceva negli anni 70-80 i calcoli delle calorie rispetto a quanto ci costa fare agricoltura e quanto poi prendiamo dai prodotti agricoli, e che ci raccontava che nel 1940 negli Stati Uniti avevamo una caloria fossile utilizzata per produrre agricoltura, ma generavamo 2,3 calorie alimentari. Negli anni 70 eravamo 1 a 1, cioè l'agricoltura oggi è un settore fortemente, quello industriale, fortemente dipendente dal petrolio. Se non ci fosse il petrolio non sapremmo più come fare.
0: Giraudo, prima stavamo parlando degli...
2: Sì,
0: volentieri, se vuole reagire, certo.
2: Ecco, scusatemi, vorrei anche aggiungere il gas, perché come noi sappiamo l'85% di un concime azotato è CH4, quindi è metano. Quindi il gas è anche molto molto importante.
0: Con lei, Giraudo, prima stavamo parlando dell'impatto sui prezzi e sulla disponibilità. Vuole continuare da qui?
2: Ma eventualmente, allora, basta vedere i grafici. Per molto tempo questi prodotti sono stati relativamente stabili a livello di prezzi, poi c'è stata una prima violenta impennata con la crisi dell'Ucraina, chiaramente, che è un grande esportatore di questi prodotti, ma anche la Russia, e soprattutto si esportano dal Mar Nero, e poi adesso siamo nella seconda grande ondata di speculazione, sapendo che per esempio anche i prodotti che sono ottenuti con del potassio e del fosforo stanno salendo, e noi sappiamo che poche quantità di questi prodotti sono realizzate proprio nella regione del Golfo Persico. Quindi di fatto siamo anche davanti a una violenta speculazione di carattere, chiamiamolo finanziario se vogliamo, che penalizza chiaramente il mondo agricolo.
1: Una domanda per entrambi, facciamo un po' un passo indietro: perché i fertilizzanti chimici e i combustibili fossili sono a loro volta intrecciati da stretti legami? Riccardo Bocci.
3: Ma perché comunque il petrolio ci serve per produrre questi fertilizzanti chimici, è la materia prima da cui partiamo, quindi l'industria per produrre questi fertilizzanti ha bisogno di combustibili fossili. Ci siamo scordati che come dire, l'agricoltura era un settore dove, grazie all'energia solare, convertivamo l'energia solare in calorie alimentari. Oggi sì, c'è sempre l'energia solare con la fotosintesi, però un certo modello di agricoltura è diventato sempre più dipendente da questi combustibili fossili. Qual è, come dire, l'analisi che non abbiamo fatto in questi 20 anni, no? Da quando appunto il mondo scientifico mette metteva in guardia dal fatto che mangiavamo petrolio e che non abbiamo messo in piedi un altro sistema agricolo. Perché poi, quando dicevo prima rispetto all'industria alimentare, no? Noi abbiamo un'industria alimentare e noi mangiamo troppa carne, per cui negli Stati Uniti, per esempio, hanno una dieta che gli fa mangiare il doppio delle calorie necessarie, quindi quelle calorie inutili che noi mangiamo, che non ci servono, finiscono nel grasso che conserviamo adiposo sul nostro corpo, che poi finisce in salute pubblica. Cioè è proprio un sistema perverso che alla fine si riversa sui nostri corpi e alla fine sulla salute pubblica. Questo sistema dovremmo riuscire a cambiare grazie alla crisi che stiamo vivendo oggi.
1: Alessandro Giraudo, un sistema perverso?
2: Ma purtroppo sì, penso che il dottor Boccia abbia assolutamente ragione, nel senso che ci rendiamo conto attualmente che stiamo producendo degli ossimori in modo permanente, no? Quindi facciamo per esempio questa scelta di tipo alimentare, poi dopo produciamo l'industria della chimica che lavora per la farmaceutica, poi ci inventa dei prodotti per dimagrire, no? Quindi direi che stiamo creando dei problemi per dopo risolverli, no? Quindi mi sembra che abbiamo creato delle entità enormi che chiamerei il famoso ufficio complicazione affari semplici, no? Nel senso che veramente siamo davanti a una realtà in cui, meno male che talvolta sbattiamo contro un muro e ci rendiamo conto che stiamo vivendo in modo abbastanza assurdo. È chiaro che il mondo del business è molto lieto di tutto questo, perché di fatto creiamo dei bisogni, quindi bisogna soddisfarli, però di fatto stiamo veramente perdendo il nostro tempo, molto molto onestamente. Adesso non dico che a partire da domani chiaramente avremo una rivoluzione violenta e andiamo contro quello che abbiamo fatto, però sarà necessario. D'altro canto però bisogna pensare che nel 1950 eravamo 1,5 miliardi di cereali prodotti, siamo a più di 3 miliardi adesso, quindi significa che c'è stato qualche cosa, e sapendo anche che le superfici dedicate all'agricoltura sono salite solo del 7%, quindi significa che abbiamo introdotto qualche bacchetta magica, che io chiamerei i concimi, oltre che la tecnologia e così via, e che ci ha permesso di incrementare questo tipo di produzione, sapendo, secondo la statistica per me molto importante, ancora una volta, che nel 1950 eravamo 2,5 miliardi di abitanti sulla Terra, siamo 8,240 in questo momento, quindi bisogna nutrire tutta questa gente, però stiamo esagerando, ecco, questo è il punto.
0: Secondo alcuni dati raccolti a livello globale, un terzo dei fertilizzanti commerciati via mare passava attraverso Hormuz prima che Trump e Netanyahu decidessero di bombardare l'Iran, che sappiamo ha un controllo strategico sullo stretto. Ma oltre ai fertilizzanti chimici, quali altre materie prime e intermedie restano bloccate ora?
1: Alessandro Giraudo.
2: Ma io partirei da una curiosità, proprio l'elio, no? Quindi un gas stranissimo con cui noi ci siamo abituati all'elio per gonfiare i palloncini dei bambini, ma di fatto l'elio è essenziale nel settore medico, perché tutte le analisi che si basano sulla risonanza magnetica hanno bisogno di elio per raffreddare i magneti che sono utilizzati per questo tipo di analisi, ma tutti gli ospedali in tutto il mondo hanno questo problema, oltre ai produttori di microchips che hanno bisogno ancora una volta dell'elio, perché è un gas che permette di raffreddare la produzione, e senza l'elio abbiamo un problema maggiore. Ecco perché per esempio in questo momento in alcune regioni dell'Asia che sono specializzate in queste produzioni hanno già ridotto la produzione, perché hanno veramente bisogno dell'elio, cioè o abbiamo l'elio e si lavora o non ne abbiamo, e allora si fermano le linee di produzione. Poi chiaramente tutto il petrolio, cosa significa? È della plastica, quindi abbiamo dei problemi molto molto seri in questo settore. O per esempio pensate che attualmente i prezzi del cotone stanno salendo, perché il 55% dei prodotti tessili nel mondo è prodotto con degli idrocarburi, il resto è invece cotone, lino, lana e così via, e quindi con l'incremento dei prezzi del petrolio chiaramente il prezzo del cotone sta salendo. quindi ci rendiamo conto, primo, di alcune, siamo un grande domino, no? Quindi quando qualcosa si muove da qualche parte, tutta una catena che si muove, e siamo in una, ancora una volta utilizzo un termine dei giochi dei bambini, in un grande Lego in cui tutto è molto molto interconnesso, e lì veramente lo stiamo scoprendo, perché negli anni, per esempio 70-80, questo succedeva in misura molto molto inferiore. Adesso invece siamo veramente interdipendenti e ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno, ecco, e questa è una cosa veramente molto molto importante.
1: Ecco, secondo alcuni esperti, anche se lo stretto di Hormuz riaprisse in tempi stretti, ci vorrà del tempo per assorbire lo shock di questo blocco. Ecco, siamo però in assenza di miracoli improvvisi, quindi l'aumento del costo dei fertilizzanti di fatto contribuisce a una nuova ondata di inflazione alimentare, come ci dicevano i nostri ospiti. Ecco, ma dobbiamo prepararci ad una crisi alimentare globale, Riccardo Bocci?
3: Allora, non credo da questo punto di vista, perché soprattutto l'impatto che sta avendo Hormuz non è sull'Italia, cioè noi sì, siamo anche dipendenti da quei prodotti che arrivano da quella parte del mondo, ma non così tanto come altre realtà dell'Africa e del sud-est asiatico, quindi avrà un impatto non così forte. Quello che mi piacerebbe è che questo momento potesse servire per riflettere su quanto diceva prima anche il professor Giraudo sull'interdipendenza. Noi, rispetto agli anni 70-80, anche cosa abbiamo fatto in questi ultimi 25 anni? Abbiamo sempre di più ridotto la mano del controllo pubblico, per esempio, sulle scorte dei cereali. Abbiamo sempre di più lasciato il mercato dei cereali, quindi non solo il mercato delle materie prime, in mano al capitalismo in qualche modo, quindi alla libera gestione da parte delle imprese che gestiscono le commodities. Quindi gestire una crisi alimentare vuol dire anche gestire le scorte, ma il pubblico ormai non gestisce più le scorte, perché gli anni di neoliberismo hanno detto che dovevamo lasciare questo alla mano del libero mercato. Ecco, secondo me crisi di questo tipo ci devono far riflettere su quanto siamo fragili come sistema mondo e su quanto c'è bisogno di un controllo da parte del pubblico per risolvere questo tipo di crisi.
1: Professor Giraudo, al di là appunto dell'ondata di inflazione, dobbiamo prepararci a una crisi alimentare globale, cosa ne pensa?
2: No, io condivido l'avviso del dottor Bocci, nel senso che abbiamo delle scorte di tipo, se penso ai cereali o anche di animali, stock di animali molto molto importanti, però c'è ancora un vecchio problema, che è quello che per esempio nel caso del petrolio noi abbiamo delle scorte strategiche nel mondo intero, nel caso dei cereali non abbiamo delle scorte, sì ce ne sono, ma non sono gestite da un'entità pubblica che può decidere questo tipo di misura. Chi decide saranno le grandi imprese specializzate nel trading di materie prime, localizzate molto spesso in Svizzera, e che decideranno cosa fare. Naturalmente agiranno in funzione dei prezzi, quindi se i prezzi salgono libereranno certe scorte, se invece i prezzi non salgono le tengono assolutamente, e questo per me è un grosso problema, proprio di rischio molto molto serio. Cioè io non anticipo una crisi di tipo alimentare, però siamo veramente, dobbiamo, io direi, guardarci nello specchio e riflettere su quelle scelte che abbiamo fatto nel passato, se sono scelte intelligenti oppure se sono solo il frutto di una certa razionalità che ha dei limiti per definizione. Quindi non voglio accusare il capitalismo, né i capitali, né i grandi soldi, però le scelte sono state fatte in larga misura in funzione di questi criteri, e questo mi sembra sia un errore che stiamo pagando, ecco.
0: Siamo d'accordo sul fatto che bisogna riflettere molto sulle scelte che abbiamo fatto, ma Bocci vuole aggiungere qualcosa alle parole di Giraudo proprio su questo punto?
3: Ma sì, mi piace raccontare al pubblico chi controlla questo sistema. Abbiamo parlato di trading, no? Però la cosa divertente è chi sono i nomi. Noi spesso, quando parliamo di agricoltura, io lavoro molto nel mondo dell'agricoltura biologica alternativa, abbiamo sempre in mente i cattivi che sono le multinazionali del seme, no? Quindi Monsanto, questi spauracchi, di cui però poco sappiamo che per esempio il commercio delle commodities è controllato da quelli che si chiamano l'ABCD del commercio mondiale, che sono Archer Daniels, Midland, Bunch, Cargill e Dreyfus, che controllano tutta la gestione delle commodities a livello internazionale. Questo sono la BCD del commercio, no? E di questo non ne parliamo minimamente. Abbiamo un sistema di oligopolio che anche da un punto di vista economico sarebbe da combattere, che controlla anche le scorte. Quindi, come diceva il professor Giraudo, non abbiamo un sistema pubblico in grado di, come dire, intervenire per non far aumentare l'inflazione, per far scendere i prezzi al consumo, ma in realtà questo sistema funzionerà all'opposto, ovviamente in funzione di A, B, C e D e delle loro convenienze economiche.
0: Ma allora, Bocci, quali sono le aree geografiche che rischiano di essere le più colpite dalla crisi alimentare, dal suo punto di vista?
3: Dal mio punto di vista sono sostanzialmente gli stessi, nel senso che chi sta adesso in Africa dovrà cominciare a preoccuparsi anche per questo, oltre a tutti i problemi che già hanno. Noi abbiamo una serie di fortune per cui riusciremo a resistere, però tutti i paesi del Corno d'Africa, Nord Africa, ma anche asiatici, avranno delle serie ripercussioni. L'India stessa.
1: Certo, ecco, in questo quadro globale possiamo dire davvero fragile, in cui il sistema alimentare è in balia delle molte varianti geopolitiche, quali poi possono essere però le possibili soluzioni e con quali margini? Alessandro Giraudo.
2: Ma io temo che non ci siano molte soluzioni, perché abbiamo parlato di queste grandi multinazionali. Ho lavorato per una delle ABCD, una delle quattro, e mi rendo conto onestamente che queste case, che sono accompagnate da altre case nel settore dei minerali, nei settori delle materie prime, sono estremamente potenti e decidono molte cose. Paradossalmente, e qui bisogna ringraziarle, nel senso che di fatto riescono a gestire tutta la logistica di questi enormi problemi con delle navi, con dei trasporti, con dei flussi, però chiaramente hanno un obiettivo di fare dei soldini. Basta vedere per esempio il successo delle imprese che trattano il petrolio nei primi tre mesi di quest'anno. Aramco ha guadagnato un fracco di soldi, Total a Parigi ha guadagnato 5 miliardi, guarda caso, e quindi hanno cavalcato in modo molto brillante questo tipo di fluttuazione dei prezzi, e queste imprese paradossalmente proprio approfittano, quindi guadagnano molto più denaro ogni volta che ci sono delle fluttuazioni molto violente dei prezzi, perché hanno una agilità primo culturale, secondo finanziaria, che permette loro di reagire con una rapidità incredibile, che sia alle 2 di notte, che sia alle 3 del mattino, che sia alle 14 o alle 15 con l'apertura del Boston di Chicago. E quindi cosa significa questo? Significa che siamo un po' prigionieri di questo mondo che non riusciamo a controllare. Per molto tempo abbiamo avuto per esempio una organizzazione che aveva quasi il monopolio dell'offerta del petrolio, si chiama OPEC, sta perdendo potere molto bene, però c'è un potere che si è trasferito per esempio nel settore, quindi parliamo dei cereali, parliamo di altre materie prime come tutti i metalli, e lì sarà molto difficile, perché gli stati non riescono a controllare anche tramite una legislazione, controllare dei movimenti. Per esempio, una cosa molto semplice, con tutti questi vincoli che sono stati imposti per esempio a Singapore o nel trading in Svizzera, molte case hanno trasferito la loro operatività e quindi la loro giurisdizione e la loro responsabilità giuridica a Dubai, per esempio. Magari adesso stanno andando via perché qualche bomba arriva e li preoccupa, però Dubai ha visto un flusso enorme che è partito da Ginevra, da Losanna e da Zug, oltre che da Singapore, di varie case di trading che hanno deciso di delocalizzare da questi hub classici e tradizionali in un paese dove si può fare quello che uno desidera fare, ecco. E quindi per esempio anche tutta la flotta per esempio del petrolio, la flotta ombra russa, transita legalmente via Dubai, per esempio. E questo significa che cosa? Che noi dovremmo veramente imporre delle condizioni giuridiche a certi paesi che non accetteranno mai di rialzare questo tipo di operazioni, perché perderanno la loro posizione strategica nel mondo della finanza.
1: Noi siamo quasi in chiusura, però volevamo sentire almeno una battuta da Riccardo Bocci, se vede possibili soluzioni, ci dia speranze.
3: Sì, nel senso che io seguo anche con la mia associazione tutti i lavori dentro la FAO, dentro quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura. Penso che dovremmo avere la forza anche come Unione Europea di rilanciare il tavolo del multilaterale. Capiamo che siamo un ecosistema mondo fragile. E io vedo l'unica strada, quella di riattivare quegli intrecci di multilateralismo che purtroppo alcuni governi, tra cui gli Stati Uniti, stanno in qualche modo, come dire, venendo meno ai loro impegni, che però sono l'unica strada verso un modello diverso. Ecco, quindi ricominciamo ad ascoltarci e ricominciamo a mettere in piedi percorsi multilaterali che lavorino insieme per il bene comune.
0: Rilanciare il multilaterale, provare a imporre condizioni giuridiche. Grazie ai nostri ospiti con cui abbiamo cercato di fare chiarezza sulle sfide a cui siamo confrontati con la chiusura dello stretto di Hormuz. Molti temi implicati: sicurezza alimentare, disuguaglianze sociali, anche migrazione del potere economico in certi paesi. Grazie a Alessandro Giraudo, professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, e grazie anche a Riccardo Bocci, agronomo e direttore tecnico della rete Semi Rurali. Grazie ad entrambi.
1: Grazie davvero.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: E grazie a Cristina.
1: Grazie a voi.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Ma soprattutto, come state invecchiando? Vi faccio questa domanda perché oggi parliamo di invecchiamento. Ci sono due termini che ultimamente vengono molto spesso evocati: aging e longevity. E metto subito le mani avanti. Io sono un po' a disagio quando sento parlare di invecchiamento, longevità e medicina della longevità, perché li associo alla nostra società un po' performativa e anche un po' presuntuosa. Ma il Giardino di Albert è un programma di divulgazione scientifica e quindi, quando qualche giorno fa ho ricevuto un'email dall'USI in cui mi si invitava a partecipare al congresso annuale della SATV, l'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche, ho deciso di andarci. Perché quest'anno il focus del congresso era Healthy Aging for a Vital Life, che potrei tradurre più o meno con invecchiare in salute per una vita attiva. L'idea è quella che se per decenni abbiamo parlato di healthy aging, ovvero di invecchiare in salute, oggi non basta più vivere a lungo, bisogna vivere meglio. D'altronde, la piramide dell'età in Svizzera mostra chiaramente che la proporzione delle persone anziane nel nostro paese cresce a causa del debole tasso di fecondità e dell'allungamento della speranza di vita. Nella popolazione svizzera, gli ultra 65 anni sono più numerosi dei giovani di età compresa tra gli 0 e i 19 anni. E addirittura dal 1950 al 2010 il numero di persone centenarie in Svizzera è quasi raddoppiato ogni 10 anni. A partire dal 2018 si osserva un ulteriore aumento di quasi 100 centenari in media ogni anno, di cui oltre l'80% sono donne. Per capire l'importanza dell'invecchiare bene e del vivere in salute, dobbiamo fare un passo indietro e capire prima di tutto cosa sia l'invecchiamento. L'ho chiesto al professor Andrea Alimonti, che con il suo intervento ha dato inizio al congresso. Il professor Alimonti è direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica di Bellinzona e professore ordinario di oncologia sperimentale al Politecnico Federale di Zurigo. Oncologo e ricercatore di fama internazionale, Andrea Alimonti è noto per i suoi studi sullo sviluppo di terapie innovative basate sulla senescenza cellulare per bloccare o eliminare le cellule tumorali.
2: L'invecchiamento è un processo fisiologico che è associato a un decadimento delle funzioni cellulari, che meccanisticamente è guidato da molti processi, quindi non solamente da un unico processo. Ci sono circa 12 modi attraverso il quale le nostre cellule possono invecchiare. E io mi occupo particolarmente di uno di questi modi, che si chiama senescenza cellulare. Sappiamo che durante l'invecchiamento cellule senescenti si accumulano nei tessuti, sono responsabili di fenomeni degenerativi. E perché studiamo prevalentemente la senescenza? Perché è l'unico forse dei markers di invecchiamento che può essere targettato farmacologicamente. Quindi abbiamo a disposizione una serie di composti che si chiamano senolitici o senostatici e sono in grado di rimuovere o di modificare queste cellule senescenti dai tessuti.
1: Quali sono i principali meccanismi biologici che invece guidano l'invecchiamento?
2: Allora, elencarli tutti è abbastanza complesso pure per me, sono 12, però ecco, esistono i cosiddetti principali, che sono quattro, sono soprattutto il danno al DNA, quindi le nostre cellule durante la replicazione accumulano dei danni che, se non vengono riparati, danno luogo a un processo di invecchiamento. Il secondo è l'attrito dei telomeri. I telomeri sono delle estremità che incapsulano il DNA e che durante la replicazione si accorciano esponendo il DNA e quindi facendo sì che si accumuli nuovamente danno. I terzi sono alterazioni epigenetiche e il quarto sono alterazioni delle proteine che sono importanti per regolare tutti i processi biologici della cellula. Questi sono, diciamo, i principali, che poi danno luogo a dei secondari, fra cui ad esempio la senescenza cellulare o altri.
1: C'è una scoperta che ha davvero cambiato il modo in cui guardiamo all'invecchiamento. Si parla tanto di aging in questo periodo storico.
2: Diciamo che forse la società civile che ha cominciato a cambiare il proprio modo di guardare all'invecchiamento. 50 anni fa, diciamo, la maggior preoccupazione era per esempio la lotta al cancro o a malattie infettive. Oggi, bene o male, il 50% dei tumori può essere curato e la maggior parte delle malattie infettive, l'abbiamo visto col Covid, può essere o prevenuto o curato in modo efficace. Quindi l'uomo ha praticamente cominciato a pensare che potesse anche cercare di estendere la propria durata di vita sul pianeta, e questo è uno shift importante che alcune company, società farmaceutiche hanno saputo, diciamo, adottare, filantropi, e quindi c'è un grandissimo interesse della collettività adesso a cercare di capire come poter fare dei nuovi composti, dei nuovi farmaci che targettano i meccanismi biologici dell'invecchiamento. Quindi per la prima volta l'uomo ha tempo, diciamo, meno preoccupazioni verso malattie che negli anni passati lo preoccupavano, adesso guarda la possibilità di estendere la sopravvivenza nel pianeta e quindi guarda a farmaci, a composti che possono modificare la longevity.
1: Non è facile dare una definizione univoca di invecchiamento, un processo graduale e molto complesso che riguarda il deterioramento dell'organismo che coinvolge tanto la singola cellula quanto il tessuto e l'individuo. Le nostre cellule, è vero, si rinnovano continuamente per tutta la vita, nella maggior parte degli organi, ma con il passare degli anni diminuisce l'accuratezza dei meccanismi biologici che portano alla loro divisione, con una progressiva perdita di vitalità. Ce lo diceva il professor Alimonti. Le sue cause specifiche non sono del tutto chiarite e allo stato attuale è possibile dire che l'invecchiamento è dovuto a una serie di cause genetiche, ambientali e casuali. Secondo le teorie più accreditate, l'invecchiamento è un evento geneticamente programmato che si verifica attraverso mutamenti nel funzionamento del sistema nervoso, immunitario e endocrino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. Secondo l'OMS, l'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare il loro potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale lungo tutto l'arco della vita e di prendere parte attiva nella società, fornendo al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Ed è in questo contesto che si inserisce il concetto di longevity e vital living, perché per invecchiare bene è importante condurre una vita sana. È il momento di introdurvi altri due ospiti di questa puntata che ho avuto il piacere di incontrare durante il congresso: Laurie Cornat, professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI, e Salvatore Cincotti, CEO di Alter Egon, un'azienda specializzata in produzione biotecnologica di acido ialuronico. Laurie Cornat.
3: Healthy aging is part of living well.
4: L'invecchiamento sano fa parte del vivere bene. Invecchiare in modo sano significa avere la capacità funzionale di fare ed essere ciò che dà a una persona senso e qualità di vita. E come ho detto, è davvero questa interazione tra capacità intrinseca, mentale e cognitiva e il trovarsi in un ambiente che la favorisce e promuove questa capacità.
1: Fra poco torniamo da lei, da Laurie Cornat. Ma sento di dover fare un po' d'ordine, perché l'avrete capito, quando si parla di invecchiamento, di longevity e di vital living, si parla di approcci diversi, di prospettive e visioni che abbracciano scienza e ricerca, ma anche ovviamente di questioni economiche, politiche ed etiche. È di questo che parleremo con Laurie Cornat fra poco, ma per ora ci concentriamo sull'aspetto più legato alle biotecnologie e ai farmaci. Salvatore Cincotti.
5: Invecchiare salute è un complesso sistema che prevede l'intervento genetico, cioè quello che ci portiamo dai genitori come il nostro background, il nostro bagaglio cromosomico e genetico, ma c'è poi l'influenza epigenetica dei fattori ambientali, e quindi l'epigenetica che influenza gli aspetti genetici dialogano di continuo da quando siamo nati a quando ci sviluppiamo, quindi questo dialogo porta a dover intervenire per cercare di avere un invecchiamento che sia quanto più salutare possibile. Si interviene su più fattori, e quindi la predisposizione genetica è importante conoscerla, e da lì si parte per capire quelli che sono i fattori ambientali che influenzano la nostra vita, e quindi si può intervenire con terapie farmacologiche, ma anche da un punto di vista, se vogliamo, della parte estetica. Ed ecco perché IBSA negli ultimi anni, dopo che per 30 anni è stata leader nel settore dei prodotti per l'artrosi, che servivano appunto anche a migliorare l'aspetto dell'aging a livello di cartilagini e di controprotezione, è passata alla produzione e allo sviluppo di molecole come prima l'acido ialuronico, e siamo gli unici al mondo ad avere un brevetto sulla condroitina fermentativa. Sono brevetti di molecole sviluppate da noi che aiutano, in questo caso sia per l'aspetto farmacologico ma anche per l'aspetto estetico, lo sviluppo di una sana invecchiamento delle cellule.
1: L'invecchiamento è ancora una sfida per la ricerca o sta diventando un ambito sempre più gestibile grazie all'innovazione, grazie alla tecnologia?
5: Sì, ormai i campi di applicazione che vanno verso, diciamo, l'assistenza all'invecchiamento delle persone, va dalla farmaceutica alla dermocosmetica, alla diagnostica, perché poi la diagnostica personalizzata diventa sempre più importante, e poi, diciamo, c'è anche l'elettromeccanica, perché non ci dimentichiamo tutto quello che si sta sviluppando negli anni a livello di protesi e di assistenza motoria e quant'altro. Quindi diciamo che tutte le tecnologie, e oggi in particolare anche la parte da componente delle piattaforme software, è molto importante, perché con l'intelligenza artificiale applicata anche ai device si riesce a migliorare sempre di più le performance, sempre per un'assistenza quanto più importante e tecnologicamente avanzata possibile per ottenere risultati nella vita reale. Noi abbiamo sviluppato come gruppo tutta la tematica partendo appunto dalle molecole. Poi siamo passati nella diagnostica personalizzata e nella genetica, sviluppando anche piattaforme di riconoscimento delle malformazioni cromosomiche, e poi è venuto anche l'impatto dell'epigenetica, e quindi di quello che l'ambiente, la nutrizione, tutto quello che è esterno può portare come conseguenze appunto sul fattore ereditario. Tutti ne parlano, perché la tecnologia ancora non è al 100%, è disponibile ma ancora non è a portata di tutti. Se lei pensa che 10 anni fa un'analisi dei fattori genetici della propria ereditarietà, una mappatura del proprio genoma, costava diverse migliaia di euro, adesso siamo sui qualche centinaia di franchi, io credo che nei prossimi 5-6 anni anche lo sviluppo del Covid ha portato ad un avanzamento importante di tutti i macchinari e le tecnologie avanzate nel settore della diagnostica, e quando per fare una mappatura del proprio genoma si arriverà a 30-50 franchi, a quel punto ci sarà l'esplosione anche di queste piattaforme che serviranno per la personalizzazione delle cure, personalizzazione della diagnosi e tutto sommato personalizzazione del nostro well-being.
1: Ecco, vi dicevo a inizio puntata che io sono un po' scettica e un po' piena di pregiudizi quando sento parlare di longevity, perché, come abbiamo sentito da Salvatore Cincotti, il futuro potrebbe essere, ed è uno degli obiettivi delle case farmaceutiche e delle ditte che si occupano di salute, la personalizzazione delle diagnosi e delle cure. Ma qui si entra in un'altra questione che è economica e anche etica. La personalizzazione delle cure sarà possibile davvero per tutti? E se solo i ricchi potessero permettersela? E se il mondo diventasse sovrappopolato? E se i nostri figli non avessero mai la possibilità di avanzare nelle loro carriere perché nessuno andrà più in pensione? Insomma, siamo nell'epoca della longevità, ma anche nell'etica della longevità. Ma ci torniamo fra poco, rimaniamo in ambito medico. Salvatore Cincotti. Lei parlava prima di accompagnamento all'invecchiamento, non rallentamento dell'invecchiamento.
5: Beh, le due cose poi dipende molto dal fattore, diciamo, anche ambientale, di come noi ci rapportiamo con la nostra vita. Chiaramente è importantissimo tenere conto della componente epigenomica, della nutrizione, dell'attività che facciamo tutti i giorni, e chiaramente queste sono tutte cose che possono aiutare a stare maggiormente in forma e soprattutto a migliorare e a rallentare comunque il processo di invecchiamento. Quindi è chiaro chiaro che le cose sono assolutamente connesse, ma dipende molto dalla nostra, anche dal nostro carattere, io penso, perché bisogna combattere sempre per stare bene, e questo in tutte le patologie che uno possa avere. Lo vediamo spesso, parliamo con tanti esperti del settore come il professor Alimonti, e molto spesso la forza della mente umana, la voglia di star bene, molto spesso ha degli effetti che vanno anche al di là di quello che noi possiamo fare da un punto di vista dell'assistenza farmacologica.
1: E qui mi perdo di nuovo nei miei pensieri. Allora, se googliamo longevity, la definizione che troviamo è un approccio medico di stile di vita volto ad allungare non solo l'aspettativa di vita, ma soprattutto l'health span, il periodo di vita trascorso in piena salute, preservando il benessere fisico e mentale e prevenendo le malattie croniche legate all'età. Siamo arrivati fin qui in molte parti del mondo perché l'aspettativa di vita media sta aumentando grazie ai progressi della medicina, dell'assistenza sanitaria e delle condizioni di vita, e perché è sempre più diffusa la consapevolezza che molte malattie e problemi di salute legati all'età possono essere prevenuti o ritardati attraverso misure preventive. Tutto questo si intreccia poi con altre richieste, pretese e possibilità che come società avanziamo. Ma fino a dove possiamo spingerci? E se vivere in salute si traducesse anche in una voglia di sfidare la biologia? A me viene sempre in mente l'impresa di Brian Johnson, il miliardario americano che da anni si impegna per tirare indietro le lancette del suo orologio biologico. Nel 2021 Brian Johnson aveva annunciato il Project Blueprint, un progetto volto a invertire il processo di invecchiamento del proprio corpo. Johnson vive una vita molto particolare, fatta di esercizi quotidiani, esami del sangue, una routine di sonno marziale, risonanze magnetiche, trasfusioni di plasma, stimolanti del cuoio capelluto, esami delle urine, diverse decine di integratori e restrizione calorica. Mi gira la testa. Brian Johnson ha 46 anni, ma a suo dire, grazie alla dieta, alla routine quotidiana e a un cocktail di 111 pillole al giorno, ha il cuore di un uomo di 37 anni, livelli atletici di un 18enne e livelli di infiammazione più bassi di quelli di un bambino di 10 anni. Sì, però mangia pillole e pappette. Avrà anche la pelle più bella e tonica della mia, ma questa è una vita? Per me no. Ma appunto, fortunatamente non siamo tutti Brian Johnson, anche se la storia del miliardario che vuole sfidare la biologia, beh, a me è un po' inquieta. Detto ciò, quando parliamo di healthy aging parliamo di quella fetta della popolazione mondiale che sta invecchiando e la cui aspettativa di vita si sta allungando di molto. E intervistando Salvatore Cincotti, e torniamo al congresso organizzato dalla SUPSI, ho scoperto che alcuni componenti che per esempio impieghiamo per rimanere giovani e belli nell'aspetto, e su cui ho un sacco di pregiudizi, in realtà vengono impiegati prima di tutto nel mantenimento del corpo in salute. Uno su tutti, l'acido ialuronico.
5: Il nostro tessuto, la nostra pelle è costituita essenzialmente da acido ialuronico. Nei nostri occhi circola l'acido ialuronico in maniera preponderante. Quindi, essendo una componente fondamentale e assolutamente naturale, perché fa parte del nostro corpo, è utilizzata anche come delivery, per esempio. Cioè, non è soltanto un layer che si mette a livello meccanico quando non c'è più la cartilagine, per esempio nelle ginocchia o in altre parti del corpo, oppure viene utilizzato come riempimento per le rughe e quant'altro.

0: ecologiche.
1: Professor Andrea Limonti, quando si parla di modulare l'invecchiamento, quanto siamo vicini a interventi concreti?
2: Allora, la maggior parte degli investimenti in questo momento nel settore dell'invecchiamento sono su farmaci o su composti che sono testati a livello preclinico. Esistono dei primi studi clinici, soprattutto su dei farmaci che hanno una minima tossicità sistemica, perché ovviamente questi farmaci dovrebbero essere presi in modo cronico. Però ecco, la traslazione alla parte clinica è ancora un problema. Nei prossimi 10 anni vedremo sicuramente un fiorire di studi clinici. Per esempio noi nel nostro piccolo in Canton Ticino ne abbiamo portato avanti uno con non poche problematiche, cioè non è facile sviluppare un principio attivo che ha una funzione anti-invecchiamento, perché con l'anti-invecchiamento si considerano diversi tipi di malattie, no? Quindi bisogna cercare di capire quale di queste malattie noi dobbiamo targettare piuttosto che il sistema in modo complesso, se vogliamo svilupparlo in modo rapido tramite un'industria. Cioè un'industria non riuscirà mai a sviluppare un composto anti-aging per sé, ma potrebbe sviluppare un composto su una delle malattie correlate all'invecchiamento, ad esempio la sarcopenia nell'anziano o ad esempio l'affaticamento cronico o alterazioni del sistema immunitario che lo predispongono a delle malattie infettive. Ecco, bisogna trovare il giusto target per lo sviluppo di questi farmaci.
1: Veramente stiamo lavorando sullo stile di vita, sulla qualità di vita.
2: I 2/3 di patologie come ad esempio il cancro, che sono legate praticamente poi all'invecchiamento, potrebbero essere prevenute attraverso la prevenzione primaria o secondaria. Quindi ci scordiamo sempre, ma è fondamentale ricordare che stile di vita adeguati, non fumare, non bere alcol. Quindi l'alcol è uno dei problemi che adesso vedremo prenderà il posto del fumo e sigaretta, no? Quindi se negli 50 anni fa noi facciamo una lotta contro il fumo e sigaretta, il prossimo decennio sarà la lotta contro l'alcol, perché sappiamo che è uno dei determinanti sia dell'invecchiamento precoce che di alcune malattie come il cancro. E ovviamente poi l'obesità, quindi il sovrappeso, sono tutte patologie che sono associate all'invecchiamento e allo sviluppo di malattie come cancro, Alzheimer e altre cose. Se riuscissimo a ridurre questi fattori di rischio, probabilmente assisteremo a un ulteriore prolungamento della vita media nella popolazione e una riduzione molto marcata di patologie come il cancro.
1: Per la prima volta nella storia dell'umanità, la longevità non è più soltanto un destino biologico o una speranza statistica. È diventata un progetto scientifico, sociale ed etico. Le neuroscienze, la medicina rigenerativa, l'epigenetica e l'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il modo in cui comprendiamo l'invecchiamento. Laurie Cornat è professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI. Assieme a lei, in quest'ultima parte di puntata, vogliamo aggiungere un tassello alla questione healthy aging, che, l'abbiamo in parte sentito dai nostri ospiti, si focalizza sull'individuo: mangiare bene, fare movimento e prevenzione. Laurie Cornat ribalta questa prospettiva. E se la salute in età avanzata fosse anche una questione sociale?
3: One thing that we really need to keep in mind is that there is enormous heterogeneity in aging.
4: L'unica cosa che dobbiamo davvero tenere a mente è che c'è un'enorme eterogeneità nell'invecchiare. Non tutti invecchiamo allo stesso modo e non tutti invecchiamo allo stesso ritmo. Quello che sappiamo e che troviamo preoccupante è che ci sono disuguaglianze socio-economiche importanti anche nel modo in cui invecchiamo. E con questo intendo dire che i gruppi socialmente più avvantaggiati o socio-economicamente avvantaggiati, ovvero quei gruppi che hanno quindi livelli di istruzione più elevati e hanno maggiori risorse economiche, tendono non solo a ritardare l'insorgenza dei problemi, ma a volte a evitarli del tutto e tendono ad avere una vita più lunga. Mentre i gruppi socio-economicamente più svantaggiati partono già svantaggiati e i loro processi di invecchiamento sono spesso più rapidi. C'è, e lo si vede chiaramente, un divario tra i più e i meno avvantaggiati nella società. E così, quando parliamo di invecchiamento sano, penso che un elemento davvero importante sia pensare agli interventi a monte della questione. E con questo intendo dire che dobbiamo davvero intervenire prima nel corso della vita, perché l'invecchiamento è un insieme di processi che si accumulano nel tempo. E quindi non possiamo solo pensare a come modellare l'invecchiamento per le persone anziane, ma anche la mezza età e l'infanzia sono importanti. E per a monte intendo anche che dobbiamo individuare e lavorare sui determinanti sociali della salute, che sono quegli aspetti della nostra società, aspetti sociali, che hanno un ruolo fondamentale nel modo in cui invecchiamo. L'istruzione, le disuguaglianze di reddito, l'accesso a quartieri sicuri.
1: È curioso che stiamo parlando di medicina, tecnologie, composti chimici.

0: amici, e c'è qualcuno come lei, professoressa Cornà, che ci porta un aspetto umano dell'invecchiamento.
1: Yes, absolutely. I mean, the technology, the advances in biomedicine are fundamental. I'm not denying their importance.
2: Sì, assolutamente. La tecnologia, i progressi nella biomedicina sono fondamentali. La loro importanza è innegabile, come l'assistenza sanitaria è essenziale, ma non sufficiente. Dobbiamo guardare agli ambienti che ci circondano ogni giorno e che ci permettono di costruire quelle capacità funzionali di cui parlavo prima, di svilupparle, di mantenerle. E se l'ambiente non lo favorisce, è davvero difficile per l'individuo fare la propria parte nel lavorare ad invecchiare in modo sano.
1: During healthy aging.
0: Insomma, per sostenere una società sempre più longeva, la sfida è promuovere uno stile di vita sano e mettere a punto nuovi paradigmi sociali in materia di politiche di benessere, economia, lavoro, organizzazione delle città. Un cambiamento che richiederà lo sviluppo di una nuova consapevolezza politica, sociale e amministrativa per far sì che i benefici della ricerca sulla longevità possano portare ricadute positive su tutta la popolazione.
1: Well, I think we need to really, moving forward, maintain an emphasis on the environment.
2: Penso che dobbiamo davvero, andando avanti, mantenere un'enfasi sull'ambiente, dal micro livello degli ambienti costruiti che favoriscono un invecchiamento sano, alle politiche a livello sociale che promuovono l'inclusione, che cercano di livellare le disuguaglianze. E quando parlo di ambienti costruiti mi riferisco agli spazi che abitiamo, perché una città accessibile per un 85enne è accessibile anche per un ventenne, non deve essere speciale per le persone anziane. Se la costruiamo per tutti, allora è una società inclusiva per tutti. E significa che gli anziani, che diciamo vivono un po' fuori dal centro città, possono prendere un autobus senza che gradini e marciapiedi siano una barriera. E questo significa che possono andare in città, possono fare le cose che facevano prima, possono incontrare i loro amici. E allo stesso tempo, in parallelo, ci aspettiamo un'evoluzione in termini di approccio degli individui al proprio invecchiamento, perché avremo tutti a disposizione non solo la tecnologia, ma anche una maggiore consapevolezza di cosa possiamo fare per la nostra salute. Si stanno facendo molti sforzi per promuovere un invecchiamento sano e questo mi rende ottimista riguardo al futuro. Ciò che mi preoccupa, per contro, è la capacità e le possibilità di invecchiare in modo sano riguarderanno tutti.
1: Is it going to reach everyone? And so these policies really need to be inclusive.
0: E anche questa puntata del Giardino di Albert è giunta al termine. Io ringrazio i miei ospiti, Lori Cornà, professoressa ordinaria in invecchiamento e qualità di vita alla SUPSI, il professor Andrea Alimonti, direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica di Bellinzona e professore ordinario di Oncologia Sperimentale al Politecnico Federale di Zurigo, e Salvatore Cincotti, CEO di Alteregon. E naturalmente ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica. Io vado a farmi il Botox, scherzo!

Salve agli ascoltatori di Rete2, questa era Katy Berberian insieme al suo fido collaboratore pianista Bruno Canino alle prese con un massacro scientifico di un pezzo dei Beatles, celeberrimo, A Ticket to Ride. Ha fatto un'operazione di postmodernismo in musica, cioè ha preso un'opera universalmente nota, celeberrima, e l'ha reinterpretata a suo modo senza preoccuparsi di mantenere una continuità né stilistica né temporale con il pezzo originale, quindi un'operazione più o meno involontaria di postmodernismo. Io ho voluto aprire con questo ascolto perché questo ciclo di brani, le Beatles Songs, quattro pezzi, di cui A Ticket to Ride è l'ultima, è stato scritto da un compositore che rappresenta qualcosa di molto importante nella mia vita, e naturalmente lo è stato prima anche nella vita della Berberian. Sto parlando dell'olandese Louis Andriessen. Questo compositore, che io personalmente conobbi ad Amsterdam quando proprio andai la prima volta alle prese con l'interpretazione della Passion Selon Sad di Silvano Bussotti, che è stata scritta per la Berberian. Bene, in quell'occasione conobbi Andriessen e iniziò una lunga collaborazione che mi ha aperto le porte poi di teatri in mezzo mondo. Devo dire, fortunatissimo incontro per me. Sono diventata dedicataria di molta sua musica, è diventato insomma tuttora un mio caro amico. Ma tutto questo per dire, questa puntata la vorrei intitolare Nel labirinto della voce, prendendo proprio come spunto un titolo che è diventato abbastanza emblematico della sua produzione, perché si riferisce ad uno dei CD più celebri del suo lavoro, nel quale vengono accostati mondi molto lontani, proprio per fare un po' un excursus di quella che è stata l'esperienza variegata vocalmente della Berberian nell'arco della sua carriera. Che cosa la rende così speciale? Il fatto che aveva chiarissimo l'adesione alla musica, il mettere lo strumento, cioè la voce, ma anche tutta la sua persona, il suo cuore, sintonizzare il suo cuore sulla musica, su tante musiche di volta in volta diverse, ma ogni volta trovando il tono, il carattere, il colore che la musica richiedeva, quindi facendo un'operazione di immedesimazione puramente, squisitamente musicale, che si può fare quando ci sono la sintonia dell'orecchio, l'organo attraverso il quale si è musicisti o meno, e del cuore, l'organo attraverso il quale si è persone o meno, mi verrebbe da dire, ma sicuramente, adesso rimanendo nell'ambito della musica, che bisogna avere sintonizzato quando si fa musica, altrimenti si fanno esercizi. Ora vorrei farvi ascoltare un paio di brani in versioni, li sfumeremo, ma vorrei farveli sentire in due versioni comparate, la prima della Berberian e la seconda di un altro interprete. Parliamo sempre di cantanti di serie A, naturalmente abbiamo preso grandissime cantanti, però per fare sentire in che modo la Berberian era un po' diversa. Partirei da un ascolto, visto che abbiamo aperto con i Beatles, allora adesso, per essere fedele al luogo comune che si associa sempre alla Berberian, dai Beatles a Monteverdi, da Monteverdi ai Beatles, adesso giuro non è fatta apposta, ma vorrei farvi sentire una cosa di Monteverdi. Lei a un certo punto ha voluto dedicarsi seriamente a questo repertorio, tanto che lo ha fatto con uno dei massimi esponenti mondiali di quella musica, soprattutto in quegli anni, ovvero Harnoncourt. Con lui ha registrato un intero disco, ha fatto 1000 brani. Ora io vorrei concentrarmi su un'interpretazione che trovo bellissima, dall'Incoronazione di Poppea, nella parte di Ottavia. L'aria è Addio Roma. Sentiamo quindi ora in prima istanza la signora Katy Berberian accompagnata da Harnoncourt.

ci perdonerete se la sfumiamo, è una cosa che io non amo fare, però confido nel fatto che poi chi si incuriosisce a questi ascolti abbia modo, attraverso tutti i mezzi che la tecnologia offre, da YouTube a iTunes, insomma, di documentarsi, di comprare, di ascoltare. Lo facciamo questo di sfumare, perché adesso la cosa che mi interessava fare era provare a fare degli ascolti comparati, per fare sentire proprio di che cosa stiamo parlando, delle peculiarità della voce e dell'espressività della Berberian. Vi facciamo ascoltare adesso un'altra versione della stessa aria, Addio Roma di Monteverdi.

Questa era Nadia Michael. Naturalmente qui non si parla di vedere chi è più bravo, che sia chiaro, cioè qui siamo alle prese con interpreti eccezionali, c'è cioè gente che canta benissimo, non si discute questo. Io sento, e la cosa che mi emoziona nella versione della Berberian, sento il fatto di, beh, poi naturalmente è probabile che questa seconda versione fosse un live, per cui in un live, se siamo alle prese con un'opera registrata in un teatro durante un'esecuzione dal vivo, c'è il problema di farsi sentire che noi cantanti abbiamo, no? Quando cantiamo dal vivo un'opera con un pubblico davanti e un ampio teatro da riempire, dobbiamo per forza usare più suono, dobbiamo impostare di più la voce per avere maggiore risonanza, mentre probabile invece che la registrazione della Berberian fosse fatta in studio, questo noi non lo sappiamo, però la cosa che io sento nella Berberian è un'adesione ancora più stretta, se possibile, della voce al testo, quindi a tutte le pieghe emotive richieste dall'espressività del testo, anche l'uso di una voce, se vogliamo, meno corposa, che però in questo caso ci aiuta, almeno è una cosa molto personale, io trovo che renda più duttile lo strumento e quindi più capace di piegarsi in modi sottili alle trame del testo. Non dimentichiamoci che questo repertorio, il repertorio di Monteverdi, il repertorio poi del barocco anche più tardo, hanno la caratteristica di una grande, non vorrei dire dell'improvvisazione vera e propria, però un elemento di grande vitalità, ecco, di ogni interpretazione deve teoricamente essere diversa da quella dopo, proprio come nel jazz, perché è fortemente permeata dal pathos, siamo agli albori del recitar cantando e mi sembra che la Berberian lo faccia in modo molto sincero, anche se paradossalmente questo non dovrebbe essere il suo repertorio, è un repertorio che lei tocca quasi in modo posticcio, eppure sentiamo con quanta adesione alle intenzioni originali di questo repertorio lei ci si avvicina. Vorrei fare la stessa cosa ora con un brano che invece è decisamente del suo repertorio, perché è il brano conclusivo delle folk songs scritte da Luciano Berio per lei, ovvero l'Azerbaijan Love Song. Sentiamola prima nella versione della Berberian.

0: Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. Na na na na na na ni na na na na ni na na na na ni na.
1: E anche qui facciamo questa cosa terribile di sfumare, ma voi ci perdonerete perché sono troppe le cose da fare sentire. Io vorrei chiudere questa puntata, visto che siamo in temi di ascolti ravvicinati, sempre con Andrea Ribaudengo al pianoforte, al quale chiedo di accompagnarmi in una nostra versione di A Ticket to Ride, che cercheremo di fare il più vicino possibile ai diktat che mi sono stati gentilmente imposti dal maestro Louis Andriessen nel darmi i manoscritti. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. Fa discutere la missione del gruppo RUAG di avere pagato un riscatto dei pirati informatici che avevano sottratto dei dati sensibili all'azienda attiva nel ramo della sicurezza. Si parte da qui questa sera con le considerazioni di un esperto di sicurezza informatica, per il quale c'è stata una certa superficialità nella comunicazione del fatto da parte di RUAG. Un no a Copernicus, ovvero al programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, che può essere pericoloso. Questa è l'opinione che serpeggia nel mondo scientifico dopo la decisione del Consiglio federale di temporeggiare ancora per qualche anno non aderendo al programma. A risentirne potrebbero essere i lavori nell'ambito delle previsioni meteorologiche e climatiche sul piano della prevenzione. Dalla Cisgiordania invece oggi vi raccontiamo una delle tante storie di ordinaria follia che le tensioni fra palestinesi e israeliani ci propongono.
4: È una situazione molto triste. Abbiamo perso un bambino di 7 mesi. Non ha nessuna colpa, né lui, né la mamma, né il padre.
3: La voce di Nidal, che ha vissuto per un periodo in Italia. Nidal ieri ha perso il nipotino di soli 7 mesi, colpito dai soldati israeliani, che parlano di incidente, ma la rabbia nella popolazione sta aumentando. E segneremo poi 100 anni di Swisstopo, il servizio topografico nazionale. Nel 1926 l'inizio dei lavori di documentazione dell'evoluzione del territorio svizzero dall'alto. E poi avremo una pagina sull'adolescenza, tradotta artisticamente. Si intitola Se volevo vivere sotto pressione nascevo pentola ed è un'installazione performativa creata dall'artista ticinese Camilla Parini, ospite a Bellinzona di Territori Festival. Ne parleremo con lei, con dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e con il pubblico. Questo era il sommario dell'edizione di oggi, sabato 6 giugno. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il caso RUAG, dunque, in apertura. Il gruppo di armamenti di proprietà della Confederazione, attivo più in generale nella sicurezza, ha ammesso di aver pagato un riscatto a dei pirati informatici che avevano sottratto ad una sua filiale statunitense numerosi dati sensibili. Questo episodio risale all'autunno scorso. La novità del pagamento del riscatto è invece emersa oggi in un botta e risposta dei colleghi della SRF con il presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG, Jürg Röteli. Partiamo allora da qui sentendone un estratto.
5: Begriffspaar bei einer Erpressung, zahlen oder nicht zahlen?
6: Kommt darauf an, was für ein Land ist. Unsere Erfahrung ist, dass man in der Regel nicht zahlen sollte. Und
5: sie sind ja erpresst worden, RUAG in den USA, ja. Hacker haben...
3: Alla domanda secca, pagare o non pagare durante il riscatto, Röteli risponde, dipende dal paese, la regola è non pagare. Ne abbiamo discusso, in questo caso abbiamo deciso di pagare. Si è trattato di un episodio molto isolato, continuato poi Röteli, avvenuto in un ufficio di collegamento negli Stati Uniti senza conseguenze in Svizzera. Questo dunque è il pensiero del presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG. Una difesa, una giustificazione che non convince tutti e che apre a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato con l'esperto di sicurezza informatica e di informatica forense Alessandro Trivilini.
7: Ma la prassi indica, soprattutto in Svizzera, per cultura nei confronti del rischio cibernetico, di non pagare nessun riscatto. Ovviamente diventa anomalo il pagamento nel momento in cui o necessario non ci sono le condizioni tecnico-procedurali per poter ristabilire e ripristinare i dati che sono stati messi sotto ricatto con l'attacco informatico.
3: RUAG, non bisogna dimenticarlo, non è una società qualsiasi, è un'azienda di sicurezza e di armamenti, è un'azienda in mani pubbliche. Ecco, questo cambia qualcosa in questo quadro?
7: Sì, io penso di sì, da un punto di vista tecnico, per il ruolo che la RUAG ha in un contesto geopolitico in rapporto al prodotto che vende, quindi software di natura civile ma anche militare, ed essendo un'azienda federale, il fatto di aver comunicato in questo modo, con questa, diciamo, superficialità, io credo che la metta in una condizione un po' di disagio istituzionale, perché le linee guida riconducibili alla gestione della comunicazione tecnica a seguito di un incidente informatico vanno nell'esatta direzione opposta. Dire è tutto a posto, abbiamo pagato poco, è davvero qualcosa che esce dalle regole, soprattutto considerando il ruolo che la RUAG ha nel mondo in rappresentanza della Svizzera.
3: Quindi parliamo di danno d'immagine, danno reputazionale, quindi si propaga un'immagine di vulnerabilità.
7: Di vulnerabilità, di impreparazione. Posso immaginare, in questa situazione particolare dove ci sono due paesi molto importanti con culture verso la gestione degli attacchi informatici anche diversi in rapporto anche alla comunicazione, ma proprio per questo la prudenza doveva, secondo me, essere massima, perché ogni parola con un'azienda del valore strategico della RUAG può scatenare davvero un pasticcio politico, economico, informatico. Pensiamo ai contratti, alla reputazione nel resto del mondo.
3: RUAG che, giustificando quest'atto, ha detto che è un caso isolato, che è un'eccezione, che riguarda una sua filiale negli Stati Uniti. Ecco, il fatto che ci sia questa filiale negli Stati Uniti cambia un po' le carte in tavola a livello così di approccio e di approccio culturale.
7: Sì, credo che questo sia un aspetto che va riconosciuto. Negli Stati Uniti la cultura verso gli attacchi cibernetici è diversa rispetto alla Svizzera. Negli Stati Uniti hanno le agenzie governative che possono fare ciò che vogliono nel controllo dei dati, nella violazione della privacy, nella verificabilità delle azioni eseguite sulle infrastrutture critiche, per cui possono violarle in qualsiasi momento. E credo che questo forse ha portato a questa superficialità nella comunicazione, che non ha trovato una sincronizzazione invece con quelle sul territorio svizzero, per cui noi non possiamo, non abbiamo agenzie che possono violare questo tipo di regole, ma devono seguirle, dare trasparenza e quindi essere un po' più parsimoniose. Non vuol dire omertose, ma parsimoniose, perché ogni parola in un contesto di questo tipo può davvero creare dei pasticci.
3: Queste le considerazioni dell'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trivilini. Ed ora vogliamo tornare su una decisione di ieri del Consiglio federale che non è passata inosservata. Si tratta della rinuncia di aderire, per questioni politico-finanziarie, a Copernicus anche per il periodo 2028-2034. Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. In pratica la Confederazione potrà continuare a ottenere i dati delle ricerche, ma non potrà prendere parte attiva al progetto né al suo finanziamento. La questione verrà rivalutata nel 2032. Una decisione che, come sentiremo fra poco, non convince tutti. Ma iniziamo a capire di cosa si parla esattamente con Alessio Veronelli.
2: Lanciato nel 1998 dall'Unione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea, il programma Copernicus, voluto per promuovere l'indipendenza del continente nell'accesso ai dati sull'osservazione della Terra e sostenere la competitività dell'industria europea nel campo delle tecnologie satellitari e di elaborazione dei dati, mette a disposizione una vasta gamma di geoinformazioni accessibili anche alla Confederazione. Pur non partecipando a Copernicus, la Svizzera può infatti utilizzare quasi tutti i dati grezzi. Resta tuttavia esclusa dai servizi operativi e dagli organi decisionali del programma, ossia non può attivare servizi, ricevere prodotti in tempo reale né contribuire alla loro gestione. Esclusa inoltre dagli appalti pubblici finanziati nell'ambito di Copernicus. Ieri dunque la decisione da parte del governo di rinunciare nuovamente a un'adesione, adesione che verrà eventualmente rivalutata non prima del 2032.
3: Una decisione che non ha fatto l'unanimità, soprattutto nel mondo scientifico. Ma cosa significa concretamente non far parte di Copernicus? Alessio Veronelli ha interpellato Reto Knuti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo.
8: im Copernicus-Programm abgelehnt. Das ist der Zugang zu Erdbeobachtungsdaten.
9: Copernicus ci dà accesso ai dati di osservazione della Terra, principalmente dai satelliti, ma anche da stazioni di misurazione. La Svizzera dipende da questi dati per le previsioni meteorologiche, ma anche per quelle climatiche, per poter poi effettuare delle stime sui rischi naturali. Ritengo pericoloso non far parte di questo programma.
2: Pericoloso proprio per questioni legate ai pericoli naturali.
9: Sì, oltre che per le previsioni meteorologiche, vengono forniti dati necessari per rilevare ad esempio siccità o pericoli naturali. Dallo spazio si vedono i movimenti delle montagne e si può agire in modo preventivo in caso di necessità. Pensiamo a Blatten. Ci sono però anche importanti opportunità e ricadute a livello di investimenti economici, ricerca e istruzione. Non esserci porta inoltre a una perdita di contatti.
2: Professor Knuti, la Svizzera deve proprio legarsi a qualcuno per questi dati.
8: Die Schweiz ist ein sehr kleines Land und sie kann alleine keine Satelliten betreiben. Das macht
9: sì, siamo un paese piccolo e da soli non possiamo controllare dei satelliti. Abbiamo bisogno di far parte di un gruppo e l'Europa ha i programmi che servono anche a noi. Essere coinvolti ha dei benefici, oltre che potenziali ricadute economiche. Attualmente stiamo approfittando del lavoro degli altri, senza però potervi partecipare.
2: Abbiamo però accesso a quasi tutti i dati grezzi.
8: Im Moment sind viele von diesen Daten verfügbar, frei.
9: Certo, questi dati sono disponibili adesso, ma non sappiamo se la situazione cambierà. L'Europa potrebbe dire basta, se non partecipi non hai accesso ai dati. La Svizzera sta un po' sfruttando il sistema e non è una bella cosa per un paese ricco e votato all'innovazione. Penso che sia un segnale pericoloso.
8: Für ein reiches, innovatives Land finde ich das ein gefährliches Signal.
3: Il pensiero di Reto Knuti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo. Ed ora andiamo in Italia, dove il Ministero dell'Economia ha varato il decreto che proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane. Una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
10: A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti su carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora, 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise, dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sottolineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
3: E adesso ci spostiamo a Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, dove ieri un neonato di 7 mesi è rimasto ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano.
4: L'hanno detto di fermarsi, si sono fermati, poi il padre gli ha alzato le mani e poi le hanno sparato. Allora il padre si è ferito nella mano e il bambino ha avuto una ballottola al collo. Quindi è una situazione molto molto drammatica anche per me, mio nipote. 2 giorni fa era a casa mia e giocavo con lui, adesso l'ho perso.
3: Questa è la voce del nonno del bambino, Nidal Salamè, che ha vissuto per qualche anno in Italia. Lo ha avvicinato durante il funerale il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, con il quale ci colleghiamo. Michele, in Cisgiordania ci sono di continuo morti per mano dell'esercito israeliano. Che la vittima sia un neonato però è un fatto piuttosto raro. Cosa ci dice questo episodio?
11: Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e quattro figli, e hanno ucciso i genitori, appunto, e due bambini. E questo episodio è più o meno simile, perché il papà del bambino, Fahd Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fahd, tra l'altro, è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato mi ha fatto segno di fermarmi, ho fermato l'auto completamente, ho alzato le mani sul volante, ha precisato. Subito dopo ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri, uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron.
3: Michele, l'esercito israeliano ha già preso posizione, ha già parlato di incidente, ci sono già anche state delle indagini, diciamo così, preliminari. Questo immagino non fermerà l'indignazione verso questo episodio e probabilmente neanche il problema delle violenze.
11: No, più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto, appunto, che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Eikal, il padre, respinge questa versione, perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili, perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente tragico, ma un incidente.
3: Gli aggiornamenti con Michele Giorgio su questo ennesimo caso di violenza, in questo caso riguardante un neonato in Cisgiordania. Ci occupiamo ora di mafie, sulla scia lunga delle celebrazioni per il 34esimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, avvenuta il 23 maggio del 1992. A Palermo, fra le altre cose, è stato presentato un rapporto sulla violenza di cui si macchiano le mafie, un rapporto firma dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine organizzato. Ebbene, i risultati, come ci spiega ora Maria Rosa Maruca, sono piuttosto allarmanti.
12: 95.000 morti all'anno per mano della criminalità organizzata. Questo è quanto emerso dal Research Brief of Transnational Organized Crime, il primo rapporto globale dell'ONU su mafie, gang, milizie, gruppi armati, reti di cybercriminali, ma anche aziende legalmente registrate che fanno da copertura. Il rapporto sottolinea, inoltre, come questo numero sia perfino superiore ai 92.000 morti all'anno causati dai conflitti armati. In Ecuador si è addirittura passati da 8 a 46 omicidi ogni 100.000 abitanti in pochi anni. Un danno non solo a livello di violenza diretta, ma anche di salute pubblica, erosione delle istituzioni, distorsione dell'economia e impatto ambientale. Il Fondo Monetario Internazionale stima che nei Caraibi e in America Latina il costo della criminalità raggiunga circa il 3,4% del prodotto interno lordo. Gruppi che ancora oggi devono la loro ricchezza al traffico di droga, ma che stanno espandendo il loro margine d'azione anche in altri ambiti, come in quello digitale. Un dato allarmante sotto diversi punti di vista, che parla di una strage nascosta, ma che sottolinea il legame profondo tra mafia e violenza.
3: Giovanni Gallo è il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, che è appunto all'origine di questo rapporto.

0: spesso si riferisce alle cosiddette guerre di mafia, alle cosiddette lotte tra gang rivali, e quindi sono morti che, pur avendo conservando la loro tragicità, acquisiscono un clamore mediatico più significativo quando le vittime delle organizzazioni criminali, società civile, le forze dell'ordine, la magistratura.
1: La violenza è una risorsa che potremmo definire strategica per le organizzazioni criminali?
0: Il dato della violenza rimane un tratto distintivo delle mafie anche su una parabola evolutiva di 25 anni, ovvero dall'adozione, dalla firma della Convenzione ONU contro le criminalità organizzate nel dicembre del 2000 a Palermo fino ad oggi. Si nota un incremento del cosiddetto welfare criminale, del criminal governance, ma si nota altrettanto la continua dipendenza delle organizzazioni criminali dalla violenza. Basti pensare che al mondo un omicidio volontario su 5 è legato a fenomeni di criminalità organizzata. Il numero addirittura sale ad un omicidio volontario su 2 in America Latina.
1: Oltre ai morti diretti, qual è il danno che questa violenza ha sull'economia, le istituzioni e la società?
0: Al di là della violenza, al di là dell'intimidazione, le mafie in larghi tratti del territorio operano come surrogato dello Stato, in assenza dello Stato o in modo complementare. Questo è un fenomeno che in misura variante è presente in ogni continente. La governance criminale è una espressione a cui ci si riferisce quando le organizzazioni criminali diventano amministratori locali, quando cominciano a gestire il mercato del lavoro, quando cominciano a gestire il mondo degli appalti anche per grandi opere pubbliche, quando infiltrano l'economia sana, quando infiltrano il mondo della politica per decidere sulle gare d'appalto, per decidere sulla realizzazione delle opere. Ecco quindi il danno che va ben oltre quello immediatamente visibile e che infetta larghi tratti dell'economia e della politica.
1: La criminalità organizzata non si occupa più quindi soltanto di traffico di droga, di armi e di esseri umani. In quale altro settore si sta espandendo maggiormente oggi?
0: Il rapporto pubblicato pochi giorni fa evidenzia come tratto distintivo un coinvolgimento crescente delle mafie mondiali nelle grandi truffe digitali su larga scala. Questo perché? Perché ci si è resi conto che le truffe digitali su larga scala ampliano in modo esponenziale il ventaglio delle vittime e di conseguenza dei guadagni. Non è più l'imprenditore, non è più il piccolo commerciante, non è più l'esercente, non è più chi partecipa alla gara d'appalto, ma è chiunque abbia un telefono cellulare, chiunque abbia una carta di credito, chiunque abbia un conto in banca, diventa una potenziale vittima.
2: Il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, Giovanni Gallo. Cambiamo scenario per parlare di una ricorrenza. 100 anni è dal 5 giugno 1926, data del primo volo che Swisstopo fotografa la Svizzera dall'alto. Queste immagini vengono usate per produrre, ad esempio, carte geografiche dettagliate del nostro paese. Negli anni poi si è aggiunta la raccolta di dati utili per poter studiare fenomeni mirati come la riduzione delle zone boschive o lo scioglimento dei ghiacciai. Ci racconta di più, Emanuele Ferrari.
3: Il rombo di un Fokker D7, uno dei primi aerei usati da Swisstopo per fotografare la Svizzera dall'alto, un atto pionieristico.
4: 1935.
3: Dopo il primo volo nel 1926, la seconda tappa centrale, spiega lo storico di Swisstopo Felix Frey, è l'acquisto di un aereo nel 1935. In precedenza erano stati usati i velivoli dell'esercito. Diversi gli aerei susseguitisi negli anni, così come i differenti strumenti di misura usati. Negli anni 50 del secolo scorso, continua Frey, l'apparecchiatura viene automatizzata, ciò che semplifica il lavoro dell'operatore. Per i voli di Swisstopo sempre un pilota militare. Ma quali sono le principali difficoltà di questo tipo di servizio? Patrick Steiner, capo del servizio di trasporto aereo federale. La preparazione dei voli di misurazione è probabilmente la parte più impegnativa. Pensiamo ad esempio al sorvolo degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Qui incontriamo molto traffico e serve un gran lavoro di coordinazione con tutti gli utenti dello spazio aereo. Facciamo il possibile per restare innovativi, lavorare.

0: Lavoriamo sempre con nuove tecnologie, spiega il direttore dell'Ufficio federale di topografia Fridolin Vichi.
1: Im Moment ein großes Thema ist künstliche Intelligenz.
0: Attualmente stiamo valutando l'impiego dell'intelligenza artificiale. Un passaggio a breve a questa soluzione non è però previsto. Gli strumenti di misurazione ancora necessitano la presenza di un operatore sull'aereo accanto al pilota. Oggi un lavoro sicuro, lo stesso non si può affermare per chi lo ha svolto in passato.
1: Fliegen war gefährlicher als es heute ist.
0: Volare era pericoloso, anche Swisstopo ha perso alcuni collaboratori a seguito di incidenti aerei, ma che ciò potesse accadere si sapeva. Mio padre, continua Fridolin Vichi, era pilota militare, è precipitato con il suo velivolo ed è morto.
1: Mein Vater ist auch abgestürzt als Militärpilot und kam dabei ums Leben.
0: A ritmo triennale la Svizzera viene completamente ripresa dall'alto, ma la produzione di cartine topografiche ormai non è più l'unico scopo di questo lavoro. Nel caso, ad esempio, di grossi eventi naturali come la frana di Blatten, spiega Philipp Jörg, ci occupiamo di sorvolare rapidamente le zone e di produrre modelli dell'area da mettere a disposizione alle autorità. In questo modo, spiega il responsabile dati cartografici e informazioni sulle crisi dell'Ufficio federale di topografia, queste dispongono di una panoramica della situazione che permette loro di pianificare meglio gli interventi. Lo stesso vale per il monitoraggio su un carico dell'Ufficio federale dell'ambiente di ghiacciai e boschi. Tutti i dati oggettivi che ad esempio i politici possono usare per valutare situazioni e prendere decisioni. Dati, conclude Philipp Jörg, che sono però disponibili gratuitamente per tutti.
2: Die Geodaten von Swisstopo sind frei verfügbar und können für alle möglichen Zwecke gratis verwendet werden.
3: L'ultimo contributo di oggi si concentra sull'adolescenza e sugli adolescenti. Ad aprire uno spazio di ascolto, insieme un varco sul loro universo, è un progetto artistico andato in scena oggi a Bellinzona nell'ambito di Territori Festival, un festival dedicato alle arti sceniche e performative contemporanee.
4: Mi interessava partire dalla scuola perché è il luogo dove loro passano la maggior parte del loro tempo e perciò ribaltare anche la situazione dell'aula scolastica e mettere il pubblico in una posizione di ascolto dove dare alle ragazze e ragazzi la voce per esprimersi e per rivendicare anche i loro tormenti e i loro bisogni.
3: La firma è quella dell'artista ticinese Camilla Parini, che per quasi un anno ha coinvolto un gruppo di giovani fra i 16 e i 22 anni e sul filo delle loro riflessioni ed esperienze ha creato insieme a loro un'installazione performativa intitolata «Se volevo vivere sotto pressione, nascevo pentola». Romina Lara ha partecipato incontrando alcuni di loro. Sentiamo.
5: Ciao, io mi chiamo Timmy, ho 18 anni e se potessi io ritornerei di nuovo a fare il progetto perché è stato, cioè, un ambiente tenero, cioè, era super accogliente, ci sentivamo tutti molto liberi di parlare di tutto.
6: Mi chiamo Alessina, ho 19 anni, vengo dall'Afghanistan e da 3 anni vivo in Svizzera. Ho fatto questo progetto che altri ragazzi giovani devono sapere che ci sono i ragazzi della loro età che non vivono ma stanno litigando con la vita.
7: Vissuti, emozioni, anche sogni di questi e altri giovani, il progetto artistico li condivide con il pubblico sotto forma di diari, post-it, audio registrati.
8: E se non soddisfo le aspettative, se non riesco veramente a fare quello su cui sto investendo tutto, insomma, è tutta una pressione.
9: Non so se riuscirò a raggiungere i miei obiettivi, questa cosa mi mette ansia.
7: Il pubblico ascolta seduto ai banchi in un'aula scolastica dell'Istituto Santa Maria a Bellinzona. L'artista Camilla Parini guida e accompagna nel percorso gli spettatori.
10: Tra i banchi di scuola abbiamo parlato di cambiare prospettiva, di quanto gli adulti siano impermeabili alla vita e di come loro invece si sentono impregnati della violenza, dei tabù, dei privilegi.
4: E in questo caso tu entri in uno spazio e la tua postura di spettatore ti riporta automaticamente alla tua memoria di quando ti sedevi dietro il banco di scuola. Diventi in un qualche modo attivamente presente a questa esperienza che è un'esperienza che le ragazze e ragazzi vivono quotidianamente.
11: Perché tipo io a scuola, cioè, vabbè, ho visto anche il bullismo, tipo fino in seconda media andava, cioè avevo ancora degli amici in classe, poi dopo.
4: Questo formato per cui ogni spettatore riceve a un certo punto un diario dove ognuno ha scelto come scrivere, che cosa dire e come parlare allo spettatore. Allora, ad esempio qua in questo banco c'è il post-it che dice: in questa scatola c'è una parte di vita che è venuta in clinica con me, e c'è questa scatola di cartone piena di piccoli oggettini. Qua invece c'è scritto: con o senza ali cerco la mia libertà, e c'è un piccolo salva slip sul banco. E questo diario di una ragazza che esprime molta rabbia rispetto al sentirsi a volte insicura in quanto donna, nel camminare per strada la sera da sola.
5: Amo disegnare, amo i gatti, amo riderci sopra anche quando fa male.
4: Tanto bisogno di parlare, di esprimere la rabbia, l'incomprensione, e tanto bisogno di creare insieme dei momenti veri di incontro umano e di contatto.
5: Sì, io

0: posso chiederle che diarolo è toccato?
1: La ragazza vuole vedere il mondo all'incontrario, i pesci che sono nel cielo e gli uccelli che nuotano nel mare. Viene fuori molto che sono degli adolescenti. Tutti i dubbi che abbiamo avuto anche noi a quell'età.
2: Tante cose le ho vissute esattamente.
3: Però se penso alla mia età, allora al liceo, grande ribelle, ma non avevo nessun tipo di ansia, cioè la mia ansia era solo quella di crescere più in fretta possibile per poter lavorare e fare tutto quello che volevo. E sentire questi ragazzi mi commuove.
4: Anche Timmy si sofferma un attimo tra i banchi, con la felpa che l'avvolge e due pennelli che le spuntano dalla borsa.
5: Beh, alla fine facendo i diari siamo riusciti a mandare giù un po' queste sensazioni.
6: Per stasera è tutto, io mi fermo qui e cedo il passo ai colleghi dello sport prima e poi ad Angelica Arbasini con il consueto appuntamento con il magazine culturale. A tutti l'augurio di una bella serata.
7: Lo sport.
8: Buonasera da Patrick Locatelli. Mirra Andreeva, la regina di Parigi per la prima volta, la 19enne russa, anche al primo slam in carriera, ha avuto la meglio sulla polacca Maja Kwalińska in 2-set 6-3, 6-2 in sola 1 ora e 23 minuti. E dunque è terminata in finale la favola della qualificata polacca. Alle 21 la nazionale svizzera di calcio affronterà nell'ultima amichevole premondiale l'Australia. Si giocherà a San Diego, dove saranno le 12, orario in cui si terranno tutte e tre le partite delle girone. Per i rossocrociati, diretta della partita in sport e musica dalle 20.45 su Rete 1. In campo questa sera ci saranno anche due delle tre avversarie. La Canada ha pareggiato questa notte 1-1 con l'Irlanda, il Qatar è opposto a El Salvador, la Bosnia Erzegovina a Panama. Marca Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole in mattinata, ha fatto su anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Domani a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes partirà davanti a tutti nel Gran Premio automobilistico più iconico. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Leclerc.
4: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 7 giugno, e vi posso dire che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con le temperature massime che si manterranno attorno ai 25 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
7: Sei di sera Magazine.
9: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Dada Umpa è il titolo della nuova mostra dell'artista piemontese Piero Mega presso lo spazio Art on Paper di Lugano. E poi abbiamo un'altra mostra, un'altra esposizione, in questo caso si tratta di un'esposizione fotografica al Canvetto Luganese della Fondazione Diamante, visitabile fino al 3 di ottobre. E infine un appuntamento martedì 9 giugno alle 19.30 nella sala dell'auditorium di Casa Pellanda a Biasca verrà presentato il libro dal titolo Disparizioni, in concomitanza con la mostra in corso dedicata alla figura di Alberto Flammer.

0: L'artista Piero Mega propone un nuovo allestimento dal titolo Dada Umpa presso la Galleria Art on Paper di Lugano fino al 27 giugno. C'è un forte impegno di precisione nel modo in cui Mega realizza i propri oggetti sulla base di calcoli e riflessioni sulla forma, sul colore e sulla precisione di questi. La mostra esplora l'astrazione attraverso forme geometriche semplici, colori puri e una forte ricerca materica. Tra rigore progettuale e apertura all'imprevisto, le opere si affermano come oggetti pittorici autonomi, capaci di coniugare concretezza e mistero percettivo. Partiamo dunque dal titolo Dada Umpa, ce lo spiega l'artista Piero Mega.
1: Il titolo Dada Umpa l'ho scelto perché mi suonava bene, perché le parole suonano, non sempre, in questo caso specificamente, hanno un senso. Mi piaceva questa parola proprio perché ha un suono ma non ha un senso e quindi non si riconduce a qualcosa di specifico. In questo vedevo un parallelo con i miei lavori, perché i suoni sono delle forme sonore al pari di dipinti che possono essere che sono delle forme visive. Quindi mi piaceva proprio l'aspetto di astrazione che rappresenta questa parola. Poi naturalmente c'è tutta l'evocazione che possiamo trovare, chi la riconduce sicuramente alla canzone famosa degli anni 60 delle gemelle Kessler, ma non necessariamente.
0: Ecco, sono delle opere molto particolari, molto colorate, è difficile in radio descriverle, ma io le chiederei se per i nostri ascoltatori potesse, insomma, parlarcene, descriverle un pochino.
1: Ecco, prima di tutto farei un invito agli ascoltatori a venirla a vedere, perché io dico sempre che il lavoro che faccio ha la presunzione di prescindere dalle parole, no? E di tenersi lontano dalle parole, quindi parlarne alla radio sembra quasi una contraddizione in termini. Però, cioè, ovviamente io ne parlo e dico sempre che la mia opinione vale esattamente come quella di chiunque osservi questi lavori. I miei lavori privilegiano l'aspetto metaforico, quindi sono a disposizione di chi li osserva e ognuno può trarre quello che crede. L'opinione di chiunque vale quanto la mia. Io darò la mia versione dei fatti. Ecco, diciamo, io lavoro prettamente, diciamo, in modo estremamente radicale,
0: rigoroso,
1: nella direzione della... direi radicalmente nella direzione della semplicità, quindi ho ridotto all'essenziale l'uso dei colori, tendenzialmente i colori puri, cioè quelli spettrali, per intenderci quelli dell'arcobaleno, con alcune varianti ovviamente date dai parametri del colore di luminosità e saturazione, però fondamentalmente parto sempre dai colori puri e dalle forme semplici, e quindi è un gioco di relazioni tra forme che rivelano colori e colori che rivelano forme, il tutto in funzione della luce, che gioca un ruolo fondamentale, come sappiamo. La luce può essere la luce ambientale, oppure la quantità di luminosità o di scarsa luminosità che determino io nella mescola dei colori.
0: Ecco, c'è un fatto importante da segnalare. Lei era già stato ospite a Lugano 2 anni fa. E dopo questa mostra, un'opera è stata comprata dal Museo del Divisionismo di Tortona, provincia di Alessandria. Ora si trova all'entrata del museo che introduce i quadri di Pellizza da Volpedo e alcuni Segantini, giusto?
1: Certo. E beh, mi sembra che il dialogo fosse proprio ovvio anche per quello che ho appena detto, parlando di luce, forma, colore, le relazioni con la pittura divisionista o puntinista francese, divisionista italiano, puntinista francese sono evidenti. Ecco, poi il mio è un ragionamento, se vogliamo, aggiornato, che parte anche da quel tipo di considerazione di quel tipo di pittura.
0: Ecco, lei come lavora nel suo atelier?
1: Ma in mostra ci sono dei lavori che sono stati realizzati, diciamo così, a mano da me, con delle forme sagomate. Diciamo che io mi batto da un po' di tempo contro la dittatura del rettangolo che ci opprime tutti, e parlo dei rettangoli che sono costituiti dagli schermi dei computer orizzontali o da quelli verticali dei telefonini, insomma questa questione del framing, no? Cioè la rappresentazione attraverso un rettangolo, un frame che circoscrive e limita la realtà in un racconto, per attivare un racconto. Io ho eliminato da parecchio tempo il racconto, le mie opere sono, come si dice, tautologiche, rappresentano se stesse e quindi offrono, o l'intenzione è quella di offrire all'osservatore un'esperienza percettiva. Sotto a ciò che si vede ci sono delle strategie compositive, sia per l'uso dei colori che per la definizione delle forme, che possono essere più evidenti a magari per chi è più addentro a questi argomenti e lo sono meno magari per altri, ma questo è un aspetto che mi interessa relativamente. Mi preferisco sempre privilegiare come dire, l'esperienza diretta non contaminata di chiunque vede i miei lavori. Io dico sempre che quando vedi forme semplici e colori puri sei di fronte a qualcosa che assomiglia a un fiore, e il fiore non devi comprenderlo, ti piace, non ti piace, ti tocca, non ti tocca, di solito tocca a tutti.
0: La mostra è visitabile presso la galleria Art on Paper fino al 27 di giugno. Al canvetto luganese della Fondazione Diamante c'è una mostra dal titolo «Quando delle opere d'arte rimangono solo le foto» di Regula Ciumi. Sono fotografie di feretri provenienti dal Ghana che suscitano grande interesse nei musei d'arte e nelle gallerie occidentali per le loro peculiarità, perché questi feretri sembrano lontani dalla morte e anzi sembrano simbolo di vita e di creatività artistica. Dal 2004 la fotografa ed etnologa Regula Ciumi studia e documenta queste opere d'arte, opere ricercate che, oltre alla dimensione espositiva, testimoniano il valore culturale attribuito ai riti funebri in Ghana. Grazie al suo pluriennale impegno, Regula Ciumi ci presenta oggi i suoi scatti che evidenziano l'importanza sociale dei riti funebri e di questa forma artistica tanto colorata quanto effimera. Ci presenta la mostra la fotografa stessa, Regula Ciumi.
2: Rimangono solo le foto perché sulle foto si vedono delle opere d'arte, che sono queste bare figurative che si fanno in Ghana e che da noi si espongono anche nei musei, ma le foto fanno vedere delle opere d'arte che si vedono soltanto al giorno del funerale, dove questi sarcofaghi sono sepoliti, non esistono più, dunque esistono solo nelle mie foto, sono sparite.
0: E lei appunto è un'antropologa, divide il suo tempo tra la Svizzera e il Ghana e lavora come mediatrice culturale e anche come fotografa nel settore dell'arte e dei musei. Immagino si sia recata sul posto per questa mostra.
2: Ma per questa mostra in fondo è il risultato di 20 anni che vado in Ghana, che seguo questi funerali. E queste foto non ho fatto apposta per la mostra, sono delle foto che già avevo nel mio archivio e che ho usato anche per il mio libro che è uscito l'anno scorso. Sì, sono dei funerali che ho fotografato, che sono tutti dei funerali molto speciali, non sono eventi che succedono tutti i giorni e quindi ci vuole tempo per avere un archivio come ce l'ho io, delle foto come quelle che sono esposte a Lugano adesso.
0: Ecco, la particolarità di questi feretri provenienti dal Ghana è che sono, possiamo dire, colorati dalle forme strane.
2: Sono colorati chiaramente, sono delle bare che fanno vedere la posizione della persona deceduta. Quindi dipende dalla persona, se uno era un falegname, forse ha una bara in forma di un albero caduto, o se era un capo di villaggio, forse è sepolto nel simbolo della sua famiglia, che può essere un animale come un leone. Quindi la bara rappresenta un po' la persona deceduta e la famiglia.
0: Ma non sembrano neanche bare, questa è la particolarità, perché sono molto colorate e hanno delle forme appunto, un pesce, io le ho viste, una caffettiera, un coccodrillo, proprio lontani dalla nostra tradizione, ecco, quasi allegri,
2: Infatti,
0: se posso permettermi.
2: sì. Infatti per quello chiamo queste bare anche opere d'arte, no? Che sono delle opere d'arte che da noi si espongono come opere d'arte, ma in Ghana si usano per funerali, e quella è la cosa interessante, è che in Ghana si vedono queste bare non come opere d'arte, ma come oggetti che
0: Nella
2: si usano per
0: tradizione.
2: onorare la persona deceduta.
0: Quindi una tradizione assolutamente diversa.
2: Sì, assolutamente. E non è una tradizione che esiste già da 100 anni, no? È una tradizione che cominciava negli anni 1960 più o meno, e che si è sviluppato negli ultimi anni. E anche questo faccio vedere un po' nella mostra con delle foto di bare singole, e faccio vedere un po' come queste bare si sono sviluppate, perché sempre si inventano delle bare nuove, modelli nuovi, e questo si vede soltanto quando uno segue questa tradizione per tanto tempo. Se si vede solo una volta, non si vede la differenza, ma negli ultimi anni questa tradizione si è cambiata molto.

0: Martedì 9 giugno alle 19.30 nella sala dell'auditorium di Casa Pellanda a Biasca sarà presentato al pubblico il libro dal titolo Disparizioni, in concomitanza con la mostra di Alberto Flammer attualmente in corso. Un volume di racconti in cui le fotografie di Flammer dialogano con i racconti di 5 diversi scrittori ticinesi contemporanei, con stili e approcci differenti, muovendosi sul filo delle consonanze e dei contrappunti, i racconti riescono a far risuonare in maniera originale e nuova Flammer, mostrando la grande attualità della sua ricerca, perché le fotografie di Flammer raccontavano il cambiamento epocale in atto in Ticino in quegli anni, nei quali l'affermarsi della moderna società dei consumi ha divelto definitivamente le profonde radici rurali attorno a cui si era formata nei secoli l'identità ticinese. Con noi Elio Schenini, direttore delle attività culturali del Comune di Biasca.
1: Allora, martedì presenteremo questo volume che viene pubblicato, come ha già ricordato, in occasione della mostra di Alberto Flammer a Casa Caver Pellanda. In realtà è il secondo volume che pubblichiamo in concomitanza di questa mostra, che si è aperta il 18 aprile. Infatti abbiamo anche realizzato un catalogo dove viene pubblicata una serie di fotografie degli anni 80 di questo importante fotografo ticinese deceduto pochi anni fa, ma oltre a questo catalogo abbiamo deciso di realizzare anche un volume di racconti che riprende un po' l'idea di Pane e Coltello. Pane e Coltello è una pubblicazione del 75 edita da Armando Dadò e curata da Piero Bianconi, in cui le fotografie di Alberto Flammer erano affiancate a una serie di racconti di alcuni scrittori ticinesi, lo stesso Bianconi, Giorgio Giovanni Orelli, Giovanni Bonalumi e Plinio Martini. E avendo presentato questa mostra retrospettiva di Flammer a Biasca, abbiamo pensato che poteva essere interessante riprendere questo modello e realizzare oggi, a distanza di più di 50 anni, un volume in cui appunto ancora una volta delle fotografie di Alberto Flammer, fotografie inedite che abbiamo selezionato per l'occasione, fossero messe in rapporto con dei racconti scritti da scrittori contemporanei. Gli scrittori sono Vanni Bianconi, Doris Femmini, Sanna Ruscià, Oliver Sharp e Tommaso Soldini, e ognuno di loro ha scritto un racconto a partire da un gruppo di fotografie che io ho selezionato all'interno dell'archivio di Alberto Flammer, creando dei gruppi in qualche modo omogenei dal punto di vista stilistico e tematico, e ognuno di loro ha scelto uno di questi gruppi e poi, a partire da queste immagini, ispirandosi a queste immagini, ha poi scritto un racconto con stili molto diversi, con atteggiamenti e modalità molto diverse. Ognuno di loro si è approcciato a queste immagini, però ne è uscito un volume, diciamo, molto variegato, ma credo anche molto interessante, che dimostra da un lato l'estrema attualità ancora delle fotografie di Alberto Flammer e dall'altro lato, come dire, un racconto del nostro tempo. Pane e Coltello era un volume degli anni, della metà degli anni 70, che raccontava il Ticino che stava cambiando, un Ticino rurale che stava scomparendo mentre si stava affermando la società dei consumi. Questo volume, che si intitola Disparizioni, parla piuttosto di scomparse, di cose che appaiono e poi scompaiono, e in qualche modo si collega un po' al tempo in cui viviamo.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Domani ospiteremo il giornalista Mimmo Di Marzio, che ci presenta un saggio romanzato e divertente sul percorso avventuroso di personaggi celebri nei territori unici dell'arte. Il lavoro si intitola Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita, Giunti Editore. Appuntamento dunque a domani da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Come ogni sabato la nostra trasmissione ci porta a conoscere pagine note e meno note di grandi e piccoli compositori. Oggi vi presenteremo una pagina in realtà assai celebre al suo tempo, ma che oggi si esegue molto meno, pur essendo firmata da un grandissimo nome. Stiamo parlando di Poliuto, tragedia lirica in tre atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Salvatore Cammarano, dalla tragedia Poliuct di Pierre Corneille. Prima rappresentazione, Napoli, Teatro San Carlo, 30 novembre 1848. Anche se occorre dire che per arrivare a quella prima Donizetti dovette attraversare diverse intemperie. Si scomodò il re in persona, il cattolicissimo Ferdinando II di Borbone, per vietare la rappresentazione di Poliuto, un santo storicamente esistito che si converte e muore in scena. Non era proponibile, neppure se l'intensa tematica religiosa della fonte letteraria, la tragedia Poliuct di Corneille, veniva reinterpretata nel libretto di Salvatore Cammarano come aspetto trascendente, ultimo rifugio alle sofferenze d'amore. Il rifiuto di re Ferdinando fu così drastico e giunse così tardivo, il 12 agosto 1838, che l'opera, sebbene già in corso di prova, fu interrotta e cancellata dalla stagione del Teatro San Carlo. Poliuto doveva essere l'ultima opera di Donizetti per il grande teatro napoletano prima della partenza del compositore per Parigi. Prima di lasciare Napoli, Donizetti doveva onorare un contratto che prevedeva la composizione di un nuovo titolo per quel teatro. La scelta dell'argomento cadde sul Poliuct di Corneille, probabilmente grazie all'intervento del tenore francese Adolphe Nourrit, uomo di grande cultura e intimo amico di Donizetti. Invitato dall'impresario Barbaia a debuttare nella nuova opera per il San Carlo, grazie alla mediazione di Donizetti stesso, Nourrit collaborò attivamente con Cammarano anche alla impostazione del libretto. Donizetti, dal canto suo, per quanto entusiasta di un soggetto così diverso dalle tematiche trattate fino ad allora nella sua collaborazione con Cammarano, dovette avere sentore dei problemi che sarebbero sorti scegliendo un soggetto simile, tanto che portò a termine il lavoro avendo cura di concepire l'opera, già avendo in vista una possibile rielaborazione in Grande Opéra. Con la censura borbonica, d'altra parte, Donizetti si era già scontrato ai tempi della Maria Stuarda. A causa di queste difficoltà, il compositore non riuscì, nel corso della sua vita, a vedere rappresentato Poliuto nella versione in tre atti. L'opera venne infatti data postuma sulle scene del San Carlo dopo circa 8 mesi dalla sua morte. Donizetti poté invece assistere al rifacimento francese di Poliuto, Le Martyrs, rappresentato al Teatro dell'Opéra di Parigi nel 1840. Partendo da una tragedia così fortemente improntata a una spiritualità elevata, Cammarano, librettista di grande esperienza, cercò di operare una mediazione tra le esigenze del melodramma romantico e la lucidità classica della tragédie chrétienne di Corneille, limitando il tema religioso a pochi episodi. Il libretto di Poliuto è in questo senso uno dei capolavori di Cammarano. Cercheremo dunque di fare onore a questo testo con un riassunto che sia il più aderente possibile alle vicende della trama. L'atto primo si svolge a Mitilene, capitale dell'Armenia. L'anno è il 257. Dopo un breve preludio, e qui si noterà che l'ouverture, tradizionalmente anteposta al preludio nella versione italiana che si esegue oggi, fu in realtà composta da Donizetti per il rifacimento dell'opera per Parigi nel 1840, l'atto si apre con un coro maschile, «Scendiam, scendiam, silenzio», che accompagna l'entrata dei cristiani nella loro caverna. Poliuto, magistrato e sposo di Paolina, si è convertito alla fede cristiana. Il culto è vietato e durante la notte, di nascosto dalla moglie, egli raggiunge i fratelli. Appare Connearco, capo della comunità cristiana, in un recitativo che diventa arioso quando compare uno dei temi cardine dell'opera, allusivo alla gelosia di Poliuto nei confronti di Paolina. Prima di entrare nella caverna, Poliuto prega per la pace dell'anima e in seguito riceve il battesimo. Paolina, che ha seguito Poliuto nel timore che egli potesse abbracciare la religione proscritta,
ode dalla caverna la voce di Pogliuto e trasale per l'emozione. Nearco conferma le apprensioni di Paolina, esortandola a non svelare il segreto per la salvezza del suo sposo. Infatti, secondo un decreto emanato dal padre di Paolina, il governatore Felice, Pogliuto, abbracciando la fede cristiana, è ora soggetto a pena di morte. Ma un altro motivo di inquietudine turba la donna: l'imminente arrivo a Mitilene del proconsole Severo, suo passato amante, che ella crede morto in battaglia. La scena si sposta nella piazza principale di Mitilene, dove, introdotto da una marcia e coro, appare Severo, il quale apprende del matrimonio di Paolina e giura vendetta. L'edizione che ascolteremo è quella registrata da Oleg Kajtani alla testa dei Wiener Symphonic e del coro della Wiener Singakademie. Il cast degli interpreti è super blasonato e vede come protagonista nel ruolo del titolo José Carreras, il celebre tenore. Al suo fianco troviamo una giovane Katia Ricciarelli, soprano, nel ruolo di Paolina, Juan Pons, baritono, come Severo, Laszlo Polgár, basso, è Callistene, Paolo Gavanelli, baritono, interpreta Nearco, Harry Peters, basso, è Felice, mentre Jorge Pita, tenore, dà voce ad un cristiano,

Scrosciano gli applausi al termine del primo atto di Poliuto, tragedia lirica in tre atti di Gaetano Donizetti, sul libretto di Salvatore Cammarano, dalla tragedia Polyeucte di Pierre Corneille, che stiamo ascoltando nell'esecuzione diretta da Alec Caetani alla testa dei Wiener Symphonic con il Chor der Wiener Singakademie. I protagonisti li avete sicuramente riconosciuti perché il loro timbro è inconfondibile. Nel ruolo del titolo, Poliuto, José Carreras, tenore. Al suo fianco Katia Ricciarelli, soprano, come Paolina. Juan Pons, baritono, da voce al console Severo, che abbiamo sentito in chiusura d'atto. Laszlo Polgár, basso, è Callistene. Paolo Gavanelli, baritono, dava voce a Nearco. Harry Peters, basso, era Felice. E chiudeva il cast, Jorge Pita, tenore, interpretando un cristiano. Il secondo atto si apre nell'atrio della casa di Felice. Per vendicarsi di Paolina, che l'aveva respinto, Callistene, gran sacerdote di Giove, organizza un incontro tra Severo e Paolina, progettando di portarvi anche Poliuto, in modo che questi sorprenda la moglie con il proconsole. L'incontro tra Severo e Paolina si svolge in un appassionato duetto, nel corso del quale Severo dichiara il suo amore a Paolina, che se ne mostra turbata. Callistene conduce Poliuto a casa di Felice in modo che egli possa ascoltare le parole conclusive dell'incontro tra Severo e sua moglie. Poliuto rimane solo e fa appena in tempo a covare la vendetta che viene da prendere dell'arresto di Nearco. Il suo pensiero va interamente ai fratelli di fede ed egli non esita a raggiungere Nearco al Tempio di Giove, dove in una pagina di impressionante potenza drammatica il capo dei cristiani viene interrogato da Callistene e Severo. Alla domanda su chi sia stato battezzato la notte precedente, Nearco rifiuta di rispondere, ma Poliuto avanza dicendo di essere lui, il neofita. Interviene Paolina, supplicando Felice, Callistene e Severo di risparmiare il suo sposo. Ma Poliuto, in un impeto di orgoglio, rovescia l'ara di Giove, maledicendo il dio fallace e respingendo la moglie. Poliuto e Nearco sono trascinati via.

Con questo drammaticissimo quintetto si conclude il secondo atto del Poliuto, tragedia lirica in tre atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Salvatore Cammarano, dalla tragedia Polyeucte di Pierre Corneille. L'esecuzione che stiamo ascoltando è quella consegnata ad un disco RCA dal direttore Aliag Caetani alla testa dei Wiener Symphoniker e del coro della Wiener Singakademie. Nel cast brillavano le voci celeberrime di José Carreras tenore come Poliuto, Katia Ricciarelli soprano era Paolina, Juan Pons baritono dava voce a Severo, Laszlo Polgár basso interpretava Callistene, Paolo Gavanelli baritono era Nearco, Harry Peters basso interpretava Felice e Jorge Pita tenore chiudeva il cast come un cristiano. E giungiamo così al terzo ed ultimo atto. Siamo nel Bosco Sacro presso il Tempio di Giove. Callistene, irato, annuncia agli altri sacerdoti che i cristiani hanno deciso di seguire l'esempio di Poliuto, scegliendo il martirio. La scena successiva vede rinchiuso in una cella Poliuto, che dorme sognando Paolina, trasfigurata da una luce ultraterrena. Poliuto si sveglia e trova la moglie davanti a sé, che lo implora di abiurare la fede cristiana per salvarsi. Ma egli rifiuta. Manifesta inoltre il suo sospetto di essere stato tradito, svelando il comportamento di Callistene. Paolina chiarisce l'equivoco e implora nuovamente il marito di abiurare. Poliuto, irremovibile, afferma che sua prima salvezza è quella dell'anima. Paolina allora, toccata da queste parole, chiede di abbracciare anch'essa il cristianesimo e di morire con Poliuto. Uniti nella decisione del martirio, affermando fieramente la loro fede cristiana, Poliuto e Paolina si avviano quindi al supplizio.

Un vero trionfo accoglie il monumentale finale del Poliuto, tragedia lirica in tre atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Salvatore Cammarano dalla tragedia Polyeucte di Pierre Corneille. L'edizione che vi abbiamo proposto era quella registrata da Ali Caetani, direttore alla testa dei Wiener Sinfoniker e del coro della Wiener Singakademie. Il cast stellare proponeva José Carreras, tenore nel ruolo del titolo, Poliuto, Katia Ricciarelli, soprano, era Paolina, la sua consorte con cui si è avviato al martirio nel finale, e poi Juan Pons, baritono, era il perfido proconsole Severo, Laszlo Porgár, basso, era il sacerdote Callistene, Paolo Gavanelli, baritono, dava voce a Nearco, il sodale cristiano di Poliuto, Harry Peters, basso, era il governatore Felice, e chiudeva il cast Jorge Pita, tenore, nel ruolo di un cristiano. Come dicevamo in apertura, l'opera non venne data in prima esecuzione nella versione italiana, bensì in quella francese, con il titolo Les Martyrs, grande opera in quattro atti di Gaetano Donizetti, appunto questa volta sul libretto di Eugène Scribe. Prima rappresentazione che avvenne a Parigi, all'Opéra, il 10 aprile del 1840. E così Donizetti scriveva: «Darò alla Grande Opéra francese il mio Poliuto proibito a Napoli per essere troppo sacro, allargato in quattro atti invece di tre, com'era, e tradotti ed aggiustati per il teatro francese da Scribe». Da ciò ne avvenne che ho dovuto rifare tutti i recitativi di nuovo, fare un nuovo finale primo atto, aggiungere arie, terzetti e ballabili, come qui si usa. A ciò non si lagni il pubblico che la tessitura è italiana, che in questo non ha torto. La musica e la poesia teatrale francese hanno un cachet tutto proprio, al quale ogni compositore deve uniformarsi. La lettera era indirizzata al vecchio maestro di Donizetti, Simone Mayer, e datava Parigi 8 aprile 1839. Si descrivevano appunto i cambiamenti che Poliuto dovette subire per approdare alle scene francesi dopo che la rappresentazione del dramma di Cammarano tratto dal Poliuto di Corneille fu vietata nel 1838 a Napoli. Non dunque una semplice traduzione in francese, ma un vero e proprio adattamento, allargamento e, come abbiamo sentito, uno degli elementi fondamentali per approdare a Parigi fu l'introduzione dei ballabili, che noi vogliamo proporvi a completamento del nostro ascolto di Poliuto. La versione che ascolteremo è quella registrata dalla Orchestra of the Age of Enlightenment, diretta da Sir Mark Elder, contenuta in una registrazione integrale di Les Martyrs di Donizetti in un disco Opera Rara.

I trionfali ballabili da Les Martyrs, grande opera in quattro atti di Gaetano Donizetti su libretto di Eugène Scribe, completavano idealmente il nostro ascolto di Poliuto, che vi abbiamo proposto integralmente nella versione italiana su libretto di Salvatore Cammarano in apertura di serata. La versione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Sir Mark Elder alla testa dell'Orchestra of the Age of Enlightenment, consegnata ad un disco opera rara. Prima di lasciare definitivamente la partitura di Donizetti, vogliamo proporvi ancora un ascolto tratto da questa pregevolissima registrazione. Gli interpreti cui fu destinata la partitura di Les Martyrs e le modifiche richieste dalle convenzioni teatrali francesi provocarono un mutamento sostanziale anche nell'individuazione dei vari ruoli. La parte di Polyeucht, in particolare originariamente scritta per Nourry, la cui estensione non andava oltre il La, è resa in Les Martyrs molto più acuta, essendo stata scritta per Dupré, famoso per il Do di petto, ma la cui tessitura poteva spingersi fino al Fa diesis tramite l'uso del falsetto. E proprio questa sua abilità fu utilizzata da Donizetti nella cabaletta «Oui, j'irai dans leur temple», nella quale, lo sentiremo, l'effetto di trascendenza nella frase «Dieu m'inspire» è tradotto da uno straordinario sovracuto, un fa sopra il do acuto, la cui esecuzione qui è affidata a Michael Spires.

Davvero impressionante questa cadenza al fa sovracuto e non solo, diremmo tutta la cabaletta Oui j'irai dans leur temple da Les Martyrs di Gaetano Donizetti. Il ruolo di Polyeucte in questo caso era ricoperto da Michael Spires, sempre per l'edizione integrale dell'opera, eseguita dall'Orchestra of the Age of Enlightenment sotto la direzione di Sir Mark Elder per un disco opera rara. Se la vicenda compositiva del Polliuto di Donizetti fu, come abbiamo visto, estremamente travagliata e complicata, la pièce originale da cui questa venne tratta, ossia il Polliuto di Pierre Corneille, godette di un interrotto favore da parte del pubblico francese nel corso dei secoli, tanto che nel 1891 il compositore Paul Ducasse ideò un ouverture per la pièce di Corneille, appunto, che andò in scena per la prima volta il 23 gennaio del 1891 ai Concerts Lamoureux. Noi ve la proponiamo nell'esecuzione dell'Orchestre Philharmonique de Radio France sotto la direzione di Armin Jourdan, consegnata ad un disco Erato del 1992.

La meravigliosa ouverture per la pièce di Pierre Corneille Polyeucte, composta da Paul Ducasse per una rappresentazione avvenuta ai Concerts Lamoureux del 23 gennaio del 1892. Questa era la versione dell'Orchestre Philharmonique de Radio France sotto la direzione di Armand Jourdan, consegnata ad un disco Erato del 1992. Come abbiamo visto, il potere magnetico esercitato da questa pièce sul pubblico francese ha trovato nel corso del tempo diverse manifestazioni in musica. Una di queste, senza dubbio, non può essere dimenticata, è la versione operistica di Charles Gounod, Polyeucte, grand opéra in 5 atti. Su libretto di Jules Barbet e Michel Carré, andò in scena per la prima assoluta al Palais Garnier il 7 ottobre 1878, dopo un lunghissimo e travagliatissimo periodo di lavoro che durò circa 10 anni. Da questo mastodontico capolavoro noi vi proponiamo l'aria del protagonista, Polyeucte, cantata nel quarto atto, Source délicieuse. L'interprete, in questo caso, è Penepati, tenore, accompagnato dall'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sotto la direzione di Emmanuel Villon per un disco Warner.

source délicieuse, aria di Polyeucte dal quarto atto del grand opéra omonimo di Charles Gounod. L'interprete in questo caso era Pénipaty, tenore, accompagnato dall'Orchestre National Bordeaux Aquitaine sotto la direzione di Emmanuel Villaume, contenuta in un disco Warner interamente dedicato alla voce di questo nuovo e giovane interprete. Siamo arrivati quasi in fondo alla nostra serata e noi vogliamo tornare al principio, ossia al Poliuto di Gaetano Donizetti. Qui vi proponiamo una fantasia per oboe con accompagnamento di pianoforte su temi dall'opera Poliuto, appunto, di Donizetti, composta da Antonio Pasculli. L'esecuzione è una piccola perla contenuta nei nostri archivi RSI, in cui, a fianco di Omar Zoboli, grandissimo oboista nonché insegnante di oboe al Conservatorio di Berna, troviamo al pianoforte niente meno che Antonio Ballista.

Una vera prelibatezza questa fantasia per oboe con accompagnamento di pianoforte su temi dall'opera Poliuto di Gaetano Donizetti, composta da Antonio Pasculli e registrata da Omar Zoboli all'oboe con l'accompagnamento di Antonio Ballista al pianoforte durante un concerto per la RSI, dunque una vera perla del nostro catalogo. Era l'ultimo ascolto per questa serata dedicata al Poliuto di Gaetano Donizetti. Noi ci fermiamo infatti qui. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland per l'ultima puntata della serie che stiamo dedicando al rapporto di Miles Davis con Parigi e all'importanza di Parigi nella sua carriera, nella sua vita. Importanza che Parigi avrà, come vedremo, fino all'ultimo, fino alla sua ultima tournée europea dell'estate del 91, poco più di due mesi prima della morte del trombettista. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, nel 49 Parigi, dove Davis arriva per partecipare a poche settimane dal suo 23esimo compleanno al Festival del Jazz organizzato nella capitale francese, aveva costituito il suo primo contatto con l'Europa ed era stato il teatro di una romantica storia d'amore con Juliette Gréco, rappresentando per Davis uno spartiacque nella sua visione delle cose e della vita. Davis torna poi a Parigi nel 56 e di nuovo nel 57 quando realizza con una audace modalità la colonna sonora di Ascensore per il patibolo di Louis Malle. A partire dal 60 poi Parigi è testimone di tutte le principali tappe del percorso musicale di Davis. Come abbiamo raccontato nell'ultima puntata, nel 60 il pubblico parigino fa in tempo a vedere il quintetto di Davis con John Coltrane, che al termine della tournée europea lascia il gruppo del trombettista. Davis torna a Parigi alcuni mesi dopo, questa volta con al sax Sonny Stitt. Nel luglio del 63 Davis, la sera prima di fare colpo al Festival di Antibes col suo nuovo quintetto con Tony Williams alla batteria e Herbie Hancock al piano, si esibisce a Parigi. Poi, nell'autunno del 64, gli appassionati parigini hanno il privilegio di essere tra i primi ad ascoltare dal vivo il quintetto di Davis degli anni 60, una delle grandi cose del decennio, nel suo assetto definitivo con Wayne Shorter al sax tenore. E qui eravamo arrivati la volta scorsa. Il quintetto di Davis torna a Parigi nell'autunno del 67. Il gruppo, stabile da tre anni, ha raggiunto una splendida maturità, ma ormai Miles sente il bisogno di cambiare, di sintonizzarsi col nuovo ed è in procinto di intraprendere la sua svolta elettrica. Due anni dopo, nell'autunno del 69, dopo avere nell'estate inciso l'epocale Beaches Brew, Davis è di nuovo in Europa e a Parigi, col cosiddetto quintetto perduto, il quintetto con cui per un certo periodo lavora dal vivo, ma che come tale non entra mai in studio di incisione. Del quintetto degli anni precedenti è rimasto Wayne Shorter, gli altri sono Chick Corea al piano elettrico, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Poi, nei primi anni 70, Davis imbocca la strada di un funk denso, scuro, ipnotico, visionario, carico di slancio utopico. Ecco qualche minuto del concerto di Davis del luglio del 73 a Parigi, con Dave Liebman ai fiati, Pete Cosi e Reggie Lucas alle chitarre, Michael Henderson al basso, Al Foster alla batteria e James Toome alle percussioni. Miles è una volta di più all'Olympia, ma certo non vuole compiacere la nostalgia degli appassionati che nella gloriosa sala parigina lo avevano ascoltato nel 57 e nel 60.

Il 5 settembre del 75 Miles tiene un concerto al Central Park di New York. Sarà la sua ultima esibizione degli anni 70. Assillato da malanni fisici e problemi di salute, esaurito dalla inesausta attività degli ultimi anni, logorato dall'abuso di alcol e cocaina, Miles vuole concedersi una pausa, che si trasforma però in una cupa spirale di dipendenza da antidolorifici e appunto cocaina, alcol e depressione, autoisolamento, abbruttimento. Ne riemerge in extremis alla fine del decennio. Nell'81 rientra in scena, discograficamente e dal vivo. Nell'estate tiene dei concerti negli Stati Uniti, in ottobre è in tournée in Giappone. Poi, nella primavera dell'82, la rentrée in Europa. Suona anche a Parigi, allo Châtelet. La sua musica negli anni 80 si assesta su un funk jazz che rappresenta una sintesi nuova e affascinante, in una sorta di doppio movimento, un movimento in avanti verso l'attualità della black music più spregiudicata e un movimento all'indietro verso una identità solistica anche raffinata, piena di poesia, che per certi aspetti ci riporta agli album realizzati da Davis con Gil Evans. Nel 1990, dopo tanti anni, Davis si ritrova per la seconda volta in studio con Michel Legrand, grande autore francese di musica da film. Negli anni 50 Legrand ha allestito, su richiesta della Columbia, un album di brani dedicati a Parigi e confezionati in chiave orchestrale. E nel 54, il 33 giri, intitolato I Love Paris, ha venduto oltre Atlantico la bellezza di 8 milioni di copie. Legrand, che per quel lavoro ha avuto solo $200, è un grande appassionato di jazz e allora la Columbia, per ricompensarlo, gli ha dato carta bianca per un album. E Legrand, fra gli altri, ha chiesto e ottenuto Miles Davis. Davis aveva gradito la partecipazione all'album su arrangiamenti di Legrand. Inciso a New York nel 58, il disco era uscito nello stesso anno col titolo Legrand Jazz. Più di 30 anni dopo, Legrand viene chiamato per la colonna sonora del film australiano Dingo, in cui un fan australiano di un trombettista di culto, interpretato da Davis, affronta il viaggio da una remota zona dell'Australia per andare a Parigi a incontrare il suo idolo. Lavorando alla colonna sonora, Legrand e Davis riannodano la loro amicizia. Non certo un successo di critica, il film fu un disastro al botteghino, ma la musica per il film preparata da Legrand fu una delle ultimissime incisioni di Davis. Il disco con la colonna sonora uscì nell'autunno del 91, poco più di un mese dopo la morte di Davis. Eccone un brano intitolato Trumpet Cleaning.

Nel 1991 Davis, ormai 65enne, è di nuovo in Europa. Al giornalista francese Francis Marmand, firma di Le Monde, dice: «Il solo momento in cui mi sento veramente bene è quando sono in scena. Se potessi essere sul palco tutto l'anno, non smetterei mai di suonare». L'8 luglio il Festival di Montreux è la cornice del caso più unico che raro in cui Miles si concede uno sguardo al passato. Dopo una prima reazione negativa da parte di Davis, Quincy Jones e il direttore artistico di Montreux, Claude Knobs, riescono a convincerlo a fare un concerto riproponendo i classici brani degli album realizzati decenni prima in collaborazione con Gil Evans. All'epoca girano voci di un compenso stratosferico. Quella di Montreux è una serata strana, per certi versi malinconica. Dal suo rientro in scena nell'81 Miles è parso sempre forte, padrone della situazione, carismatico, avanti dal punto di vista delle scelte, con una musica che non ripropone mai gli standard del jazz, il suo vecchio repertorio, ma che propone un repertorio nuovo, originale o che pesca tra l'attualità dei successi pop. Non che ci sia un presagio della sua fine, Miles sembra immortale, ma a Montreux Miles un po' incerto, un po' fragile nelle sue uscite e in una musica che si può dire non sua, che era stata sua ma che non rappresentava più il suo presente, per la prima volta appare vecchio. Per la prima volta e anche per l'ultima, perché non è già più così in una serata speciale a Parigi due sere dopo, il 10 luglio, in un concerto all'aperto alla Grande Halle de la Villette. Ecco Davis con la sua band, con Kenny Garrett al sax alto, Folly McCreery alla chitarra elettrica, Daron Johnson alle tastiere, Richard Patterson al basso, Ricky Wellman alla batteria. Perfect Way era un brano ricorrente nei suoi concerti dell'epoca.

A Parigi, il 10 luglio del 91, Miles appare di nuovo potente, esaltante nel suo rappresentare musicalmente l'attualità, nel guardare avanti. In realtà anche a Parigi, dove va a trovare Juliette Gréco, sarà il loro ultimo incontro, e dove il ministro della cultura Jack Lang lo nomina cavaliere della Legion d'Onore, Davis deroga alla sua regola di non voltarsi a guardare indietro. Ma la situazione è completamente diversa rispetto a Montreux, per niente malinconica, assai festosa, e le concessioni al passato risultano delle licenze assolutamente non imbarazzanti in quella che è in definitiva una festa tra amici. E il passato poi si mescola non nostalgicamente e molto vitalisticamente con il presente nella scaletta dei brani, nello spirito della musica e negli assortimenti di musicisti che li eseguono, con compagni di vecchia data assieme ai giovani del suo gruppo. I vecchi amici che salgono via via sul palco sono Chick Corea, Dave Holland, Al Foster, Steve Grossman, Bill Evans, Joe Zawinul, Darryl Jones, John McLaughlin, John Scofield, Wayne Shorter, Herbie Hancock e persino Jackie McLean. Concludiamo con il brano finale del concerto, Jean-Pierre, una sorta di ninna nanna che faceva parte del repertorio di Miles dagli anni Ottanta e che prendeva il titolo dal nome del figlio della sua ex moglie, Frances Taylor. Sul palco ci sono tutti i musicisti, tranne Herbie Hancock, Joe Zawinul e Wayne Shorter. Col senno di poi, quella esibizione parigina con Miles circondato da amici, da musicisti che hanno collaborato con lui e che rappresentano diverse generazioni di jazzmen che gli sono stati accanto, ha proprio il sapore di un addio. Ma Miles, nell'estate del 91, salvo la parentesi di Montreux, sembra eterno. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con Birdland.

私の一番感じるとこってどこ？だってあなたの方が知ってるわ。でも今発見したんだ。

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Nuovo scivolone della RUAG, l'azienda di armamenti della Confederazione, ha pagato un riscatto per riavere dati sottratti da hacker. Ignorate le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. L'Italia

0: L'Italia prolunga gli sconti sul carburante, taglio delle accise su benzina e gasolio, prorogato fino al 3 luglio, 5 centesimi risparmiati sia sulla benzina che sul diesel. In Cisgiordania l'ennesima vittima dell'esercito israeliano è questa volta un bambino di 7 mesi. Tel Aviv parla di incidente e cresce la rabbia della popolazione palestinese. Sport, la Svizzera termina la preparazione al mondiale pareggiando con l'Australia. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
1: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la Sicurezza Informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento Federale della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
0: In Italia il Ministero dell'Economia ha varato il decreto ministeriale che proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane, una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti sui carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora, 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise, dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sottolineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
0: A Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, venerdì un neonato di 7 mesi è stato ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano. Per il soldato che ha aperto il fuoco, un tragico incidente. In Cisgiordania sono quotidiani i morti per mano dell'esercito israeliano, ma che la vittima sia un neonato è un fatto raro che alimenta rabbia e indignazione. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
3: Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e 4 figli, e hanno ucciso genitori appunto e 2 bambini. E questo episodio è più o meno simile perché il papà del bambino, Fahd Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fahd, tra l'altro, è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato mi ha fatto segno di fermarmi, ho fermato l'auto completamente ed ho alzato le mani sul volante, ha precisato. Subito dopo ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri. Uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron. Più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto appunto che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Eikal, il padre, respinge questa versione perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili, perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente.
0: La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli.
4: Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye, la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 in flit alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
0: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 7 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Miss Otis Regrets.
1: Miss

0: arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.